0: a questa parte, lo stiamo gestendo sperando di fare un servizio alla città.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo dalle ceneri di tanti mercati spontanei, da Viale Trento e non solo, Via Simeto, via Po, tanti mercati spontanei sono poi confluiti nel piazzale del Mercato Cuore. Quanti stand, quante bancarelle si contano oggi in questo mercato? Perché poi anche questo è uno dei problemi principali sul suo futuro.
0: Beh, diciamo, i numeri sono questi: la media annuale per 52 domeniche è 250 operatori, l'ideale per poter soddisfare le esigenze è 350, e mentre diciamo si arriva a pieno carico proprio quando è pienissimo abbiamo avuto una punta massima di 420. Ora la problematica in questi 6 anni è stata quella, diciamo, l'amministrazione ha necessità di dotarsi degli strumenti normativi come il regolamento per gli hobbisti, di modo da dare così una maggiore efficacia al mercato, una migliore qualità, e dopo che si fa questo si può pensare anche a una collocazione diversa dalla zona cuore.
1: Esatto, insomma, me lo anticipavi anche ieri, c'è un progetto importante, non solo trovare un nuovo spazio ma anche regolamentare l'attività all'interno del mercato.
0: Certo. Sì, perché Cagliari, diciamo, ha avuto un problema grosso di abusivismo sia dal punto di vista del settore alimentare ma anche quello di aziende che in questo momento sono diciamo così, risultano hobbisti ma sono delle vere e proprie aziende abusive. Quindi una maggiore regolamentazione porterebbe a far presente a queste persone che possono tranquillamente regolarizzarsi, la Confesercenti è assolutamente in grado di mettergli a disposizione gli strumenti per poterlo fare, e quindi sarebbe un vantaggio anche per quanto riguarda la città di avere aziende nuove che offrono un servizio che in questo momento è difficile da dare, tipo svuota cantine o comunque riciclo di materiali usati che hanno ancora un ciclo di vita. Ecco, queste cose vanno regolamentate, non si possono lasciare in maniera spontanea e abusiva, perché poi si corrono anche dei rischi diversi, non solo dal punto di vista fiscale ma dal punto di vista della salute e della regolarità delle persone che lavorano con loro. Quindi diventa assolutamente necessario andare e avviare la seconda parte di questa forma regolamentata, diciamo, regolamentato il mercato, ma ora bisogna regolamentare le aziende.
1: Assolutamente sì. Marco, noi torniamo tra poco, prima sentiamo Amica di Annalisa e Madame.

0: Eccoci ancora in diretta su Caffè Corretto. Parlavamo del futuro del mercato cuore, o meglio di un passaggio fondamentale da fare ora prima di pensare al futuro, che è quello di regolamentare le aziende. Ne parlavamo in compagnia di Marco Medda, presidente provinciale di Confesercenti. Quindi Marco, dicevamo, un passaggio fondamentale prima anche solo di poter ipotizzare un futuro.
1: Questo è un passaggio, bisogna finire la fase sperimentale, esatto. Quindi dare alla città la possibilità di avere un mercato che non perda le sue peculiarità. Consideriamo che sono 23 nazionalità, e questo vuol dire che tutte le città, così, che si considerano turistiche, hanno attrazioni di questo tipo, e quindi diciamo la città può avere questo tipo di attrazione. Sarebbe bello averla anche più in centro, certo, però soltanto dopo, alla fine di questa fase di riorganizzazione.
0: Esatto, una fase sperimentale. Insomma, ieri passeggiando tra le bancarelle del Mercato Cuore abbiamo raccolto le voci, le idee, le ipotesi su questo futuro trasferimento, dove si vorrebbe andare. In molti posti si vorrebbe tornare dopo una fase storica già chiusa, ma ce lo dicevano anche i nostri radioascoltatori. Poco fa abbiamo letto in diretta un messaggio di un ascoltatore che ci diceva: sarebbe bello magari vederlo nei locali della fiera. Tante le proposte, la fiera, il mercato del Bastione, tornare in Viale Trento. Insomma, in che modo ci si sta muovendo adesso, in che direzione?

0: solo questa fase potrebbe avere un'ipotesi di rientro nella zona storica di Cagliari.
1: Ecco, ecco, e proprio su questo ieri abbiamo interpellato anche l'assessore, insomma oggi l'assessore Carlo Serra risponde anche sulle pagine del nostro giornale escludendo l'ipotesi di un rientro in Viale Trento. Secondo te, insomma, sarebbe il caso? Ci sono anche problemi logistici riguardo insomma il numero di tanti espositori, forse uno spazio troppo ridotto, quali sono i problemi?
0: No, io dico soltanto che se si riorganizza una fase, diciamo, importante, riorganizzativa, gli espositori dovrebbero essere 350 e alcuni, quelli che sono effettivamente degli hobbisti che hanno bisogno di spazi ridotti, si potrebbe fare un ragionamento e vedere se può essere una collocazione fruibile. In questo momento assolutamente no, cioè, non ci sono le condizioni e quindi bisogna costruire prima le condizioni, quindi dare, diciamo, alla città un qualcosa di definito con delle regole interne che possa essere diciamo facilmente controllato. Ecco, allora solo dopo potremmo dire di poterlo riportare in funzione della città, quindi nella condizione di poter essere di supporto anche alle altre attività. In questo momento invece riteniamo che si deve continuare una fase di organizzativa. Noi abbiamo formato dei gruppi di lavoro che hanno fatto delle proposte e sono, li ritengo, maturi per poter fare questo tipo di lavoro. Poi vediamo, ci sarà un bando, se faranno delle proposte convincenti saranno loro a portare avanti questo processo, sempre con il nostro supporto naturalmente, perché è il nostro assolutamente convincimento che questo tipo di attività sia, diciamo, propedeutica anche per le altre e soprattutto non si può ricadere in un abusivismo generalizzato.
1: Assolutamente sì. Grazie, davvero grazie Marco. Seguiremo, insomma, le evoluzioni, le notizie, c'è tempo, lo ricordiamo, fino a marzo 2027, prima che il trasferimento avvenga. Grazie ancora. Noi torniamo tra poco sui microfoni.
2: Radiolina Caffè Corretto. In contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, 9.14 in punto, ci raggiunge Lele Casini per parlare di Cagliari.
2: Di Cagliari,
1: di cosa
2: buongiorno,
1: vogliamo parlare oggi? Buongiorno.
2: Possiamo parlare della pallavolo che ha vinto negli ottavi di finale, stiamo parlando degli europei, possiamo parlare di basket, quello che vuoi.
1: Quello che vuoi.
2: Però forse il Cagliari in questo momento a meritarselo. Diciamo che io mi sono sbilanciato, 21 giorni di goduria totale per i tifosi del Cagliari, perché hai 3 settimane in cui puoi dire siamo in zona Champions League, durerà quanto? Non lo so, speriamo il più possibile,
1: più possibile.
2: Ma l'obiettivo non è quello e sicuramente non sarà sostenibile questo cammino assolutamente glorioso, perché 4 vittorie nelle prime 5 gare si era visto solo nell'anno dello scudetto. Il Cagliari non è da scudetto, anche se è giusto sognare gratis ed è bello sognare, però bisogna essere anche obiettivi, almeno questo il nostro ruolo ce lo impone, e sappiamo benissimo che ci saranno momenti molto più duri e meno felici di questo, però finché dura noi siamo lì a raccontare e a sostenere questa squadra che, devo dire la verità, anche con la sofferenza riesce a tirare fuori il meglio. E a Udine non è stata una partita facilissima, ha saputo tenere il più possibile il fortino, cioè la propria porta inviolata, grazie anche a un grandissimo Elia Caprile, che forse non è mai abbastanza i complimenti che gli vengono fatti, e poi è bastato un pallone a Maldini per sbloccare e vincere la gara, quindi tutto bene. Oltretutto è la miglior difesa del campionato, cosa che, devo dire la verità, devo tornare indietro nel tempo. No, ma devo tornare veramente indietro nel tempo, devo fare una ricerca per capire quale,
1: quando sia stata l'ultima volta,
2: forse lo scudetto anche in quel caso, perché il Cagliari non è mai stata una delle difese più forti del campionato, quindi fa piacere anche quello, perché vuol dire che c'è anche organizzazione, anche il saper essere compatti, uniti, lo stanno dimostrando, nonostante una stagione dove è successo soprattutto all'inizio,
1: esatto, del ritiro,
2: un po' tormentata, tante cosine che non sono andate bene.
1: Ecco, però insomma ci lasciano fieri, questo insomma è un po' il messaggio.
2: Sono orgogliosi, i tifosi del Cagliari sono orgogliosi di questa

0: questa squadra sta facendo parlare di sé. Faccio un esempio: oggi a Radio 1 è intervenuto a Radio Anch'io lo Sport, trasmissione famosissima della RAI, è intervenuto il presidente Giulini, chiaramente gongola per questo momento, ma anche lui sa che non si può mantenere una corsa del genere, però avere i fari puntati addosso certe volte può essere pericoloso. Io credo che Pisacane sappia come spegnerli questi fari, però goderseli anche un po', perché fanno piacere. Ci sono dei giocatori che sono arrivati in nazionale anche grazie al Cagliari, e quindi va bene tutto così.
1: Ora qualche giorno di riposo e
0: sì,
1: poi...
0: giovedì, la ripresa giovedì a quanto ci è stato detto, poi magari ci potrebbe essere qualche modifica, ma dovrebbe essere giovedì, meritato riposo, anche perché poi ci saranno veramente 2 settimane dove il Cagliari farà una sorta di mini ritiro, un nuovo supplemento di ritiro, soprattutto per quei giocatori che erano un po' in ritardo, che sono arrivati dopo, che non hanno fatto la preparazione. Occasione per farli riallineare agli altri e far trovare l'energia invece con un po' di riposo anche a quelli che sono stati utilizzati di più in questo inizio di campionato.
1: Benissimo, benissimo, grazie Lele. Parentesi finale, abbiamo pochissimi secondi alla fine, mi dicevi gli azzurri, il volley.
0: 3-0 contro la Danimarca, cioè... tutto semplice, poi spettacolare, a me piace tantissimo la pallavolo, poi sono dei personaggi veramente incredibili, molto umili, ma sono campioni mondiali.
1: Campioni mondiali.
0: Quindi questi europei si attende tanto dall'Italia, forse non è la favorita, però magari una sorpresa ci potrà essere.
1: Assolutamente, ci lasceremo sorprendere. Grazie, grazie Lele, grazie.

0: Eccoci qua, come premesso, in compagnia di Chico Fresu. Chico, quali sono le ultime novità, gli ultimi aggiornamenti dell'unionistrada.it e non solo, quelli che ancora non vediamo?
1: Stanno arrivando. Buongiorno a te innanzitutto e buongiorno a tutti. Diamo una non notizia, che però è una notizia che riguarda tanti, perché c'è un incidente sulla 131 DIR alle porte di Cagliari, meglio in uscita da Cagliari. Questo implica che tutto il traffico in uscita dal capoluogo in direzione Sestu sia bloccato. C'è anche un altro piccolo incidentino sull'asse mediano. Ci sono fra i mezzi bloccati anche quelli dei vigili del fuoco, che dovrebbero intervenire sull'incidente, nonché l'ambulanza, che dovrebbe intervenire sull'incidente, perché non ci sono vie di fuga. Lo sappiamo benissimo, la 131 DIR è cosiddetto per tutti i cagliaritani il rettilineo dell'ex inceneritore, che è una strada a due corsie dove quotidianamente, per questo ho detto che è una non notizia, quotidianamente ci sono incidenti, dove quotidianamente migliaia di automobilisti rimangono bloccati in entrata e in uscita. Oggi è toccato a quelli che dovevano uscire. E non essendoci vie di fuga, i vigili del fuoco non riescono ad arrivare per effettuare l'intervento che dovrebbe permettere che si sblocchi la situazione. Quindi probabilmente arriverà una squadra, un equipaggio che dovrà fare tutto il giro, salvo che, come succede spesso, non si blocchino anche tutte le strade alternative, perché chissà che chi vede su Google Maps che ci sono problemi lì, prova a passare le altre strade, normalmente si blocca tutto. Quando c'è un incidente lì si blocca la 554, si blocca l'asse mediano, quell'asse mediano comporta un blocco in Viale Marconi, e questo ormai è la cronaca quotidiana, succede più volte durante il giorno, della viabilità a Cagliari. Credo che sia un tema sul quale interviene. Certo, gli incidenti non si possono prevedere, però questo non succedeva a Cagliari, quindi abbiamo moltiplicato le auto in circolazione, oppure si è cambiato qualcosa che ha comportato questo caos quotidiano. Non lo so, non sono un ingegnere trasportista, però c'è qualcuno che è ingegnere trasportista, che è pagato per risolvere questi problemi, che lo risolva, perché la gente stava andando al lavoro e non arriverà al lavoro puntuale.
0: Assolutamente.
1: Aggiungo anche un'altra cosa, ulteriore cosa, che non c'è ancora sul sito, ma sta entrando adesso la notizia, perché il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato a Radio Anch'io, è tornato sul tema di Daniel Maldini, che meno male ce l'abbiamo, però la settimana scorsa, lo sappiamo benissimo, ha avuto un problema con la macchina, è un problema tradotto, ha avuto un incidente, lo sappiamo, la storia è nota, e Giulini ha ribadito che la posizione rispetto alla vicenda Maldini resta quella del genitore: quando si esce a bere qualcosa è sempre meglio non prendere la macchina. È una banalità, quindi bisogna trovarsi, se si vuole bere deve esserci quello che, come usano in Inghilterra, uno della cricca del gruppo che non beve e che guidi. Poi ha aggiunto Giulini su Maldini: lo seguiamo da parecchi anni, sappiamo che è un

0: talento pazzesco che non era ancora riuscito a esprimersi al meglio. Qui ci sta riuscendo, siamo nei piani alti della classifica, speriamo di rimanerci. Adesso in questa pausa cerchiamo di recuperare un po' di giocatori che non hanno potuto ancora dare il proprio apporto alla squadra, e ci vediamo dopo la pausa della nazionale, perché c'è questo bellissimo torneo che si chiama Nations League, e ce lo seguiremo con tanta passione.
1: Con
0: invece
1: tanta
0: c'è già sul sito invece la notizia che arriva da Semini. Andiamo a consolidare quel primato che la Sardegna ha, forniamo ulteriore materiale, il primato della produzione di marijuana in Italia. Ricordiamo che secondo i rapporti dell'antidroga consegnati, la relazione consegnata al Parlamento, in Sardegna si produce il 60% della marijuana che viene sequestrata in Italia, e ad Assemi hanno aggiunto 9.000 piante, 2 gli arresti. La caratteristica di questa piantagione è che le piante fossero molto piccole, perché non raggiungevano il mezzo metro, ma avevano una percentuale di THC, quindi il principio attivo, molto elevata, quindi marijuana di eccelsa qualità per chi gradisce l'articolo, che però non finirà sul mercato perché è stato tutto sequestrato e andrà alla distruzione grazie all'intervento degli agenti della squadra mobile di Cagliari.
1: Ecco. Grazie davvero Chicco, grazie. Continuiamo a leggere gli aggiornamenti sull'unionesarda.it. Nel frattempo anche voi scriveteci, raggiungete i canali dell'Unione Sarda, aggiornateci soprattutto sul caos traffico in ingresso e in uscita dalla città. Noi come sempre ci rivediamo domani su Caffè Corretto, sempre alla stessa ora. A domani, buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara Diolina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Sono le 2:59.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Luca Neri, su Radio Lina.

0: voi la linea.
1: Caprile in porta, Zé Pedro, Mina alla sua prima in campionato, Rodriguez, Obert, Winx, a dopo Romano De Iola, Maldini, Mendy. Maldini che fa, lascia sfilare e conquista la superiorità numerica. Mendy centrale, il destro di Mendy che sfiora il palo alla sinistra di Okoye. Fine è Maldini che ruba la palla con l'aiuto di Obert, una palla ceduta male a Davis, il pallone in aria, Davis sfiora il palo. A dopo col sole in faccia, stoppa molto bene, la mette verso il centro, voleva metterla verso il centro, poi la finta, Maldini all'indietro per Romano, il sinistro, forse la deviazione, no, c'è la posizione irregolare di Adopo. Mille, attenzione, palla recuperata da Gueye, Caprile ripara al danno fatto, il cross da destra, il colpo di testa di Gueye, Caprile, attenzione Gueye in area di rigore, il destro e la deviazione ancora una volta di Elia Caprile. Il cross verso il centro, colpo di testa, il pallone rimane lì e poi la deviazione di Caprile che sulla linea di porta con la manona destra riesce a portare fuori il pallone come solo lui sa come ha fatto. Ha rubato palla il Malda che segna la sua terza rete consecutiva, il vantaggio del Cagliari quando meno te l'aspetti al 54esimo minuto, ha segnato Daniel Maldini, il vantaggio delle Cagliari importantissimo soprattutto perché è arrivato in un momento in cui c'era solo esclusivamente l'Udinese. 1-0 Cagliari al 54esimo minuto, terza rete oltretutto consecutiva per Daniel Maldini. De Iola che protegge ma perde il pallone, attenzione, Unai Gomez e Winx, la salve Caprile, evita l'autogol di Winx, ancora Sant'Elia Caprile. Può ripartire il Cagliari con Fader e Obert, 3 contro 3, Obert va sulla sinistra, si fa vedere Fader a centrale, Fader, il pallone scivola via. Finisce qui, il Cagliari vince Udine per 1-0, la rete di Maldini e vola, sì, lo si può dire adesso, momentaneamente, al primo posto in classifica, un successo storico, 4 vittorie nelle prime 5 giornate, 12 punti, il Cagliari vince ancora.
2: Il Cagliari vince 4 partite su 5, non è più al primo posto ma è al quarto posto, ma un punto dalla vetta, ma confermiamo, vola, vola in modo inesauribile questa squadra. Siamo all'inizio del campionato, però quanto è bello godersi queste settimane di pausa con quel quarto posto, poi non durerà così a lungo, non sarà in quella posizione il Cagliari fra un mese o qualche mese, pazienza, intanto ci godiamo il momento, intanto se lo gode anche la squadra che può lavorare in pace e può essere così per qualche settimana lì con le nuvolette dei sogni per chiaramente semplicemente godersi il momento. La squadra chiaramente non ha l'ambizione di andare in Europa, l'obiettivo rimane come al solito la salvezza e poi si vedrà, e la salvezza è ancora tutta da conquistare, però intanto 4 partite in 5 giornate, 4 vittorie in 5 giornate, beh, dobbiamo tornare indietro nel tempo, scomodare tante situazioni e tanti campionati importanti. L'ultimo filotto di questo tipo, stiamo parlando del girone d'andata con Rolando Maran nel 2019, e adesso ne parleremo anche con il collega in diretta con noi, perché quella stagione fece sognare i tifosi e bisogna dire la verità, c'era un livello anche della rosa sicuramente accertato più importante, e poi il crollo arrivò da dicembre in poi, quindi comunque sino a dicembre si è sognato, adesso siamo semplicemente a settembre. Alberto Masu, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Lele, buon pomeriggio a tutti.
2: Grazie, grazie per essere qua, perché Alberto, oltre che chiaramente per parlare di Cagliari, ma oggi riparte su Radiolina e Videolina la striscia di tutti i giorni dei nostri informatori, quindi tu il lunedì con dalla C alla promozione, il sottoscritto con giovani di categoria, poi ci sarà anche il venerdì con Carlo Alberto Melis, oltre che giovedì Cagliari in diretta, è già iniziato dall'inizio del campionato. Stasera le diciamo subito gli ospiti, Alberto, 18:30.
3: Sì, avremo, esatto, 18:30 avremo il direttore sportivo della Tosi che sta facendo un buon inizio di campionato, Luca Andrea Colombino, poi il tecnico dell'Iglesias Daniele Porcu. L'Iglesias due pareggi con qualche rammarico per la gara di ieri, ma ripeto, non è poi stasera in trazione. Adesso parliamo del Cagliari, giusto?
2: Sì, sì, poi ricordo il mercoledì, mi ero dimenticato nella settimana, Matteo Vercelli con il Fuzza, con il calcio a 5. Chi? Matteo Vercelli, non lo conosci? Te lo presento.
3: Boh, non ho sentito parlare. Sì, una punta di diamante della cronaca dell'Unione Sarda.
2: Alberto, non è il caso di scomodare quelli dello scudetto, però i tifosi del Cagliari godono e sognano per queste settimane. Poi alla ripresa c'è subito un Cagliari-Juventus che però alimenta questo momento e questa gloria. Non sarà facile... chiaramente tenere un ritmo, anzi impossibile tenere un ritmo del genere, se no racconteremo chissà che cosa, però perché non continuare in una striscia, in un momento in cui il Cagliari è sicuramente una delle squadre rivelazione della stagione.
3: Ma sì, adesso è giusto godersi il momento, però anche io non star lì a dire prima o poi finisce. Intanto il Cagliari, ci saranno due settimane di sosta, il Cagliari.
2: Alberto, ti richiamiamo, scusaci. Ti richiamiamo perché veramente non si può, non sentiamo bene il tuo pensiero, quindi è giusto, magari lo sentiamo su linea diretta, salutando anche Fabio Leoni che non ho salutato in regia. Ricordo, allora ne approfitto per ricordare i contatti: 070 41 505 per intervenire in diretta con noi, e poi il 340 87 15 015 è il nostro numero di WhatsApp. Sognare non costa niente, scrive Amedeo, anche se non abbiamo nemmeno lo stadio per giocare in Europa. Sappiamo tutti che quella non è la nostra dimensione, però quanto è bello stare davanti alla Juve, Milan, Napoli, Atalanta, al plurimilionario Como alla quinta giornata per almeno 3 settimane. Se ci fosse stato il vecchio Santeria, alla prossima saremmo stati almeno in 60.000. Alberto, eccolo qua, recuperato.
0: Ci risiamo, eccomi qui. Sì, dicevo, ci godiamo il momento. Si continua a dire prima o poi finisce, a parte il fatto che non c'è scritto da nessuna parte che
2: certo.
0: Tu che sei bravo sicuramente ricordi anche la storia del Calabrone, che in teoria non potrebbe volare per la sua struttura, però intanto vola. E il Cagliari lo stesso, in teoria non dovrebbe volare perché è una squadra fatta di giovani, giocatori che sono arrivati quasi come delle scommesse, intanto però ha fatto 12 punti, un punto in meno rispetto a chi sta davanti a tutti, sia Roma e Inter e Lazio, e alla ripresa ci sarà la Juventus. Intanto stai lì per 2 settimane e non ti tocca nessuno. E poi chissà, sì, non è il caso di scomodare l'indirizzo dello scudetto, perché come diceva oggi il presidente Giulini, quei Cagliari avevano Gigi Riva, oltre alle tantissime altre, parte fondamentale della nazionale. Il Cagliari di oggi ha 2 giocatori della nazionale italiana che sono stati inseriti da Mancini, che magari non sono titolarissimi, forse non sono neanche titolari, però sicuramente stanno facendo bene in questo avvio di stagione, ed è bello così.
2: Allora, ne approfitto sul messaggio di Tommy al 340 87 15 015 che scrive: possiamo dire che al gol Maldini se li è proprio bevuti i difensori, accettiamo la battuta. Un saluto e facci sapere se anche questi lunedì ci sarà voi la linea, ma tutti i lunedì in diretta, anche quando c'è la pausa, quindi potete comunque continuare perché avremo qualcosa di cui parlare, magari qualche prestazione di qualche azzurro rosso-blu, diciamo così. È arrivata la notizia, Alberto, stamattina della negatività di Daniel Maldini.
0: Sì, lo stesso giocatore quando era rientrato a Cagliari è andato a sottoporsi a un esame che aveva confermato la negatività. La speranza è che adesso chiaramente lui per un po' non potrà guidare perché la patente è stata ritirata. Quel po' di alcol in più, che certamente non è il massimo, non solo perché è un calciatore professionista, ma in generale perché sappiamo tutti benissimo che quando si beve è preferibile non mettersi alla guida. Lui ha avuto un incidente, è stata ritirata la patente, sta pagando, e direi che comunque può finire qua.
2: E comunque è arrivata la notizia che era attesa, era semplicemente una conferma. Dopo quei pre-test fatti nel momento dell'incidente, poi ci sono state le analisi all'ospedale, sono arrivati appunto gli esiti che danno esito negativo per quanto riguarda le sostanze stupefacenti. E quindi chiuso il capitolo Maldini, che oltretutto adesso sarà in nazionale, si godrà anche questo ritorno con la maglia azzurra. Un po' il popolo è diviso, non cagliaritano in generale, a livello nazionale, tra quelli che gridano lo scandalo per la convocazione di Maldini e chi invece sono contenti perché comunque vedono in Daniel Maldini un giocatore interessante. Però nel Cagliari sta dimostrando di esserlo, visto che poi alla fine 3 gol nelle prime 5 giornate, come giusto sottolineava Fabiano Gagini oggi sul pezzo, è già

0: straniere. La speranza naturalmente è che anche in questo caso si possa avere un giocatore che possa una bandiera del Cagliari, anche se ormai credo che non sia più tempo di bandiere.
1: Stai scomodando un personaggio niente male, che ha fatto comunque parte della storia, fa parte della storia del Cagliari.
0: È uno che è partito, che è arrivato come figlio di Bruno Conti e che poi ha fatto sì che Bruno Conti diventasse il papà di Daniele Conti.
1: Abbiamo un tifoso, giusto Fabio? Sì, Simone Lombardo, Cagliari Fan Club Liguria. Simone, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, quanto sei sorpreso e quanto sei contento per questo Cagliari?
2: Allora, contento tantissimo e soddisfatto, sorpreso pure, perché con i nomi quasi, diciamo, sentiti poco, e invece sono stati una grande sorpresa. Primo su tutti è Romano.
1: Quindi Romano su tutti, ma qualche, e poi magari anche qualche conferma, visto che uno degli eroi, diciamo così, di Udine è stato Caprile, di nuovo decisivo, forse era passato un po' sotto traccia anche quello che era stato fatto nelle altre settimane. Rimane un punto fermo del Cagliari anche Caprile.
2: Sì, diciamo che lui è uno dei leader di questo Cagliari. Già sapevamo comunque il suo valore, dimostrato già anche l'anno passato. Quindi
1: Alberto Masu, ma cosa dovrà fare adesso Pisacane in queste settimane, oltre che il mini ritiro annunciato su la, diciamo così, sistemare un po' la condizione di alcuni giocatori che erano indietro e magari anche recuperare qualcuno, tra parentesi Fazzini, che magari era in fase un po' down?
0: Ma intanto godersi questi giorni di riposo, visto che la ripresa, esatto, è poi prevista per giovedì. Credo che la cosa migliore sia adesso rifiatare e aspettare di poter riprendere gli elementi, che tra l'altro riprenderanno senza sette giocatori, sono ricordo male, sono tanti infatti i giocatori del Cagliari chiamati nelle varie nazionali oltre a Romano e Maldini, quindi si lavorerà un po' a scartamento di ridotto, ci sarà qualcuno come Zola soprattutto che ha bisogno di recuperare tanto tanto tempo, visto che è arrivato con un grande ritardo, e poi ci sarà da pensare alla partita con la Juventus. Sono due settimane per prepararle, per scaricarsi, ma credo che per quel che riguarda i tifosi non ci sia bisogno di essere di due settimane per caricarsi per la gara più attesa dell'anno.
1: Ecco, secondo te è un bene o un male? O meglio, era meglio affrontare una piccola o la Juventus con questo entusiasmo? Forse l'ideale è proprio avere la Juventus davanti, una Juventus che oltretutto reduce da una bella vittoria contro l'Atalanta e che è lì che deve recuperare un po' il terreno.
0: Sì, la verità è uguale. Nel senso, in questo momento contro il Cagliari, con una grande sì, la concentrazione arriva in automatico, e con una piccola, e poi il Cagliari non è che stiamo parlando di una grande, il Cagliari deve essere una squadra che come obiettivo quello di salvarsi, poi che ti salvi alla trentesima, che ti salvi alla ventesima, quello è un altro discorso. Giochi con quella che ti dà il calendario, e la Juventus, siccome sarà la Juventus sarà il calendario possibile.
1: Il fatalista Alberto Masu, va bene così. Simone, sei contento che Cagliari giochi con la Juve subito così? Sfida di alta classifica.
2: Sperando che questa ripresa non faccia calare un po' troppo gli animi, che ci raffreddi un po'. Però sì, diciamo che sono contento che l'affronti adesso, tanto prima o poi bisogna affrontarla, però forse in questo momento che abbiamo più entusiasmo possiamo far bene.
1: A Bergamo Alberto Pisacane aveva negato di dover fare il pompiere, visto che stava dopo la vittoria di Bergamo, chiaramente tutti erano felici, però c'era da affrontare l'ultima trasferta prima della pausa, quella di Udine. È andata bene anche quella. Secondo te dovrà anche un po' cercare di tenere l'animo dei giocatori e i piedi soprattutto ben piantati per terra? O è automatico?
0: No, non credo, anche perché una delle armi principali di questa squadra è la fame. L'abbiamo detto prima, una squadra è costruita con tanti giovani e con tante scommesse, e quando hai tanta fame non credo che ci sia la possibilità di avere già la pancia piena, c'è ancora tanto da mangiare, magari iniziando dalla Juventus.
1: Alberto, 18:30 questa sera, lo ricordi tu di nuovo l'appuntamento?
0: 18:30 l'appuntamento con l'informatore sportivo dedicato al calcio regionale, con gli ospiti Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres, e Daniele Porcu, allenatore.

0: dell'Iglesia. Grazie Lele.
1: In bocca al lupo, buona stagione anche per Alberto per quanto riguarda il riformatore sportivo. Ogni lunedì su Radio Rina e Video Rina alle 18.30 siamo di nuovo con Simone Lombardo, Cagliari Fan Club Liguria. Molto spesso vi abbiamo avuto anche nella scorsa stagione, ci avete raccontato come state vivendo il Cagliari, però facciamo un recap di chi siete, quanti siete e com'è nato il vostro gruppo.
2: Sì, noi siamo quest'anno abbiamo aumentato i soci, siamo 32.
1: Bene.
2: Comprendiamo dal confine con la Francia, praticamente dalla Ventimiglia, arriviamo anche a toccare la Toscana. Abbiamo un socio in Germania e niente, noi comunque diciamo che in queste prime 5 partite noi siamo stati sempre presenti e abbiamo portato abbastanza bene.
1: A parte
2: quella con l'Inter.
1: Vabbè, ma quella purtroppo è messa in preventivo molto spesso, però dai, finirà anche quella striscia negativa di risultati con la squadra nerazzurra. Quest'anno ci è andata vicino il Cagliari con il possibile pareggio, ma con il socio in Germania, ecco, qual è il vostro ruolo tra Cagliari e questo tifoso tedesco in Germania, no?
2: Sì, diciamo che noi facciamo un po' da supporto anche con quando viene o in trasferta o capita che va in casa a vedere la partita a Cagliari. Per i biglietti gli diamo un po' di supporto anche in questo senso qua.
1: Benissimo. Vabbè, la prossima trasferta la fate a Monza?
2: La prossima trasferta ci stiamo pensando, qualcuno ha già pensato di andare, io purtroppo lavorando non so se riuscirò a prendere
1: partita,
2: il giorno.
1: Partita di lunedì sera, vabbè.
2: Sì, esatto.
1: Giusto per allontanare sempre di più i tifosi, ecco.
2: Sì, questo calcio un po' così.
1: Però, vista la diciamo vicinanza per modo di dire tra la Liguria e la Lombardia.
2: Sì, sono due ore e mezza di macchina, tre ore. Ma
1: oppure un treno.
2: Qualcosa organizzeremo di sicuro.
1: Benissimo. Grazie Simone, buona stagione. Grazie a Simone Lombardo, Cagliari Fan Club Liguria. Abbiamo già il prossimo tifoso fra poco. Intanto volevo dare anche uno sguardo ai giornali con chiaramente l'Unione che ha dato ampio risalto con l'informatore del lunedì, con un riassunto dei temi chiaramente delle Cagliari. Poi c'è tutte le pagine che riguardano anche la Torres, poi tutte le altre squadre regionali, le sarde di Serie D con le vittorie del Budoni e del Monastir, e poi chiaramente ci sono anche le altre discipline. Ce l'abbiamo? Signori, alziamoci in piedi, perché se noi abbiamo scomodato gli eroi dello scudetto, cioè l'ultima stagione in cui il Cagliari vinse 4 partite nelle prime 5 giornate, in quel caso però la pareggiò l'altra, non uscì sconfitto come il Cagliari di questa stagione, però lui l'ha vissuto quell'anno dello scudetto. Rolando Sordo, ciao Rolando, ben ritrovato.
3: Ciao carissimo, è un piacere sentirvi, poi soprattutto quando riporti alla memoria lo scudetto.
1: Un po' troppo ambizioso riportare questo Cagliari a quello dello scudetto?
3: Ma no, ambizioso non si può dire, innanzitutto perché il campionato di allora era molto più forte di quello di oggi. Oggigiorno si può competere per tutto. Certamente, guarda, sono stracontento che abbia vinto il Cagliari, ma nel calcio non c'è niente di scontato, ogni partita fa storia a sé. Vedi il Sassuolo che dopo aver vinto contro la Juventus le ha buscate dal Monza. La bellezza del calcio, caro Lele, sta tutta nella imprevedibilità dei risultati, a prescindere dai precedenti incontri o alla diversa stanza tecnica. Questo Cagliari non facciamo voli pindarici, però speriamoci che vada, sai come, la squadra è impostata bene a parer mio, impostata sulla difensiva. Certamente Maldini non è un riva e tutti lo sappiamo, la punta di diamante che avevamo allora è un po' tutta la squadra. Però Lele, perché non sognare? È perché non
1: è gratis, no? Almeno quello è gratis.
3: È gratis, non costa niente.
1: L'importante è non illudersi più di tanto e accettare eventualmente chiaramente la possibilità concreta che questo momento non duri in eterno, nel senso che alla fine questo ritmo vorrebbe dire scudetto, è chiaro, però
3: Lei le sta dicendo parole sagge, tu sei una persona, sei un addetto ai lavori, tu stai mettendo le mani avanti giustamente dicendo ragazzi, può darsi che più avanti le buschiamo, ci sarà una serie nera, non sempre vinciamo con un regalo, subiamo 16 calci d'angolo e non prendiamo niente, poi ci sono i periodi che va storta, speriamo di no, speriamo che non succeda, che vada sempre così, però potrebbe succede, però tu chiaramente stai dicendo ragazzi, se dovesse andare male, forza a Cagliari perché ce l'ha messa tutta, però non facciamone un dramma, è così, ho interpretato bene.
1: Assolutamente, assolutamente, ma poi godiamoci il momento, è giusto così, però sappiamo che questa cosa potrebbe attenuarsi, però dobbiamo essere sempre lì, perché comunque rimane un obiettivo, cioè comunque quello di fare meglio dell'anno scorso, quindi comunque la salvezza un po' più tranquilla, e poi a salvezza raggiunta, magari presi dall'euforismo, dall'euforia, scusate, magari anche da un gruppo che si conferma compatto, magari si guarda un po' più in alto. Voglio fare un gioco con te però, Rolando, particolare, non tanto particolare, giusto per capire, non è dovuto il paragone, perché è brutto nei confronti anche dei ragazzi che ci sono adesso, che devono crescere, che non sono campioni. Oggi il presidente Giulini, intervenendo da Radio Rai, ha detto al Cagliari di oggi manca Gigi Riva. Io credo che manchi anche qualcos'altro oltre Gigi Riva, ecco. E allora volevo dirti, Albertosi o Caprile?
3: Albertosi, no, Albertosi, dai.
1: Chi c'era Albertosi, a destra? Chi c'era a destra? Martiradonna?
3: Martiradonna era a destra, a sinistra avevamo Zignoli.
1: Ok, Martiradonna o Zé Pedro? Zignoli o Obert?
3: Ma insomma, sono difficili, sono paragoni molto difficili. Ripeto, guarda, tante squadre che stanno oggi in Serie A in quel periodo non potevano stare neanche in Serie B, ma ti rendi conto tu che che oggi non siamo riusciti a fare una nazionale, che non andiamo più ai mondiali, quando allora noi avevamo, guarda, come cannonieri c'era Riva, c'era Vitali, c'era Anastasi, c'era Chiaruggi, c'era Prati, Boninsegna, Chinaglia. Adesso dove mi ritrovi questi giocatori?
1: È un altro calcio, è chiaro, ma insomma, c'è un paragoni per giocare, l'abbiamo detto anche dall'inizio.
3: No,
1: faccio una domanda. Uno dei giocatori del Cagliari, quale giocatore del Cagliari poteva ambire magari a essere una panchina di quel Cagliari scudettato?
3: Beh, Caprile senz'altro poteva essere secondo di Albertosi. Ma degli altri, per il momento ancora sono da confermarsi. Sono dei ragazzi, Obert ad esempio si sta confermando anche nella sua nazionale, è cresciuto tanto, ma sono cresciuti un po' tutti. Anche, guarda, tieni d'occhio sto ragazzino Rodriguez, sì, vedrai questo ragazzo si afferma. E poi speriamo in Maldini. Maldini, se si toglie di dosso quella scritta Maldini dietro, che per lui è troppo pesante, e lui continua, si impegna seriamente, potrebbe fare qualcosa. Certamente non è una punta centrale, non è di certo un goleador, però potrebbe fare la differenza in questo Cagliari. Come è un ragazzo che ha fisicità, che entra nel vivo del gioco, e saltare anche palloni. L'importante è che si dimentichi di essere Maldini. Permettimi, ti faccio un paragone adesso. Noi abbiamo avuto Daniele Conti a Cagliari, te lo ricordi?
1: Sì,
3: Daniele Conti è venuto a Cagliari, tutti guardavamo lui come vedevamo Bruno Conti, ma non è Bruno Conti, e fischiano finire. Poi dopo Daniele ha capito, si è impegnato e tutto, è rimasto uno dei più bravi giocatori che sono passati a Cagliari. Io mi auguro che Maldini faccia lo stesso percorso.
1: Stiamo scomodando la storia, assolutamente. Dopo quello che ho scudetto, anche Daniele Conti, che salutiamo se ci sta ascoltando.
3: Ma certamente.
1: E Rolando, però ti faccio un'ultima domanda.
3: Con piacere.
1: Per l'anno dello scudetto, e per lo scudetto fu decisiva la partita contro la Juventus. Beh, alla ripresa c'è Cagliari-Juventus.
3: Lo so che c'è Cagliari-Juventus, ma a questo punto torniamo al discorso, il Cagliari non è quel Cagliari dello scudetto, ma neanche la Juventus di quella, è quella, certo. Juventus di allora. Sì, perché allora noi ne pareggiamo contro la Juventus, e se avessimo perso quella partita
1: probabilmente
3: noi
1: avremmo
3: perso lo scudetto, ma noi quella partita l'abbiamo pareggiata grazie allo bello.
1: Va bene, però non ritorniamo a fare la storia perché abbiamo veramente 30 secondi, era solo una provocazione di cosa ti aspetti dalla partita contro la Juve. Dammi un risultato
3: dalla
1: dai.
3: Partita della un X1.
1: Ah vabbè, la doppia, ti giochi la doppia, va bene, va bene.
3: Mi gioco la doppia.
1: Rolando, un abbraccio fortissimo, alla prossima.
3: Un abbraccio te lo do anch'io a te e a tutti quanti gli sportivi e tifosi del Cagliari.
1: Grazie ciao, Rolando Sordo, Cagliari Fan Club, cuori rosso blu di Cagliari, appunto, e non solo. Puntuali, caro Ruido, siamo stati bravi, da non dimenticare l'appuntamento stasera alle 18.30 con Alberto Maso con la prima puntata dell'informatore sportivo dalla C alla promozione. Noi ci sentiremo invece domani con Giovani di Categoria, ma ci sentiremo domani anche per quanto riguarda il GR della mattina. Grazie Ruido, grazie a tutti voi, appuntamento a lunedì prossimo, non dimenticatelo, con A Voi la Linea.
4: A Voi la Linea.
5: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

Nella discografica di Maria Giovanna Cherchi non mancano brani concepiti con lo scopo di invitare al ballo. Un esempio efficacissimo arriva con questa Ballando in Tundu, con tutta la carica di energia della cantante bolotanese.

0: brano appena ascoltato era tratto da una esibizione di Maria Giovanna Cherchi a Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nell'agosto del 2020.
1: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sciardana, pubblicato nel 2015.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano Istellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno alle 12.32, Luca Neri al microfono questa settimana con La Strambata, Giuseppe Valdés in regia. Iniziamo questa puntata e iniziamo questa settimana di Strambata con un tema caldo, un tema del giorno. Se ne sta parlando tanto perché sono arrivate delle dichiarazioni da parte della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, che ha parlato di un tetto agli stranieri, ai ragazzi stranieri nelle classi delle scuole italiane, e anche introdurre un divieto di burca. Chiaramente per ora siamo solo nell'ambito delle dichiarazioni, nulla ancora di formale, però insomma il dibattito è già partito. Ne parliamo con Gianni Zanatta, collega di Sardegna 1. Buongiorno Gianni.
3: Buongiorno a te Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io pensavo che l'argomento del giorno fosse il quarto posto del Cagliari in classifica,
2: ma ci arriveremo anche a quello.
3: O addirittura la singolare protesta dei tifosi juventini, la definisco singolare proprio per non calcare ulteriormente
2: bruttarella, lo diciamo per chi se la fosse persa. Durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, i tifosi della Juventus si sono voltati e hanno anche intonato dei cori per Scirea, perché hanno detto era stato fatto dai tifosi dell'Inter durante il minuto di silenzio di Scirea, tra l'altro mettendo in difficoltà il loro allenatore, che ha dovuto muoversi sopra le uova quando gli è stato chiesto nel post partita.
3: Esistono problemi più seri, evidentemente.
2: Esistono problemi più seri, chiaramente. Poi è un gesto comunque bruttissimo che va evidenziato. Gianni, tornando al tema, potrebbe essere, come lo interpretiamo? Potrebbe essere semplicemente una prima mossa, ci avviciniamo alle politiche, quindi si cerca anche un pochettino di strizzare gli occhi a una fetta quanto più grande possibile di elettorato, e magari può essere semplicemente una mossa per dire a chi si vuole spostare verso Vannacci: guardate che andiamo ancora più a destra noi.
3: Beh, certo, questa è l'interpretazione più ovvia, diciamo, sì. Così si è già in clima di campagna elettorale. Meloni ha scelto il palco di Felix, giusto? Sì. La manifestazione dei giovani dei Fratelli d'Italia. E più che raccontare quello che sta facendo e rivolgersi ai giovani per parlare di prospettive anche che riguardano i più giovani, insomma, ha svolto un vero e proprio comizio, certo. Diciamolo. Quindi era un comizio politico. Come hai detto tu, c'è la tentazione, il tentativo di sorpassare a destra quelle che sono le posizioni di Vannacci. Sull'aspetto proprio che riguarda il tema stranieri a scuola, esiste già comunque una circolare ministeriale che risale al 2010, all'epoca il ministro era Gelmini, che prevede una quota del 30% di studenti stranieri per ogni classe. È una circolare che al momento interessa soltanto una fetta relativamente ampia della popolazione studentesca, perché i casi in cui il limite non viene rispettato, a quanto dicono i dati, sono pochi, 1000 classi su oltre 300.000 classi di tutta Italia. Quindi mi sembra un messaggio un po' più propagandistico, sì. Anche perché poi ancora non si sa come si tradurrà questa dichiarazione di Meloni. Sarà un decreto probabilmente, visto che
2: l'idea potrebbe essere quella. E anche l'argomento è anche un tema della Meloni pre-presidenziale. Lei prima di essere eletta parlava spesso di sostituzione etnica, in qualche modo aveva un po' accantonato questo tipo di discorsi. Sembra che non sembra essere proprio una coincidenza che ritornino proprio in corrispondenza dell'arrivo delle politiche.
3: Ne sì, ma sono dati, i dati almeno disponibili per l'anno scolastico 2024-2025 dicono che gli studenti con quello che si chiama background straniero in Italia sono 900.000 su 8 milioni in totale, quindi l'11%. Il 14% va alle elementari, soltanto il 9% alle superiori. Quindi stiamo parlando anche di certo, ci sono situazioni in determinate città in cui ci sono classi e scuole dove gli stranieri sono il numero maggiore, perché magari però in quei quartieri, in quelle zone, ci abitano prevalentemente stranieri.
2: Continuiamo a parlarne tra poco. Gianni, adesso sentiamo Peggy Gou con Woman.

0: Abbiamo sentito Peggy Gou con Woman. Si diceva che Peggy Gou avesse una relazione con Matteo Berrettini, Gianni. Poi la relazione forse è stata smentita, però era stata vista in diversi tornei in cui c'era Berrettini, il tennista. Poi, insomma.
1: Mi sfugge questo gossip, cercherò di approfondire perché sono cose che mi interessano.
0: E che interessano un po' la collettività in generale.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Gianni, tornando al tema che stavamo affrontando prima del brano, cioè il tema di tetto agli stranieri in classe, divieto di burca, se ne sta parlando tanto dopo le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni. Affrontando la seconda parte, quella del divieto di burca, cioè cosa si sta dicendo? Si sta dicendo che si sta in qualche modo impedendo a un'espressione culturale, o si sta impedendo a determinati ragazze o ragazzi di partecipare alle lezioni?
1: Allora, vanno distinte le cose. In Italia le donne che indossano burka e niqab sono probabilmente poche migliaia, quindi anche in questo caso si tratta di un fenomeno davvero sopravvalutato. È un divieto anche questo che già esiste, non si possono portare in determinati luoghi pubblici. Anche nella scuola, dicevo che è una legge del 75, quindi la famosa legge reale, che non era stata pensata ovviamente per i burke, per il niqab, una legge che nasce perché in quel periodo bisognava impedire l'uso di caschi o di passamontagna.
0: Un discorso di sicurezza.
1: Esatto, questione di sicurezza per chi voleva sottrarsi all'identificazione.
0: Era un modo per travisare il volto.
1: Esatto, quindi quella legge è ancora valida, anche se poi uno dovrebbe in qualche maniera applicarla anche nelle scuole. Al momento ci sono Francia, una legge dell'ottobre del 2010, e il Belgio con una legge del 2011. Sono gli unici due paesi europei ad aver introdotto un divieto generale dell'occultamento del viso in luogo pubblico, che è anche sanzionato penalmente. Però qui si tratta di tocca davvero la libertà di religione, si scontra con la sicurezza pubblica, e c'è un altro aspetto che riguarda la tutela della dignità della donna. Sì. Anche questo è un aspetto molto controverso. Credo che indossare burka e niqab non costituisce un obbligo religioso. Questo è stato anche rilanciato dal Comitato per l'Islam italiano, che si trova all'interno del Ministero dell'Interno. Però, francamente, mi sembrano argomenti molto molto molto da campagna elettorale.
0: Sì.
1: Torniamo al solito discorso, c'è una lotta fratricida all'interno della destra. Ora è la lotta chi è più a destra della destra.
0: La sensazione è anche quella, anche perché, come ben sappiamo, tra stipendi reali che sono crollati, tra benzina che va oltre i due euro, che adesso sì, il tema sia diventato il tetto agli stranieri nelle scuole italiane,
1: sono messaggi fortemente politici. Poi ne arriveranno altri probabilmente, però
0: ecco, forse proprio in breve stiamo chiedendo, ma sta iniziando una stagione davvero di dichiarazioni fortemente a spinta elettorale?
1: Credo proprio di sì, perché se la legge elettorale non sarà approvata, Meloni ha chiesto il voto di fiducia, si andrà sicuramente alle elezioni anticipate, e quindi insomma è meglio avere il fornello già acceso con la pentola che bolle.
0: E il bollo auto già pagato. grazie Gianni Zanatta.
1: Grazie a te,
0: ci troviamo alle 14.30 su Sardegna 1 con il telegiornale in lingua sarda. Grazie Luca. Gianni, tra poco parliamo di sport con Lele Casini.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
2: La strambata.
0: 12.48 ancora in diretta con la strambata, Luca Neri. Adesso parliamo di sport, come anticipato, con Lele Casini. Perché?
1: Buongiorno,
0: perché c'è una squadra rivelazione di questa prima parte di campionato, di questo avvio di campionato.
6: Il Frosinone.
0: Il Frosinone, grande!
6: No, è stato ribattezzato il Cagliari, come proprio, ti ricordo,
0: siamo
6: Frosinone
0: colleghi.
6: Q.
0: Sì.
6: Adesso il Cagliari è etichettato così, molto fortunato, dico.
0: Beh, innanzitutto non subisce gol.
6: Sì,
0: miglior difesa del campionato.
6: Innanzitutto diciamo che sì, può anche essere stato per certi versi fortunato, poi andiamo a vedere le singole partite. Boh, tutta questa fortuna, diciamo che. Poi si dice, ah, Caprile ha fatto mille passi. Caprile fa parte della squadra, come l'attaccante deve fare gol.
0: Beh, ieri il Frosinone, visto che abbiamo citato il Frosinone, ha vinto grazie a un Palmisani da 9 in pagella.
6: Bravi, perché avete puntato su questo portiere.
0: Su un bravo portiere, certo.
6: Quindi, perché no? Poi fase difensiva, tu puoi anche avere un grande portiere, poi quando ti arrivano svalangate di occasioni o fai buche da tutte le parti, i portieri miracoli, sino a un certo punto, può andare bene una o due partite. Quando incomincia a subire due reti in cinque gare, beh, allora c'è anche qualcos'altro. Sarà anche una fase difensiva che funziona, che è organizzata, una squadra coperta, forse anche troppo per qualcuno, però comunque compatta.
0: Però c'è da dire una cosa, Lele: quando si giocava a braccio di ferro da bambini contro un adulto,
6: sì,
0: era l'adulto che di solito, non si che usare tutte e cinque le dita, ne usava tre magari, no, per fare un po' lo sborone.
6: Questa mia è nuova, ma comunque
0: sì, ma sai, per...
6: io avevo l'adulto che faceva finta di perdere.
0: Ma perché tu eri fortissimo,
6: eh? Certo.
0: Hercules. Il Cagliari sta facendo un po' la stessa cosa, perché sta andando molto bene, ma non ha ancora usato alcune dita, cioè
6: sì.
0: Zola, che non in teoria esiste, dovrebbe essere il centravanti titolare, ancora non si è visto, Massolen non si è ancora visto, e hanno giocato di fatto 12 giocatori, hanno giocato titolari,
6: sì,
0: perché 11 più che sono stati
6: Mina
0: utilizzati per le 4 partite, più Mina nella quinta. C'è un tema però, perché è vero che da un lato uno potrebbe pensare abbiamo tante altre armi da utilizzare, dall'altra si potrebbe pensare invece, come fai a toccare qualcosa adesso?
6: Certo, però prima o poi capiterà, come è successo che magari Fazzini era un po' in fase down e c'era anche da riportare dentro Mina, diciamolo tranquillamente, i giocatori vanno anche gestiti. Tu non puoi lasciare Mina tutte queste giornate, seppur De Jong e Rodriguez avessero fatto un inizio a campionato eccezionale, però Mina non lo puoi abbandonare, è un tuo giocatore, ti servirà e ti è servito, perché comunque a Udine, con tutte le cose che vogliamo dire, Mina lì al centro, le sue provocazioncine, le sue cosine le ha fatte e alla fine ha portato a casa il risultato. De Jong non ottimale a centrocampo, è vero, poi l'ha riportato dietro e comunque salvo lo svarione sul limite di fondo, anche per stanchezza, comunque De Jong là in mezzo all'area è utile. Mancano adesso da recuperare o da portare a livello degli altri tutti quei giocatori, alcuni li menzionavi, aggiungo Kevin Carlos, perché comunque è un giocatore che Pisacane ci ha creduto.
0: Anche lui in teoria poteva essere la punta titolare, poi è arrivato anche
6: esatto,
0: Zola.
6: Esatto, invece stai andando avanti con Mendy che sta facendo il suo alla grande. Però un 19enne ed è inevitabile che o hai un fenomeno in casa o inevitabilmente avrai delle fasi down, come tutti i giovani, perché è normale. Oppure dovrai cercare durante la settimana quelli che stanno meglio e a quel punto puoi scegliere allenatore. Per adesso non ha potuto scegliere, magari più in là avrà la possibilità della scelta. La scelta comunque alla fine ti porta tanto, anche perché la scelta la puoi anche sbagliare, come faceva ogni tanto Ranieri, la sbagliava ma poi sapeva recuperarla,
0: correggere in corsa,
6: e la correggeva con gente che arrivava dalla panchina forte, che non ti abbassava il livello.
0: In questo
6: quindi
0: momento le armi sembrano esserci. Intanto diciamo anche che sono arrivati gli esiti del famoso test,
6: sì.
0: Maldini, quello diciamo ufficiale, con valore legale, ha dato esito negativo, quindi Maldini può partire nazionale o quantomeno al di sotto dei valori soglia, quelli insomma che definiscono la possibilità di guidare in stato di alterazione psicofisica. Quindi Maldini, il caso Maldini possiamo definitivamente archiviarlo, partirà con la nazionale e continuerà insomma a essere un protagonista del Cagliari. Sentiamo Gali con Casa Mia e continuiamo a parlare di Cagliari.

0: Ancora con Lele Casini stiamo parlando del momento d'oro del Cagliari, un momento, l'abbiamo detto tante volte, è stato ripetuto, che non si verificava dalla famosa stagione dello scudetto 1969-70,
1: Abbiamo
0: chiaramente.
1: eliminato anche quello successivo dell'anno dopo
0: 70-71 perché c'era stato
1: perché è
0: un...
1: andato meglio.
0: Sì, però chiaramente parliamo di un orizzonte temporale troppo lontano e che probabilmente non ha neanche senso paragonare. Secondo me ha un pochino più senso paragonarlo alla stagione 2019-20, che è stata l'altra grande
1: Girone
0: stagione, la
1: d'andata.
0: stagione della grande
1: Sì. Sì.
0: illusione, possiamo dire.
1: Posso dire che anche quella è diversa. Perché
0: Perché?
1: quel girone d'andata, oltre al fatto che sino a dicembre il Cagliari era lì, non era settembre, ma era dicembre, quindi era passato veramente
0: Vabbè,
1: tanto.
0: questo però arriverà sino a metà ottobre, intanto, con questa sosta.
1: sì, sino a metà ottobre. Però quella squadra ti dava la sensazione di essere veramente forte e divertiva perché produceva, perché aveva della personalità dentro mostruosa. E qua non la conosciamo ancora, la personalità di questi giocatori. Stanno dimostrando.
0: Era una squadra di generali quella, con Nainggolan, Nández, lo stesso João
1: João
0: Pedro,
1: Pedro, poi
0: Simeone, giocatori di personalità,
1: Simeone,
0: Cepitelli in difesa,
1: Cepitelli, Cigarini,
0: Olsen.
1: Ioniza e Castro che erano fuori,
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: giusto per capire il livello di una squadra che era sicuramente importante e divertiva. 5-2 contro la Fiorentina, era 5-0, ma altri tanti risultati che c'è stato il filotto che citavi fuori onda tu,
0: Dall'ottava alla dodicesima giornata, un
1: che
0: pareggio e quattro vittorie.
1: là veramente i tifosi sognavano. Poi è
0: Sì.
1: chiaro che poi è un po' crollato, ma anche per tanti altri motivi, anche prima della pandemia, prima che scoppiasse la pandemia, il Cagliari era già in down completo.
0: Senti,
1: Questo
0: preferi.
1: è un Cagliari diverso, è un Cagliari che si sta costruendo non di grandissimi giocatori che però stanno dimostrando di essere di ottimo livello, quindi magari saranno futuri grandi giocatori, però lo devono ancora dimostrare.
0: È una squadra giovane, più futuribile rispetto a
1: Sì,
0: quella.
1: sì, sì, sì.
0: Preferisci tu tendenzialmente un gran gol con un tiro da 30 metri o una rovesciata?
1: Lo so a chi ti riferisci. Io ero felicissimo ieri quando ho visto l'immagine.
0: La
1: È
0: rovesciata.
1: come se avesse segnato per il Cagliari, posso dire la verità?
0: Andrea
1: Uno,
0: Belotti ieri è tornato
1: sì.
0: al gol col Modena, con una
1: La sua
0: rovesciata.
1: esultanza mi ha fatto un piacere enorme, veramente. Ho goduto assieme a lui,
0: Sì.
1: perché se lo meritava, per la persona.

0: un buon profilo di allenatore.
1: Sì, lui ha allenato da giovani della Fiorentina.
0: Esatto. E, quindi io seguirò il Modena con particolare simpatia.
1: È la tua squadra, simpatia.
0: Di Serie B, sì. Sì, sì.
1: Poi magari a Modena si mangia anche bene, quindi deve esserci una trasferta.
0: Io sto aspettando Palermo e Modena. Allora facciamo, perché Modena vada a chiudere un unplay notevole tra Reggio Emilia, Bologna, Parma. E sono stato nel 2020 a Ferrara, che anche lì
1: la serie a versione gastronomica.
0: Sì, e così continuo a ingrassare.
1: Ma che grazie, grazie Lele, ti risentiamo
0: a te,
1: anche
0: a
1: anche
0: voi la linea, a voi la linea alle 14.30 a proposito.
1: Da, sì sì, con a voi la linea ti sentiamo alle 14.30, poi alla strambata magari tornerai anche domani. Comunque a voi la linea 14.30 con Lele Casini, adesso abbiamo il GR nazionale e regionale, poi torniamo con la strambata.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. La strambata.
1: 13.10 nuovamente in diretta con la strambata con Luca Neri, Giuseppe Valdés in regia. Iniziamo, dicevamo, una nuova settimana, ma inizierà una settimana diversa anche per Selargius, che ieri ha vissuto il suo giorno più importante dell'anno, probabilmente quello dello sposalizio selargino. L'ha seguito per videolina Veronica Fadda, che abbiamo qui in studio. Buongiorno Veronica.
3: Ciao Luca, e ovviamente un saluto a tutti i radioascoltatori. Lo dicevi, è stato un weekend veramente intenso per Selargius, ma anche per noi ovviamente, che abbiamo dovuto seguire questo antico rito, che ovviamente anche quest'anno non poteva mancare l'appuntamento. E sono state tante comunque le dirette su Videolina, tre le giornate principali, sì. Venerdì, sabato e domenica. Domenica comunque l'atto finale di questa insomma di questo antico rito, lo dicevamo. Abbiamo avuto modo in questa settimana, perché poi ovviamente c'è tanto lavoro dietro, sia per noi ma anche ovviamente per gli sport, per il comune, per la Proloco. Abbiamo avuto modo di conoscere i due giovanissimi,
1: Sara e Marco.
3: Sara e Marco, che hanno detto il loro sì in catene.
1: Fa sempre buona impressione, sì, quando si dice questa roba.
3: Esatto.
1: Spieghiamo perché in catene.
3: Perché sì, perché per chi non avesse visto comunque la diretta, pochissimi ovviamente, speriamo, per chi non avesse visto la diretta su Videolina, l'atto finale di questo matrimonio è proprio l'unione dei due sposi con questa catena, no? Che in maniera simbolica va a unire per sempre i due sposi, appunto. Quindi c'è questa immagine, questa bellissima immagine, loro che guardano appunto gli invitati e quant'altro in chiesa, con questa catena che li unisce le due mani. È un'immagine simbolica molto insomma molto potente.
1: Sono curioso di vedere, sto dicendo una cosa blasfema, rovinando adesso
3: aiuto
1: questo,
3: Luca,
1: sto rovinando questo momento idilliaco. Quanti matrimoni poi si sono confermati di questo con lo sposalizio selargino?
3: Guarda,
1: quanti si sono rotti invece?
3: In parte ti posso rispondere, perché come vuole la tradizione, comunque, a parte il nuovo matrimonio, quello di Sara e Marco in questo caso, ogni anno si celebra anche l'anniversario dei 25 anni. Spesso e volentieri gli sposi sono presenti. Ieri non c'erano solo gli sposi dei 25 anni, ma c'erano anche quelli che hanno detto il loro sì nel 2007, e poi si ricordava anche il cinquantesimo di un'altra coppia che per mille motivi non poteva essere lì presente. Però comunque ogni anno l'appuntamento ricorre.
1: Poi, se non erro, correggimi Veronica, al corteo partecipano anche gli sposi delle edizioni precedenti.
3: Sì, esatto, c'erano anche gli sposi dell'anno scorso, una tradizione che ovviamente va avanti. Una volta che si dice sì in catene a Selargius, devi comunque in qualche modo far parte di questa, insomma, di questa festa, perché poi gli sposi la sentono proprio,
1: sì,
3: come cosa.
1: E poi ogni anno ci sono tantissimi candidati.
3: Tantissimi sono sempre più le giovani coppie che vogliono insomma provare questa esperienza, un'esperienza che ricordiamo è un matrimonio vero, non è una finzione,
1: non è
3: una
1: matrimonio
3: fiction
1: a prima vista.
3: No, non è una fiction. Quindi, per rispondere alla fine alla tua perplessità, non so darti dei numeri ovviamente, però so che i casi di rottura della catena, visto che di quello stavamo parlando, sono veramente pochi.
1: Ah,
3: mentre invece sono tantissimi quelli che tornano ogni anno a Selargius per festeggiare insieme

0: nuovi sposi e poi dopo i 25 anni gli sposi recuperano le loro promesse d'amore che vengono custodite nella chiesetta di San Giuliano, queste promesse chiuse in una teca per 25 anni, loro possono scegliere di leggere le loro promesse davanti insomma agli ospiti oppure tenerle per sé. E anche ieri è stata fatta questa scelta, gli sposi dei 25 anni hanno deciso di leggere le proprie promesse a casa loro con i figli, ma questo ci sta. Comunque, per concludere, una bellissima edizione, ovviamente per gli appassionati meravigliosa, ma anche per chi comunque da profano magari la osserva per la prima volta. Tanti gruppi folk, tanta la musica, buon cibo, perché ricordiamoci che poi come in ogni matrimonio si magna, c'è il banchetto nuziale con questa torta molto elaborata di gatto, ecco. A me francamente è piaciuto molto, quindi
1: vabbè, questo è il tuo giudizio, ci fidiamo del tuo giudizio visto che non l'abbiamo assaggiata. Chiaramente se qualcuno si è incuriosito può recuperare, immagino, ovvio, tutte le dirette sul nostro sito oppure aspettare un anno e vedere la prossima diretta. Grazie
0: a
1: Veronica
0: te, Luca.
1: Adesso agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: La strambata su Radiolina. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. La strambata.
1: 13:21, Luca Neri in diretta sulla Radiolina con La strambata. Adesso sentiamo Samurai J con Flamenco Paranoia e poi il post del lunedì di Beppi Anziani.

ben trovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 21 settembre 2026. La sposa ideale, a cura di Bepi Anziani. Si sta discutendo molto della singolare lezione matrimoniale di Tajani. Vale la pena tornarci, non per prolungare una inevitabile polemica, ma perché quel ragionamento rivela qualcosa di più profondo di una battuta infelice. Tajani, solitamente prudente e misurato, voleva spiegare la maggiore affidabilità del centrodestra rispetto alle alleanze avversarie e ha paragonato la scelta politica a quella della donna da sposare. Da una parte la ragazza affascinante, con molti fidanzati alle spalle, portata a tradire e a mettere qualche cornetto. Dall'altra quella meno appariscente, seria, fedele, destinata a diventare una buona madre e a garantire la stabilità della famiglia. Al figlio consiglierebbe naturalmente la seconda. Il ragionamento si regge su equivalenze che non hanno alcun fondamento. La donna bella sarebbe meno affidabile, quella dimessa e con la gonna più lunga garantirebbe invece fedeltà e solidità familiare. Non è soltanto un discorso antiquato, è proprio un ragionamento sgangherato. La bellezza non misura l'affidabilità, il passato sentimentale non predice la fedeltà e la gonna non certifica il carattere. Tajani voleva celebrare la stabilità del centrodestra. Ha soprattutto rivelato quanto sia rimasta ferma agli anni 50 una certa idea della donna. Bella dunque inaffidabile, dimessa dunque fedele. Più che una metafora politica, un catalogo di pregiudizi. Difficile da giustificare e da perdonare. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: La strambata.
1: Sono le 13.34, ancora in diretta su Radiolina con La Strambata, con Luca Neri. Apriamo adesso una finestra su un tema molto interessante, che però rimane ancora inesplorato per tantissimi studenti sardi, e noi lo affrontiamo con Edoardo Oldani. Che è Edoardo Oldani? È un membro della Commissione Nazionale Italiana dei Collegi del Mondo Unito, è in collegamento con noi. Innanzitutto lo salutiamo. Buongiorno Edoardo.
2: Buongiorno, grazie.
1: Ecco, parliamo proprio del Collegio del Mondo Unito. Per chi non ne ha mai sentito parlare, cosa possiamo dire e di cosa si tratta?
2: Si tratta di 18 scuole sparse in tutto il mondo, una in Italia e poi un po' in tutti gli altri continenti, e sono scuole dove studiano insieme per 2 anni, gli ultimi 2 delle superiori, ragazzi provenienti da più di 80 paesi. E l'idea di queste scuole è che, studiando insieme per 2 anni, l'educazione può essere un mezzo per unire i popoli, creare un mondo di pace, di sostenibilità, ed è anche una scuola, insomma, molto, molto bella per i ragazzi che frequentano gli ultimi 2 anni delle superiori.
1: Beh, basti pensare che uno dei presidenti onorari del Collegio del Mondo Unito in passato è stato anche Nelson Mandela. Insomma, ci dà l'idea un po' della portata di ciò di cui stiamo parlando. Un'opportunità importante che riguarda in realtà anche i giovani sardi, potenzialmente, per quanto ancora poco conosciuta, dà la possibilità di fatto di completare il proprio percorso di studi e prepararsi anche per avere potenzialmente accesso a una formazione universitaria di primissimo livello.
2: Esatto, durante i 2 anni si consegue il baccellerato internazionale, che è un diploma equivalente alla maturità, è riconosciuto sia in Italia che nelle università un po' di tutto il mondo, e appunto i ragazzi possono completare questo corso di studi, e poi i percorsi sono diversi. Sicuramente tanti dei ragazzi che vanno al collegio poi proseguono in percorsi accademici di eccellenza, ma tanti decidono anche di fare altre cose. Quello che magari accomuna tutti è il voler contribuire un pochino a portare quello che hanno imparato in collegio, tutte le culture, nazionalità che hanno visto, per provare a migliorare un po' le proprie comunità. Tanti tornano in Italia, tanti vanno all'estero, i percorsi sono davvero diversi e tanti.
1: Quindi possiamo dire che se si è nati tra il 1 settembre 2009 e il 31 agosto 2011, oppure magari se ci sta ascoltando qualche genitore, se ha un figlio nato in questo intervallo di tempo, chiaramente con cittadinanza italiana oppure residente in Italia da almeno 2 anni, ha la possibilità di candidarsi. Il bando è già disponibile, devono essere presentate le candidature entro le 23.59 del 18 ottobre, quindi c'è ancora tempo per candidarsi. E possiamo anche, dopo avremo anche tra l'altro modo di sentire la testimonianza di una studentessa, però Edoardo, anche tu oggi sei membro della commissione, però in passato sei stato uno studente del Collegio del Mondo Unito. Se dovessi dire cosa ti ha dato, che porte ti ha aperto il collegio, cosa diresti?
2: Assolutamente, innanzitutto voglio dire appunto che, come dicevi tu, il bando è aperto fino al 18 ottobre e ci sono delle borse di studio dedicate nello specifico agli studenti sardi, 4 della regione Sardegna più tante altre borse di studio per tutto il paese, perché l'obiettivo è veramente di dare accesso a questa opportunità indipendentemente dalle opportunità economiche di ognuno. Questo voglio dirlo perché è molto importante. A me ha aperto molte strade. Io avevo una passione per le relazioni internazionali, al collegio non ho solo studiato le relazioni internazionali, ma ho potuto scoprire le esperienze dei ragazzi intorno a me di tutto il mondo, che era veramente il mio sogno. E poi dopo ho perseguito un percorso in questo campo, oggi lavoro nella diplomazia, e l'ho fatto non solo per, insomma, perché era quello che volevo fare sin dall'inizio, ma l'ho fatto con la consapevolezza che le persone di tutto il mondo con cui lavoro hanno vissuto delle esperienze, hanno delle culture diverse dalla mia, e queste cose sono una ricchezza. Quindi mi ha davvero aperto la porta di vedere il mondo con un po' più di consapevolezza su quello che può essere il mio ruolo e su tutto quello che mi circonda. Insomma, ho conosciuto un po' il mondo e poi ho deciso di proseguire nella stessa strada che avevo iniziato al collegio.
1: Perché adesso Edoardo lavora per l'Unione Europea, lui ha frequentato il collegio a Hong Kong, tra l'altro anche per dare un'idea della dimensione, nel 2017 sono passati 10 anni, insomma il percorso, diciamo, che ha portato i suoi frutti. Grazie a Edoardo Oldani. Tra poco sentiamo la testimonianza anche di una attuale studentessa sarda, cagliaritana, che studia a Maastricht e quindi ci potrà dire direttamente ciò che sta vivendo. Adesso Ernia con Dedica.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Come anticipato, la testimonianza di una studentessa del Collegio del Mondo Unito, in questo caso di Maastricht, in Olanda. Siamo in collegamento con Caterina Dessì, cagliaritana. La saluto, buongiorno Caterina.
2: Ciao Luca, come stai?
1: Molto bene, molto bene, molto bene. Mi fa piacere anche avere la voce di una studentessa. Innanzitutto ti chiedo, quanti anni hai? Come sta andando? Da quanto è iniziato, insomma, la tua avventura con il Collegio del Mondo Unito? Cosa ti sta dando?
2: Allora, io ho 18 anni, fatti ad aprile, sono entrata in collegio a fine agosto dell'anno scorso. Devo dire che sta andando molto bene, quest'anno sono tornata a settembre. No, devo dire che, cioè, riassumere cosa mi sta dando in breve è molto complicato perché comunque tante cose, però in questo periodo in generale, insomma, tanto studio sicuramente, però innanzitutto il collegio mi ha dato degli amici fantastici e poi, non so, tanta crescita personale, direi.
1: Cosa c'è di diverso, ecco, questo magari possiamo dire, rispetto a una scuola tradizionale? Se dovessi dire un po' le differenze principali, cosa diresti?
2: Allora, con una scuola italiana forse la prima grande differenza è il rapporto con i professori, perché qua per esempio, che è una cosa di tutte le UWC, appunto si chiamano tutti i professori per nome e c'è un rapporto abbastanza personale, cioè comunque io con i miei professori parlo tanto e loro ci conoscono abbastanza bene, anche perché alcuni di loro vivono nel nostro campus, quindi insomma, cioè, li vediamo anche fuori da scuola in altri contesti e poi è una realtà molto amichevole, tra virgolette, direi.
1: C'è un
2: quindi
1: rapporto più diretto.
2: Sì, esatto. E poi, insomma, l'impostazione della scuola, perché non c'è una singola classe, ma ognuno sceglie le sue materie. E poi, per esempio, io studio due letterature, inglese e italiana, e poi faccio due scienze che sono design e scienze della terra, e poi studio matematica e storia. Cioè, che però è un pacchetto, cioè tanti miei amici hanno dei pacchetti molto molto diversi, materie molto diverse dalle mie, e quindi ognuno cambia classe ogni ora.
1: Certo, Caterina, è chiaro che adesso ne stiamo parlando molto bene, perché è un progetto evidentemente molto affascinante, però se io ti chiedessi, secondo te un progetto a cui qualsiasi ragazzo può aderire, cioè davvero qualsiasi personalità può essere attratto e può trovarsi bene in un'esperienza di questo tipo, oppure c'è magari bisogno di una personalità particolare, di una forma mentis magari un po' specifica?
2: Allora, diciamo che lo studente UWC perfetto non esiste, cioè secondo me ci vogliono una serie di caratteristiche più che altro, perché comunque non per una questione di essere all'altezza di qualcosa, ma per il fatto che è comunque, cioè io, per me è stata un'esperienza abbastanza difficile, perché è molto, innanzitutto è difficilissimo trasferirsi fuori da casa, lontano dai propri genitori, dai propri amici, è difficile crearsi una nuova vita in un altro posto, che comunque, cioè, non è scontato, e poi ci vuole tanta intraprendenza forse, perché comunque è anche abbastanza, cioè un po' di sicurezza in se stessi, perché si sta in un posto molto diversificato, però è difficile, cioè, perché non c'è uno standard magari a cui, cioè non c'è un modo di essere migliore, semplicemente, cioè, qui nella UWC per me è una cosa che mi ha cambiato tanto, è che appunto ho dovuto trovare un modo di essere che fosse solo mio, perché ognuno qua è veramente diverso, quindi ti trovi a confrontarti con persone che hanno anche valori molto diversi dai tuoi, che hanno una cultura molto diversa dalla tua, o anche una personalità molto diversa dalla tua. Ecco, sì, ci vuole un po' di sicurezza in se stessi per trovare un proprio modo di esistere nella UWC
1: e di esprimersi.
2: Che, insomma.
1: No, è molto bello quello che hai detto, perché insomma è forse il più grande valore in mezzo a tanti valori di del Collegio del Mondo Unito, è proprio questo, quello del valore della diversità, e quindi insomma tu mi sembra che da questo punto di vista l'abbia sposato appieno. Grazie a Caterina Dessì, e chiaramente in bocca al lupo per il proseguo di questa bella avventura, in generale per il proseguo degli studi. La strambata si ferma per qualche istante e poi torniamo ancora.
3: La strambata su Radiolina. Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
4: La strambata.
1: Ancora in diretta con La Strambata con Luca Neri, tra poco Social Trends con Enzo Asuni e adesso Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Ed eccoci con Enzo Asuni per il nostro Social Trends. Di cosa ci parli oggi, Enzo?
1: Buongiorno Luca Neri, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, diciamo che l'estate ci ha fatto venire voglia di nuova musica e diciamo che sui social si vocifera già per quanto riguarda diciamo i nomi che potranno calcare il palco di Sanremo, ecco. A tal proposito, innanzitutto ti faccio la domanda tipica: chi ti piacerebbe vedere a Sanremo 2027?
0: Ma i cantanti che mi piacerebbe vedere a Sanremo sono quelli che non andranno mai a Sanremo.
1: Dimmi di più.
0: Mi piacerebbe vedere anche quelli un pochettino più datati, i grandi big, che ne so, vecchioni, questa gente qua che non vedremo mai. Poi dei giovani, io sono ultimamente sto ascoltando tantissimo Brescia, quindi mi piacerebbe vedere Brescia.
1: Dai, anche a me piace tanto Brescia. Per quanto riguarda vecchioni, ti dico, sei un finto giovane, Luca.
0: Sì,
1: Nico,
0: sì, sì.
1: Allora, invece mi sono divertito un attimo a chiacchierare con la mia amica ChatGPT per capire chi potrebbe partecipare a questo Sanremo 2027, anche sulla base un po' dei rumors che ci sono nelle varie testate sui social.
0: Sanremo che sarà a spinta ancora Carlo Conti.
1: Non so se sarà ancora spinta,
0: totalmente De Martino.
1: Secondo me totalmente De Martino, anche perché da quello che ho letto lui avrà un budget molto più elevato rispetto a quello di Carlo Conti, quindi potrà giocare abbastanza. I nomi poi ovviamente sono per lo più sempre gli stessi per quanto riguarda appunto i big, tranne qualcuno diciamo un po' più indie. Allora, al primo posto troviamo Mahmood, quindi anche un pochino di Sardegna,
0: come più probabile
1: che troviamo. Poi Emma, questo nome secondo me l'intelligenza artificiale l'ha messa solo diciamo in riferimento alla relazione che hanno avuto durante la scuola di amici. Troviamo anche Elodie, ci sarebbe anche il ritorno di Blanco dopo tutti i deliri che diciamo ci sono stati.
0: Non mettiamo fiori questa volta,
1: anche se nella città dei fiori la vedo un po' difficile. Comunque lui, vabbè, in realtà è stato presente come autore nel 2025 per varie canzoni. Poi abbiamo Geolier, che potrebbe magari prendersi quella vittoria che non si è presa nel 2024, ma anche il ritorno di Madame. Poi abbiamo Tedua e anche Sara Toscano, che si vocifera abbiano una relazione, quindi magari
0: quindi
1: magari potremmo anche vederli insieme sul palco. No, non insieme
0: lì due concorrenti,
1: esatto. Poi Venerus, settembre, Capo Plaza. Tra l'altro settembre ha vinto praticamente due anni fa Sanremo Giovani, quindi sarebbe carino anche vederlo sul palco, anche un po' come si faceva prima, no, che il cantante dei giovani l'anno successivo praticamente risultava.
0: Allora, se non sbaglio, settembre aveva cantato una canzone. Ah no, settembre arrivava anche da X Factor.
1: Arrivava da X Factor. Poi abbiamo Capo Plaza, Fred De Palma, Fra Quintali, anche lui di X Factor, il ritorno di Paola Turci, Gaia, Rosa Chemical, anche Rosa Chemical non la vediamo da un po', Tiziano
0: Ferro. Dal bacio con Fedez.
1: Mi sa che era lo stesso anno dei fiori, tra l'altro.
0: Probabile, saremmo movimentato.
1: Esatto. Poi Tiziano Ferro, ricordiamo la sua prima volta come concorrente.
0: Non parteciperà mai.
1: Lui vorrebbe partecipare in realtà.
0: E secondo te?
1: Non lo so, perché Laura Pausini pare che lo freni ogni volta che lui magari.
0: Ecco, Tiziano Ferro è un altro di quelli che mi piacerebbe vedere a Sanremo. Prima ho detto vecchioni, mi hai dato del boomer, però ecco, Tiziano Ferro è un altro di quelli che non mi aspetterei mai, che chissà.
1: Beh, ci starebbe un po' anche quando come partecipano, che ne so, Elisa e Giorgia, ci fa sempre piacere vedere queste voci qua. Poi ci sarebbe il ritorno di Noemi, Ita Mango, perché ricordiamoci che è stato visto Stefano De Martino a un loro concerto, Emma Nolde, Bambole di Pezza, ci potrebbero essere i Nomadi. Qualcuno parla anche tra l'altro di Anna, perché si è espressa non tanto in riferimento di Sanremo, ma in riferimento alla serata Eurovision, perché quest'anno ci potrebbe essere appunto una serata Eurovision per decretare chi parteciperà a
0: questo. Sarebbe un cast molto giovane questo.
1: Ti faccio proprio
0: una domanda in chiusura veloce: secondo te sarà più un Sanremo tono minore, un po' come l'anno scorso, con pochi big, o invece cercheranno di puntare su nomi grossi?
1: Nomi grossi come no big, però.
0: Quindi nomi grossi magari giovani.
1: Esatto.
0: Grazie allora, grazie Enzo Asuni, ti troveremo anche domani, grazie a chi è stato con noi per questa puntata della Strambata. L'appuntamento è come sempre domani alle 12.30, ricordo domani è appuntamento anche alle 8 con Caffè Corretto. Grazie a tutti.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
1: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
0: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
1: È rapido, ritiri in pochi minuti.
0: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
1: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
0: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Parliamo più delle grandi centrali, parliamo di piccoli reattori, di conseguenza con una dislocazione molto diversa da quello che era il concetto di centrale nucleare di prima.
1: Dalla Sardegna conferma la linea del governo il ministro Pichetto Fratin, misura anticaro energia davanti a mutati e inquietanti scenari geopolitici e impegno in tempi rapidi, ribadito al forum di Confartigianato su energia e sostenibilità una volta approvata la legge delega.
0: Entro fine anno io mi sono impegnato a presentare decreti legislativi con i criteri di individuazione delle aree, quindi anche qui ci sarà un rilevante ruolo regionale, un ruolo di proposta da parte del sistema e delle imprese.
1: Alla convention di Domus de Maria anche l'atteso incrocio Stato-Regione, all'ombra di un continuo assalto eolico, speculazione che resta incubo nell'isola fra norme fragili e forse autorizzazioni facili.
2: Una volta spiegato che il nostro obiettivo è 6,2 gigawatt e in realtà abbiamo ricevuto domande per 90, si capisce anche la preoccupazione di pianificare bene.
0: Arrivano richieste autorizzazioni che poi vanno valutate rispetto a quello che sarà la legge regionale sarda sulle aree idonee.
1: Nell'occasione anche il report di Confartigianato regionale si stima che le 95.000 piccole e medie imprese sarde negli ultimi 12 mesi hanno sostenuto 103 milioni di costi aggiuntivi per la corrente elettrica rispetto alla media europea.
3: Paghiamo 3,7 miliardi in più rispetto alla media europea, di questi il 47,4% è dovuto ad oneri fiscali e parafiscali che sono eccessivamente onerosi e direi insopportabili.
1: Al forum di Chia 700 delegati da tutta Italia, interventi autorevoli, il caro energia morde le imprese italiane e cresce il divario con il resto d'Europa.
4: La condizione internazionale oggi rischia di farci trovare sudditi, non possiamo lasciare i nostri figli vassalli di qualcuno e dobbiamo avere autonomia, autonomia non solo sul piano della difesa ma anche sul piano dell'approvvigionamento energetico.
5: Difficile dare la colpa a Bruxelles se noi italiani abbiamo un costo di energia superiore agli spagnoli, ai francesi. Ci sarà qualcosa da rivedere nel nostro modello energetico.
6: Sì, si apre un nuovo scenario che ci preoccupa molto, perché sia come ex provincia prima e città metropolitana poi, l'amministrazione ha sempre compiuto tutti gli atti necessari e fondamentali per il ripristino dell'azienda.
7: Preoccupa gli enti interessati il quadro ambientale dell'area dello stabilimento delle acque minerali San Martino a Codrongianos, così come emerso da un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Sassari. Tre le zone per circa un chilometro quadrato, nelle quali a un metro e mezzo di profondità sono stati individuati rifiuti interrati o bruciati, rilevate forti concentrazioni di arsenico e di altri metalli. Gli enti interessati sono stati informati perché attivino le procedure d'urgenza di messa in sicurezza di bonifica del sito, costi che ricadranno sulle finanze pubbliche.
6: Adesso a quella fallimentare, cioè la giudiziale, si aggiunge anche questo problema. Siamo in attesa di vedere gli sviluppi della procura. La nostra intenzione ovviamente è quella come dire, che sia fatta chiarezza per il bene sia dell'azienda e sia di un bene che riguarda tutto il territorio.
7: L'inquinamento è riconducibile agli ultimi 30 anni. Dai documenti non risultano contaminazioni dell'acqua, tra l'altro sottoposta ai controlli periodici per la commercializzazione. E ora, prima di provare a rilanciare l'attività dell'acqua San Martino, bisognerà capire come e con quali risorse mettere in sicurezza l'intera area.
8: Non si abbassa la guardia in città e le forze dell'ordine sono pronte a fronteggiare ogni affondo del crimine, anche sfruttando le nuove tecnologie come i sistemi di videosorveglianza. Il sindaco di Olbia, all'indomani degli atti vandalici ai danni del municipio di via Garibaldi, ha voluto precisare alcuni passaggi della vicenda, non opera di molti ma riconducibile a una sola persona.
9: Un ragazzo che deve essere curato, deve essere trattato in maniera importante, c'è già la procura che da tempo sta cercando di fare a questo ragazzo quello che deve essere fatto. Speriamo che dopo questi due episodi drammatici si possa trattare seriamente dal punto di vista medico.
8: Nel frattempo continuano i furti e le spaccate, a subirne le conseguenze spesso i commercianti, come il bar Pinzello di via Vena Fiorita, visitato dai ladri.
9: Chi ha fatto quel brutto episodio di aver preso in ostaggio col coltello la ragazza cinese era uno che aveva già episodi precedenti di questo tipo. Per fortuna è stato assicurato alle patrie galere e speriamo che lo tengano un bel po', perché noi questo dobbiamo fare. Ma non ci deve spingere a dichiarare che dobbiamo farci giustizia da noi stessi.
8: I recenti fatti di cronaca avevano scosso l'opinione pubblica e la gente era scesa in piazza per rivendicare una maggiore sicurezza.
10: Stiamo cercando di comunicare quello che è il progetto per garantire trasparenza, quindi in modo tale da abbattere quel muro che delle volte c'è fra scienza e la popolazione.
7: Luca mette da parte quello che è il suo campo, la sua quotidianità, la geologia strutturale può attendere, così come i tecnicismi. Meglio virare sulla semplicità, arrivare con immediatezza alla gente, oltretutto in un contesto distensivo e rilassante come autunno in Barbagia. Carolina fa lo stesso, vuole abbattere quel muro di diffidenza che ancora circonda, in alcuni casi, Einstein Telescope.
11: Vogliamo cercare di collegare il territorio con le istituzioni. Abbiamo un info point a Lula in modo tale che chi è curioso, chi ha delle curiosità, dei dubbi, possa venire a trovarci e poter parlare con noi.
7: L'attentato di Lula e i due ricercatori ancora lì, ben impresso, così come il Consiglio Comunale straordinario che ha sancito la scossa. Ecco perché i divulgatori di quel progetto ambizioso che in tanti sognano hanno deciso di abbandonare le sedi più istituzionali, meglio girare il cuore dell'isola, le Cortes.
12: Parlare con le persone che vivono, delle comunità che vivono nei luoghi in cui il progetto ET si sta sviluppando è essenziale per conoscere le loro preoccupazioni, i loro dubbi, le loro curiosità.
7: Prima Bitti, poi Oliena, quindi Sarule e Lodine. I sei divulgatori del progetto Einstein Telescope non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Alle giornate a Lule e Nuoro, nella sede del consorzio universitario, affiancheranno pure degli infopoint itineranti nelle varie tappe di autunno in Barbagia.
11: La gente sta rispondendo in modo positivo, sono molto curiosi e sono molto interessati del progetto, sono molto ottimisti.
13: Nome di giganti che sono gli antenati del culto, ma i santuari, i luoghi di culto, i pozzi sacri, le fonti, i templi a Megaro, le candidature sono campionature, però la campionatura è la categoria che dietro si porta tutti i monumenti che esistono in Sardegna.
14: La sacralità dei monumenti nuragici diventa la chiave per aprire alla Sardegna le porte dell'UNESCO. Il Ministero della Cultura e la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO hanno scelto fra decine di proposte l'istanza Architettura e Spazi di Culto, la sacralità della Sardegna protostorica. Si aggiunge l'endorsement della Regione per il lungo percorso verso Parigi che compie un passo decisivo.
15: Insomma, questo era il collo di bottiglia perché il Ministero ha scelto tra 30 diverse istanze e ci onora che abbia scelto la nostra. Adesso seguiremo le indicazioni del Ministero e ci confronteremo con l'ICOMOS, che è la struttura tecnica dell'UNESCO, con l'obiettivo di arrivare nel percorso ordinario al traguardo, considerando che il traguardo diventa per noi un punto di partenza. Il punto di partenza per la carta d'identità della Sardegna che col nuragico e il prenuragico può essere finalmente conosciuta dal mondo intero. Questa unicità che la Sardegna ha, 20.000 monumenti di epoca prenuragica e nuragica, è uno straordinario elemento culturale identitario, ma è anche un valore universale, e se noi conserviamo, tuteliamo e valorizziamo adeguatamente i nostri monumenti diventa uno straordinario elemento di sviluppo economico.
16: Alghero entra nel vivo dei festeggiamenti di San Miguel, il patrono che si festeggia a fine settembre, ma che già da diversi giorni porta eventi, musica, colori e tradizioni. Dalle sfilate dei Gegants, della Fagliera Gironina di Girona, agli appuntamenti dedicati ai Castells, fino alla prima trobara gigantera dell'Alghè. Il San Miguel Festival 2026 costruisce un percorso che connette la comunità algherese con alcune delle espressioni più rappresentative della cultura popolare catalana.
17: Questa settimana abbiamo 4 gruppi di gigants che vengono dalla Catalogna, da Bisbalet, da vari paesi. Ogni anno si sta spargendo la voce in Catalogna e molti sono contenti di venire a trovare i fratelli catalani.
16: Spettacolare la Cercaviglia, la parata dei giganti che ha emozionato grandi e piccoli ballando e sfilando per le vie del centro.
17: Il gran finale è il prossimo 28 con i Sonstel Alghenova, tutti i gruppi algheresi che si uniscono con dei gruppi catalani. Questo è importante perché noi avremo la possibilità di conoscere dei gruppi catalani, ma nello stesso tempo in Catalogna avranno la possibilità di conoscere i nostri ragazzi, i nostri gruppi.
16: Un viaggio nella tradizione che prosegue per tutto il mese di settembre con appuntamenti di grande rilievo nel segno della valorizzazione dell'identità catalana di una città che sente sempre vive le sue origini.
18: Da una parte i Doria, la potente famiglia genovese profondamente radicata nel nord dell'isola, dall'altra gli aragonesi, protagonisti dell'avanzata della corona spagnola in Sardegna. A San Pietro di Sorres si celebra la Bastida, la presa della fortezza del 1334, rievocazione storica all'ombra della chiesa romanica, monumento nazionale dal 1894. Per 4 giorni la magia del Medioevo a Borutta, il piccolo centro del Meilogu.
19: La nostra manifestazione è ormai entrata nei circuiti intanto internazionali ed è stato oggetto di grande attenzione da parte di tour operator europei. L'idea è quella di rendere possibile questa manifestazione anche durante altri periodi dell'anno.
18: Il fragore delle armi, falconieri e giullari, l'accampamento medievale attrae e incuriosisce i tanti visitatori.
20: Rievocare tutto quello che un arciere aveva con sé o comunque portava durante le sue attività primarie nel Medioevo, che erano la guerra e ovviamente la caccia.
21: Ci chiamiamo Bernardo e Violante, riprendendo 2 nomi medievali, e riportiamo quello che erano i viaggi dei pellegrini, partendo dalle mappe, i documenti, le stoviglie.
18: L'arte della forgiatura, laboratori circensi e un focus sulle donne nel Medioevo, con la mostra curata da Lucia Lacconi, dedicata alle regine Elena di Gallura, Benedetta di Massa e Adelasia di Torres.
22: Prima di tutto, via le nuvole. Anche le artificiali, come quelle di una presunta positività agli stupefacenti di Daniel Maldini, sconfessate dalle analisi. Gli esami tossicologici sui campioni di sangue prelevati dopo l'incidente stradale della notte tra il 12 e il 13 settembre hanno dato esito negativo. Il responso è arrivato dall'ospedale Niguarda di Milano dopo la positività al pretest della polizia locale, che però non ha nessun valore legale, ma aveva semplicemente reso necessario un approfondimento. L'attaccante del Cagliari potrà partire senza pensieri con l'Italia di Roberto Mancini per il maxi slot per le nazionali, che metterà in pausa il campionato sino al prossimo 10 ottobre. E i rossoblù ci arrivano nel miglior momento possibile. Da quarti in classifica, con la miglior difesa della Serie A, solo 2 gol subiti e la spilla di rivelazione estiva col sorprendente Frosinone di Alvini. Lo scenario psicologico migliore per affrontare questi 19 giorni senza calcio, praticamente un supplemento.

0: Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna per poi andare nel sito romanzesu di Bitti per cantare.
1: Sul palco di Icnos per l'eccezionale edizione svoltasi a Lavana il 31 ottobre del 1998, i Tazenda sono privi della loro voce storica, quella di Andrea Parodi, che aveva da poco tempo lasciato il gruppo. Non c'è ancora un suo sostituto, ma brani classici della formazione sassarese come Carrasecare hanno ancora un forte impatto tra gli ascoltatori.

0: erano Gino Marielli e Gigi Camedda a guidare l'azienda Orfani di Andrea Parodi durante la loro esibizione sul palco di Icnos in terra cubana nel 1998.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus della terra nostra.
4: Cinque musicisti nuoresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas Cosas Bellas de Sugoro.
1: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna canta in piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiré.

0: testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
5: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Tra i protagonisti della scena isolana rivolta alla musica leggera negli anni Ottanta figura certamente anche Mario Fabiani. Nel 1983 lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera solista che porta all'incisione nel 1985 di un LP Notti in FM che comprende anche questa Anna.

0: fungeva da sigla di apertura di E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985. Questa Anna che abbiamo ascoltato dalla voce di Mario Fabiani.
1: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: Dai Nuoresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giubanna.
1: L'edizione di Ignos, svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998, avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto A Concordu, con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti. Ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras, con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore, propose anche Cantade e Ballade Boys.

0: sorvalo, sorvoso, cantava in nere son nostro. Amus a ballare noi.
1: Era Piero Marras sul palco di Piragua a La Habana sotto il caldo sole cubano per Ignos, con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
2: Sono le 7:01.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
6: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, oggi. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
8: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 euro. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 euro. E la frutta

0: Curiosità.
1: Prima Bitti, poi Oliena, quindi Sarule e Lodine. I sei divulgatori del progetto Einstein Telescope non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Alle giornate a Lule Nuoro, nella sede del consorzio universitario, affiancheranno pure degli infopoint itineranti nelle varie tappe di autunno in Barbagia.
2: La gente sta rispondendo in modo positivo, sono molto curiosi, sono molto interessati del progetto, sono molto ottimisti.
3: Tombe di giganti che sono gli antenati del culto, ma i santuari, i luoghi di culto, i pozzi sacri, le fonti, i templi a Megaro, le candidature sono campionature, però la campionatura è la categoria che dietro si porta tutti i monumenti che esistono in Sardegna.
4: La sacralità dei monumenti nuragici diventa la chiave per aprire alla Sardegna le porte dell'UNESCO. Il Ministero della Cultura e la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO hanno scelto fra decine di proposte l'istanza Architettura e Spazi di Culto, la sacralità della Sardegna protostorica. Si aggiunge l'endorsement della regione per il lungo percorso verso Parigi che compie un passo decisivo.
5: Insomma, questo era il collo di bottiglia perché il Ministero ha scelto tra 30 diverse istanze e ci onora che abbia scelto la nostra. Adesso seguiremo l'indicazione del Ministero e ci confronteremo con l'ICOMOS, che è la struttura tecnica dell'UNESCO, con l'obiettivo di arrivare nel percorso ordinario al traguardo, considerando che il traguardo diventa per noi un punto di partenza. È il punto di partenza per la carta d'identità della Sardegna che col nuragico e il prenuragico può essere finalmente conosciuta dal mondo intero. Questa unicità che la Sardegna ha, 20.000 monumenti di epoca prenuragica e nuragica, è uno straordinario elemento culturale e identitario, ma è anche un valore universale e se noi conserviamo, tuteliamo e valorizziamo adeguatamente i nostri monumenti diventa uno straordinario elemento di sviluppo economico.
6: Alghero entra nel vivo dei festeggiamenti di San Miguel, il patrono che si festeggia a fine settembre, ma che già da diversi giorni porta eventi, musica, colori e tradizioni. Dalle sfilate dei Gegants, della Fagliera Gironina di Girona, agli appuntamenti dedicati ai Castells, fino alla prima trobara gigantera dell'Alghè. Il San Miguel Festival 2026 costruisce un percorso che connette la comunità algherese con alcune delle espressioni più rappresentative della cultura popolare catalana.
7: Questa settimana abbiamo quattro gruppi di gigants che vengono dalla Catalogna, da Bisbalet, da vari paesi. Ogni anno si sta spargendo la voce in Catalogna e molti sono contenti di venire a trovare i fratelli catalani.
6: Spettacolare la Cercaviglia, la parata dei giganti che ha emozionato grandi e piccoli ballando e sfilando per le vie del centro.
7: Il gran finale è il prossimo 28 con i Sonstel Alghenova, tutti i gruppi algheresi che si uniscono con dei gruppi catalani. Questo è importante perché noi avremo la possibilità di conoscere dei gruppi catalani, ma nello stesso tempo in Catalogna avranno la possibilità di conoscere i nostri ragazzi, i nostri gruppi.
6: Un viaggio nella tradizione che prosegue per tutto il mese di settembre con appuntamenti di grande rilievo nel segno della valorizzazione dell'identità catalana di una città che sente sempre vive le sue origini.
8: Da una parte i Doria, la potente famiglia genovese profondamente radicata nel nord dell'isola, dall'altra gli era

0: attività primarie nel Medioevo, che erano la guerra e ovviamente la caccia.
1: Ci chiamiamo Bernardo e Violante, riprendendo due nomi medievali, e riportiamo quello che erano i viaggi dei pellegrini, partendo dalle mappe, i documenti, le stoviglie.
2: L'arte della forgiatura, laboratori circensi e un focus sulle donne nel Medioevo, con la mostra curata da Lucia Lacconi, dedicata alle regine Elena di Gallura, Benedetta di Massa e Adelasia di Torres.
3: Prima di tutto, via le nuvole. Anche le artificiali, come quelle di una presunta positività agli stupefacenti di Daniel Maldini, sconfessate dalle analisi. Gli esami tossicologici sui campioni di sangue prelevati dopo l'incidente stradale della notte tra il 12 e il 13 settembre hanno dato esito negativo. Il responso è arrivato dall'ospedale Niguarda di Milano dopo la positività al pretest della polizia locale, che però non ha nessun valore legale, ma aveva semplicemente reso necessario un approfondimento. L'attaccante del Cagliari potrà partire senza pensieri con l'Italia di Roberto Mancini per il maxi slot per le nazionali, che metterà in pausa il campionato sino al prossimo 10 ottobre. E i rossoblù ci arrivano nel miglior momento possibile. Da quarti in classifica, con la miglior difesa della Serie A, solo due gol subiti e la spilla di rivelazione estiva col sorprendente Frosinone di Alvini. Lo scenario psicologico migliore per affrontare questi 19 giorni senza calcio, praticamente un supplemento di ritiro, in cui Pisacane potrà lavorare per aggiungere all'arsenale le altre armi ancora inutilizzate, gli ultimi arrivi Massolin e Nzola. Ancora in ritardo di condizione, anche se toccare qualcosa in questo momento sembrerebbe un controsenso. Si è detto della miglior partenza dell'anno dello scudetto, certo, ma in questi giorni è inevitabile il paragone con l'anno 19-20, quando il Cagliari si presentò al 1 dicembre dopo aver battuto la Sampdoria 4-3 al quarto posto. Quell'anno Nainggolan e i compagni partirono a rilento, lo sprint arrivò tra l'ottava e la dodicesima giornata e ora c'è già chi sogna un autunno come quello. Alla ripresa ci sarà la Juventus, la Domus e la Sardegna avranno 3 settimane leopardiane da sabato del villaggio.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Birra, motori, musica e tanta voglia di festa. Al Fast Shopping Center di Elmas arriva l'Oktoberfest. Dal 25 al 27 settembre e dal 2 al 4 ottobre, un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfest, al Fast, vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
5: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio. A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
6: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16:30 alle 23:30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
7: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
4: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Icnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
4: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
5: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
6: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
4: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
5: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Sollegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
4: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric. Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, oggi. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro. Presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Martedì 22 settembre, buongiorno dalle Re Casini e dalla redazione. Primo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. E come di consueto andiamo a vedere la prima pagina dell'Unione Sarda, che dedica il focus, l'apertura alla scuola, quei vuoti tra i banchi, l'annuncio della Premier, un tetto per studenti stranieri in classe accende il dibattito, le parole anche di Mattarella e Zuppi. Si discute anche in Sardegna, dove pesa soprattutto il calo degli studenti, 35.000 in meno in 10 anni, la denuncia di una madre a Cagliari, mio figlio bullizzato per il padre africano, costretti a cambiare scuola. E poi l'apertura dell'home page del sito dell'Unione. Oltre alla scuola, ritorna sull'incontro di Confartigianato ieri a Domus de Maria su energia e sostenibilità, bollette insostenibili per le imprese sarde, la proposta del ministro Pichetto Fratin da Domus de Maria rilancia il nucleare, competitività frenata, le PMI dell'isola negli ultimi 12 mesi hanno sostenuto 103 milioni di costi aggiuntivi per la corrente elettrica rispetto alla media europea, l'intervento del ministro durante appunto il convegno di Confartigianato. E a proposito di sostenibilità, una nuova flotta di treni ad idrogeno arriverà in Sardegna e sostituirà quelli attuali diesel dell'Arst. L'accordo tra l'azienda regionale sarda Trasporti e l'azienda svizzera Sedel Rail per l'amministratore unico Mucci, una tappa fondamentale per ridurre l'impatto ambientale. La zona rossa di Cagliari, dopo un anno dall'istituzione della zona sorveglianza rafforzata, domani in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica potrebbe decidere se prorogare oltre il 30 settembre o meno il provvedimento. I commercianti chiedono i controlli, ma la fine della zona rossa che scoraggia i clienti. Due appuntamenti per oggi al Teatro Verdi di Sassari alle 20:15, la tappa inaugurale del tour 2026 delle giornate della consapevolezza, scienza, arte, cultura e cittadinanza. E poi segnaliamo alle 22 a Golfo Aranci in Piazza Cossiga il concerto dei Nomadi. Il calcio, dopo la vittoria di Udine, qualche giorno di vacanza per i giocatori del Cagliari, la parte in nazionale, una sosta più lunga rispetto al passato. L'attenzione quindi sulle nazionali, gli impegni imminenti tra Nation League e Europa, le qualificazioni alla Coppa d'Africa e tantissime amichevoli. Sono 7 giocatori rossoblu convocati, Romano e Maldini con l'Italia, Sherry con l'Albania, Ober con la Slovacchia, Rodriguez la prima con l'Uruguay, Fadera con il Gambia e Liteta con lo Zambia. Solo Parma con 5, Monza con 6 hanno meno convocati del Cagliari. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Alessandra Ragas e le news su Radiolina tornano fra un'ora.
14: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
15: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
16: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
17: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
16: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
17: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
16: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
17: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
18: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
19: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
20: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì 22 settembre, grazie di essere tornati qui con noi su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in regia qui con me il nostro Fabio Leoni, e continuiamo questa settimana assieme. È appena iniziata, insomma il lunedì perlomeno lo abbiamo messo da parte, lo abbiamo portato a casa, e ora guardiamo avanti a questa settimana, come sempre parlando di informazione, di attualità e di oggi parleremo anche di musica, cultura, ma non solo, tanti gli ospiti anche di questa puntata. Ma iniziamo subito come sempre a sfogliare i giornali, come sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola o se preferite in formato digitale sull'app Unione Digital. Sono tante le notizie in apertura, anche oggi il tema della scuola, quei vuoti tra i banchi, insomma dopo il caso innescato dalle parole della Premier Meloni, che hanno inevitabilmente acceso il dibattito. Ora si inizia a ragionare e a fare i conti. Purtroppo l'isola in 10 anni ha perso 35.000 studenti, il caso stranieri insomma si accende, le parole di Mattarella e Zuppi si discute anche in Sardegna, dove pesa soprattutto il calo degli studenti. L'abbiamo detto, 35.000 sono quelli in meno negli ultimi 10 anni, ma lo vedremo anche più tardi. E poi tante altre notizie, l'energia, il caro bollette, ieri si è tornato a parlare di nucleare, o meglio domani il voto finale per la

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
0: Caffè Corretto.
11: Eccoci qui, sono le 8:20, bentornati su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, ancora in diretta dai microfoni.

di Radiolina, lo dicevamo, stavamo sfogliando le prime pagine dei giornali, ma torniamo a dare uno sguardo all'Unione Sarda. Come anticipato, insomma, oggi il giornale apre parlando di scuola, quei vuoti tra i banchi, titola così l'Unione Sarda, il caso stranieri a Cagliari, mio figlio bullizzato per il papà africano, l'annuncio della Premier. Lo ricordiamo, un tetto per studenti stranieri in classe accende il dibattito. Ieri sono intervenuti anche Mattarella e Zuppi. Si discute anche in Sardegna, dove pesa soprattutto il calo degli studenti. Sono 35.000 in meno in 10 anni. La denuncia di una madre nel cagliaritano: mio figlio bullizzato per il padre africano, costretti a cambiare scuola. Insomma, sono tante le storie che vengono raccontate e sviscerate nelle pagine 2 e 3 del giornale, appunto, dell'Unione Sarda, con un grafico che riporta anche alcuni numeri, le evoluzioni degli studenti negli ultimi anni. Lo sappiamo bene, il calo demografico ha inciso non poco anche su questa situazione. Sono sempre meno, ahimè, gli studenti tra i banchi. Molti di voi magari saranno già a scuola, molti dei vostri figli saranno già a scuola. Sono le 8:22, le prime campanelle sono già suonate, le altre sono prossime a suonare. Insomma, scriveteci, come sempre, sono sempre curiosa di sapere da dove ci state ascoltando. Come sempre, fatecelo sapere al 340 87 15 015. Ma continuiamo, c'è ancora una volta il caro energia nucleare. Fratin rilancia il caro bollette, mette in ginocchio famiglie e imprese, lo si legge nel taglio centrale della prima pagina dell'Unione Sarda. Il grido di dolore in un incontro nazionale di Confartigianato, è intervenuto anche il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha rilanciato sul nucleare di nuova generazione. E poi il caso sicurezza a Cagliari, l'appello dei commercianti: non chiamatela più zona rossa perché fa paura. Un anno dopo l'istituzione, domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si riunirà a Cagliari, dove dovrà decidere se prorogare o meno la zona rossa. Piazza del Carmine e le vie del centro, lo ricordiamo, tra le altre anche Piazza Matteotti, archiviano un'estate difficile, lo abbiamo raccontato spesso, tra risse, accoltellamenti, droga e spaccio. Ora i commercianti e i residenti chiedono di più, chiedono che vengano intensificate le misure di sicurezza, chiedono un sistema strutturato che garantisca appunto la sicurezza tra i residenti e i commercianti, e soprattutto chiedono di non chiamarla più zona rossa. C'è un problema di comunicazione, dicono: chiamarla così allontana i clienti, e in questo modo la piazza sta morendo. E poi anche un bel progetto, perché la civiltà antiche, l'Italia sceglie la Sardegna, l'Italia punta sulla storia più antica della Sardegna. Arriva a Parigi, infatti, nella sede dell'UNESCO, con il via libera del Ministero della Cultura, il piano per far diventare pozzi sacri e tombe dei giganti patrimonio dell'umanità. La concorrenza era agguerrita, in lizza altre 29 istanze per il riconoscimento dell'organizzazione che ha sede nella capitale francese. L'istanza è stata avanzata da Sardegna Terra di Nuraghi, una scommessa, dicono, per dare alla nostra isola nuove prospettive di sviluppo economico. Più approfondimenti a pagina 6 nel pezzo del collega Massimiliano Rais. Noi torniamo tra poco.

0: questo era White Girl Wasted di Anna. A noi ancora qui collegati in diretta su Caffè Corretto, come Alessandra Ragas e Fabio Leoni in regia. C'è la nuova Sardegna davanti a me qui sulla scrivania, il futuro della San Martino sepolto dai rifiuti tossici. Questo è il titolo di apertura. Ma sia difficile il rilancio della fabbrica dopo la scoperta del NOE e i veleni trovati intorno allo stabilimento rendono di fatto impossibile pensare al rilancio della San Martino, non lo nasconde il sindaco metropolitano Giuseppe Mascia. E poi come anticipato, sono tante le notizie anche dai giornali nazionali. Come dicevamo, si parla di scuola, non è solo l'Unione Sarda a farlo, anche il Corriere della Sera, Repubblica, il Giornale, tanti appunto parlano di scuola. Il Colle dice, il Corriere della Sera, scuola no ai ghetti, tetto agli stranieri in classe. Valditara, il Corriere, riguarda anche gli europei, perché ieri è arrivato il monito di Mattarella, deve unire. E sul tema anche la CEI, sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Anche Repubblica, la scuola di Mattarella, il presidente in classe da matrice si è aperta a tutti, dice, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Anche loro riprendono le parole della CEI, critica il tetto degli studenti stranieri, nessuno venga escluso. Il decreto riguarderà solo 2000 classi. Il Giornale, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle. Insomma, questa sicuramente è la notizia del giorno, ma sono tante altre. In realtà, come vi annunciavo, continuano le indagini sul caso di Cuneo, il caso di cronaca nera che ha coinvolto ieri il 35enne, ora indagato per delitto. Nella cascina, l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, ha sparato 13 colpi. Ora si attendono autopsia e accertamenti balistici. E poi notizie anche dal mondo, il caso CNN in particolare, alla Casa Bianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente. CNN, MS Now e Politico fanno causa a Trump dopo il bando della Casa Bianca, e da ieri le principali emittenze televisive, tra cui ABC, CBS, Fox News e NBC, impegnate a coprire la rotazione degli eventi di Trump, hanno dichiarato che non lo copriranno più. E questo appunto il Corriere della Sera. Nella foto notizia centrale invece il campione, il libro di Totti a 48 anni, rifiutai Genoa e Como, dice, stavo per tornare in A, il primo bacio con Noemi, ho detto no alla Serie A, dice, ho detto no al Genoa, ho detto no al Como, avevo 48 anni, allenatore del Genoa era Alberto Gilardino, campione del mondo come me con l'Italia del 2006, mentre sulla panchina del Como c'era già Cesc Fabregas, uno dei grandi della storia del calcio. E poi Repubblica, come vi dicevo, la scuola di Mattarella, e poi Grillo attacca Conte, AVS nel centro-sinistra, serve un federatore, Guerini, sostenere Kiev è essenziale per il PD, ora alleanza senza veti. Queste molte di più le notizie sui giornali di oggi. Diamo uno sguardo anche rapidamente all'unionesarda.it, anche qua si apre con l'istruzione, scuola sarda, pochi stranieri, il problema sono i banchi vuoti. E poi si riporta la storia del ragazzo bullizzato a causa del papà africano, l'inferno di mio figlio nella chat, racconta la mamma. Tutto questo e molto di più, noi torniamo tra poco, sempre in diretta dai microfoni di Radiolina su Caffè Corretto.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Luca Neri su Radiolina.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
9: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
10: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
1: Caffè Corretto.
0: Sono le 34 e qualche secondo, siete ancora connessi con noi qui su Caffè Corretto, i microfoni Alessandra Ragazzi, in regia Fabio Leoni, come sempre dai microfoni di Piazza Unione Sarda. Noi torniamo tra poco col primo ospite della puntata, ma prima sentiamo assieme 70 Dreamers di Sarazza con Tormento.

0: E a proposito di bella musica, di spettacoli e di pop, c'è qui con noi la nostra Francesca, Francesca Figus. Buongiorno Francesca.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buon caffè corretto al ritmo del Festival di Sanremo, edizione numero 77 che ieri Stefano De Martino ci ha presentato a Milano. Stefano De Martino è il re dei fatti, ormai l'uomo su cui Viale Mazzini sta puntando e a cui ha dato non solo la conduzione di queste nuove 5 serate 2027, ma anche la direzione artistica del festival. E allora, come direttore artistico, ieri ha iniziato a mettere i paletti in quelle che saranno la gara, il regolamento e le possibili stelle sul palcoscenico. La domanda che tutti si facevano e che anche i conduttori si aspettavano era naturalmente quella su Emma, che ai tempi di Amici, perché Stefano De Martino ad Amici è nato e cresciuto, è stata quella di Emma, sua compagna. Gli è stato chiesto: ma allora Emma sarà sul palcoscenico? E lui ha detto: non ha certo bisogno del mio invito. In quota Sardegna si fanno i nomi di Mahmood e di Salmo. Mahmood sarebbe un grande ritorno, vincitore del festival, per Salmo sarebbe una novità. E poi i nomi che girano sempre, no? da Blanco ai The Colors, tra le novità da tenere sotto controllo potrebbe essere Venerus, ma insomma per il cast c'è ancora tanto tempo. Quello che sappiamo è che i cantanti in gara saranno 24, quindi 23 più uno che arriva dal cosiddetto Sanremo Giovani, da quest'area giovani. Grande spazio al televoto dalla prima serata. Le serate, lo ripeto, saranno 5, quindi un festival come sempre lunghissimo, ma Stefano De Martino ha messo le mani avanti, ha detto: a luna, tranquilli, tutti a casa. Insomma, speriamo, perché per chi come noi segue poi il Festival di Sanremo e ha il privilegio di poterlo raccontare al pubblico, sono veramente serate lunghissime. Anche Carlo Conti ci aveva detto: no, tranquilli, tornerete tutti a casa. E invece siamo andati oltre le tre. Insomma, staremo a vedere. Certo che l'attesa è tanta. Ti dico, Alessandra, anche da parte mia, perché mi incuriosisce molto questo ragazzo.
0: Esatto, è proprio questo che ti avrei chiesto, insomma, come lo vedi? Ieri hai rilasciato una bella, insomma, una bella prima presentazione, ci ha dato tanti dettagli, per la prima volta, insomma, si è messo in mostra parlando di Festival di Sanremo. Cosa ti aspetti? Insomma, ti piace questa nuova conduzione?
1: A me piace lui, mi piace come sta portando avanti anche un programma così classico e così canonico come quello dei pacchi di Rai 1. È un programma per un pubblico generalista, di una TV generalista, ma lui è riuscito a mettere il suo, a caratterizzarlo. Quindi è un artista che mi piace, un ragazzo giovane, la sua prima vera prova, diamogli assolutamente fiducia. Qualcuno dice che gli ospiti, i cosiddetti super ospiti sul palcoscenico, saranno solo stranieri. Questo ha scatenato ovviamente le prime polemiche, ma insomma non è quello che ci interessa, ha detto De Martino. Stessa cosa per le cosiddette quote rosa, ha detto: mi danno sempre un po' di fastidio, e io non posso che essere d'accordo con lui. Viva il merito, viva chi ha una bella canzone, non certo perché è uomo o donna.
0: È vero, assolutamente così. Siamo tanto curiosi. Il Festival di Sanremo, lo ricordiamo, dal 16 al 20 febbraio. Nel frattempo aspettiamo i primi nomi. Grazie Fifi, noi torniamo tra
1: buona
0: poco.
1: Buona giornata a tutti, buon caffè corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
0: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, solo con qualche nuvola di passaggio a tratti nelle aree interne. Clima asciutto con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno venti in rinforzo sulla costa settentrionale e sul versante occidentale. Con questo è tutto. Maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi.

0: discorso isolato, ma si inserisce in un contesto molto, molto ampio di politiche che sta portando avanti la regione.
1: Assolutamente. Noi torniamo tra poco. Aspetti con noi, ascoltiamo un brano e poi continuiamo a parlare di giovani protezione civile.

0: Eccoci qui, 8:56 ancora in diretta dei microfoni di Radio Olina. Io sono Alessandra Ragasse e c'è in diretta qui con me il direttore generale della Protezione Civile Regionale, Mauro Merella. Parlavamo della giornata che domani li vedrà coinvolti, la giornata regionale della Protezione Civile, e non solo, insomma, un'occasione per rivolgere lo sguardo ai giovani, al futuro anche dei volontari, ma se posso anche rivolgere uno sguardo al passato, possiamo dire ormai l'estate 2026 forse archiviata. Qual è il bilancio, il primo bilancio che possiamo tirare, insomma, riguardo l'estate 2026?
1: L'estate 2026, se ci riferiamo in particolare al lato incendi, è stata più o meno andata in media come numero di incendi quello che sono gli ultimi anni. Però dal punto di vista delle superfici boschive, per fortuna gli incendi sono stati minori rispetto ad altri anni, ma facendo questi

0: bilancio è in realtà quello che viene da esprimere è che veramente comunque gli incendi sono troppi e ci stanno veramente distruggendo il futuro. E poi ci sono veramente delle ferite atroci come l'incendio di Arzana, ma l'incendio della Maddalena, dell'isola di Santa Maria, e altre ferite come altri incendi che ci sono stati quest'estate. Poi i cambiamenti climatici sono ormai sono un po' sulla bocca di tutti, però veramente le ondate di calore di quest'estate stanno facendo riflettere. Sarà uno dei temi che tratteremo veramente con tutte le istituzioni nella giornata di domani per cercare di capire quali misure di adattamento porre in essere. Tante iniziative, ma in particolare per i giovani in futuro noi punteremo molto sulla scuola regionale di protezione civile, proprio per entrare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, iniziare veramente a lavorare con i giovani proprio già dalla scuola, e poi altre iniziative che metteremo su per veramente creare delle collaborazioni sempre più intense nel mondo del volontariato, ma anche cercando di fare, di attivare dei percorsi di servizio civile in protezione civile. Quindi abbiamo tante iniziative in mente, proprio perché impariamo ogni giorno dagli eventi, da ciò che si verifica nel nostro territorio e nel resto del mondo, a cercare di trovare delle azioni che possano consentirci di affrontare, le sfide, ahimè, che il futuro ci riserva.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Dopotutto poi l'estate che abbiamo appena vissuto, erede anche di un inverno altrettanto difficile, insomma, con il ciclone che ha colpito la nostra isola. Anche lì voi siete stati ovviamente sul campo in prima linea per cercare di aiutare i sardi e la Sardegna. Ingegnere, come si diventa volontari oggi?
0: Si diventa volontari iscrivendosi in una delle tante organizzazioni di protezione civile che sono presenti sul territorio regionale. Ci sono delle aree della Sardegna dove ci sono tantissime organizzazioni, altre dove in realtà ce ne sono di meno. Stiamo anche lavorando con i sindaci e in collaborazione con le altre organizzazioni per stimolare l'associazionismo un po' in tutta la Sardegna. Diventare volontario significa anche seguire dei percorsi formativi che sono molto importanti, perché il volontariato di protezione civile è un volontariato organizzato e professionalizzato. Non sono Ci sono anche all'interno del mondo del volontariato tante figure professionali, cioè il contributo che viene dato è veramente un contributo a 360 gradi. Si parte dalla pianificazione fino alla gestione dei campi, anche alla gestione delle cucine, degli elettricisti, idraulici. Ci sono tutte le professionalità, perché nel momento in cui si verifica in particolare un'emergenza, dobbiamo veramente creare squadre, affiancarci attraverso il volontariato alle istituzioni per dare un supporto molto importante.
1: Assolutamente. Grazie, davvero grazie
0: Grazie a voi.
1: grazie a lei. E, insomma, lo ricordiamo, domani l'appuntamento a Lazzaretto, villaggio della Protezione Civile, dalle 9 alle 19 per la giornata regionale della Protezione Civile. Grazie Mauro Merella, noi torniamo tra poco ancora qui su Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
5: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
6: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
5: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
7: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
6: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
5: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Radio Lina, Radio.
9: Radio Notizie.
16: Nuova edizione del GR Radio Lina. Ancora buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. In apertura, i prezzi medi di carburante nell'isola sono stati appena diffusi i dati giornalieri dal Ministero. In Sardegna il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,352 euro al litro, quello della benzina 2,165 euro al litro, mentre il GPL servito è a 0,860 euro al litro. E poi ritorniamo sull'incontro di ieri a Donna Maria di Confartigianato su energia e sostenibilità, bollette insostenibili per le imprese sarde, con la proposta del ministro Pichetto Fratin che rilancia sul nucleare. Competitività frenata, le PMI dell'isola negli ultimi 12 mesi hanno sostenuto 103 milioni di costi aggiuntivi per la corrente elettrica rispetto alla media europea. E a proposito di sostenibilità, una nuova flotta di treni a idrogeno arriverà in Sardegna, sostituirà quelli attuali diesel dell'ARST. L'accordo tra l'azienda regionale Sarda Trasporti e l'azienda svizzera Sedel Rail per l'amministratore unico Mucci, una tappa fondamentale per ridurre l'impatto ambientale. Incidente è stato all'alba di questa mattina sulla statale 554 vicino allo svincolo per Quartuccio. Una vettura e un furgone si sono scontrati, per cause ancora da accertare. Il furgone sarebbe finito contro i guardrail, coinvolgendo alcune vetture parcheggiate in un'area adiacente alla statale. Intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, ci sarebbe un ferito che non risulta in pericolo di vita. La zona rossa di Cagliari, dopo un anno dall'istituzione della zona sorveglianza rafforzata, domani in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica potrebbe decidere se prorogare oltre il 30 settembre o meno il provvedimento. I commercianti chiedono i controlli, ma la fine della zona rossa che scoraggia i clienti. Stasera alle 20:15 al Teatro Verdi di Sassari, la tappa inaugurale del Tour 2026 delle giornate della consapevolezza, scienza, arte, cultura e cittadinanza. Mentre alle 22 in Piazza Cossiga a Golfo Aranci ci sarà il concerto dei Nomadi. Chiudiamo col calcio. Dopo la vittoria di Udine, qualche giorno di vacanza per i giocatori del Cagliari, a parte i nazionali, una sosta più lunga rispetto al passato. L'attenzione quindi sulle nazionali, gli imminenti impegni tra Nation League in Europa, qualificazioni in Coppa d'Africa e tantissimi amichevoli. Sono 7 i giocatori rossoblù convocati: Romano e Maldini con l'Italia, Sherry con l'Albania, Ober con la Slovacchia, Rodriguez alla prima con l'Uruguay, Fadera con il Gambia e Liteta con lo Zambia. Solo Parma con 5 e Monza con 6 hanno meno convocati del Cagliari. È tutto, il prossimo news su Radio Lina fra un'ora.
17: I want it to be free.
18: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero: Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
19: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
18: Globo Sport.
19: E intanto scopri i nuovi arrivi.
18: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
20: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
21: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
22: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 21 al 26 settembre potrai acquistare in offerta lo spezzatino di bovino a 99 centesimi letto e i fusi e sovraccosce di pollo a 59 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
23: Oh no, stanno tornando le zanzare.
24: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
25: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
24: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
25: 070 22 240.
26: Caffè Corretto.
1: E sono le 9:12, noi siamo ancora qui in diretta dai microfoni di Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas e nel frattempo mi ha raggiunto qui accanto a me il nostro Lele Casini.
16: Buongiorno,
1: buongiorno,
16: ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a te. Insomma, Lele, oggi finalmente possiamo dire archiviato un grande insomma, un grande tema.
16: Sì, uno, no? uno dei temi che dall'inizio dell'estate intorno al Cagliari, l'affare Maldini, si è sgonfiato ieri. Finalmente sono arrivate queste analisi che hanno dato soprattutto esito negativo alle sostanze stupefacenti. Quindi, chiarito il problema, Maldini può godersi la convocazione in nazionale e poi tornare a Cagliari dopo gli impegni con la nazionale. Sono 4 le partite che deve giocare l'Italia per la Nation League, poi tornare assieme al compagno di squadra in nazionale romano a Cagliari per riconcentrarsi sulla squadra rossoblu. Quindi archiviato anche questo.
1: Archiviato. Mettiamo, ma perché si è portato avanti così?
16: Beh, sì,
1: tanto
16: che non arrivavano i test, cioè, che confermavano la negatività. Eventualmente era ovvio che rimanesse ancora quella cosa appesa. Lui era sicuro, aveva detto in tutti i modi che era, esatto, che non aveva assunto sostanze stupefacenti, fine discorso. Rimane comunque chiaramente il ritiro dalla patente, perché quei 2 gin tonic, a quanto pare,
1: quelli non li possiamo cancellare, dici.
16: E quelli non si possono cancellare perché quello è stato assolutamente accertato, però pagherà per questo, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente.
16: Però, se ci fossero state, ci fosse stata anche l'assunzione di sostanze stupefacenti, saremmo andati in un altro campo e chiaramente anche dal punto di vista sportivo poteva creare qualche problema.
1: Assolutamente, è vero. E quindi nel frattempo ora si potrà godere la convocazione in nazionale.
16: Sì, sì, sì.
1: Quando i primi risvolti di questa convocazione?
16: Allora, bisogna vedere se giocherà anche lui e anche Romano. Sono impegni difficili, stiamo parlando di Belgio, Francia, Turchia, stiamo parlando di nazionali molto interessanti, però io credo che magari qualche spazietto si possa ritagliare. La Nation League è importante, ma non è come una qualificazione agli europei o ai mondiali, certo. Però l'Italia deve entrare con una mentalità giusta. Mancini chiaramente non è lì per accontentarsi, un po' curiosi perché ha convocato veramente tanti giocatori e soprattutto molti che nessuno si aspettava, quindi curiosi di vederlo.
1: Assolutamente, perfetto. Invece il Cagliari?
16: Il Cagliari riprenderà mezza settimana, quindi ancora qualche giorno di riposo e poi diciamo che questa sosta, io ho fatto la domanda a Pisacane prima di Udine, ha detto che comunque è una cosa che gli piace l'accorpamento della sosta, sia perché va bene per la nazionale, perché così il CT può lavorare per più di due settimane con i giocatori e quindi anche mettere su qualche cosa. Nello stesso tempo, invece che avere 2 pause piccole, averne una più lunga anche per le società, in meglio, perché si può completare un mini ritiro soprattutto per quei giocatori che sono arrivati a fine mercato all'inizio di settembre, che magari non avevano fatto neanche un giorno di preparazione o si stavano allenando magari con il proprio preparatore, ma non è fare il ritiro con una squadra, con il resto della squadra. Quindi sarà utilizzata da Pisacane per portare in forma quei giocatori che magari non erano nelle condizioni ideali e magari anche far rifiatare qualcuno che magari nella prima parte di stagione ha giocato molto,
1: ha giocato di più.
16: Può essere molto utile. È chiaro che c'è la paura che questo momento favoloso del Cagliari venga interrotto da questa pausa, ci potrebbe essere, però diciamo che lo stimolo di Cagliari-Juventus al rientro dalla pausa sarà importante
1: e ci terrà sulle spine. Nel frattempo domani Italia-Finlandia.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.

Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: 9.22 in punto, ancora qui su Caffè Corretti, io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Fabio Leoni. Noi torniamo tra poco con l'ultimo ospite della puntata, ma prima parlare d'amore di Safe.

0: cuore.
1: 9.25, ancora per pochi secondi, noi siamo qua in compagnia dell'ultimo ospite della puntata, eccoci, grazie Andrea per averci raggiunto, Andrea Deida direttamente dall'Unione Sarda.it, per darci gli ultimi aggiornamenti, come sempre partiamo dalle strade.
2: Eh sì, buongiorno Alessandra, buongiorno a chi ci ascolta. Assolutamente partiamo dalle strade perché ci sono stati due incidenti, uno nella notte sulla statale 554 all'altezza di Quartucciu e un altro questa mattina a Cagliari. Partiamo dal primo. Allora, a Quartucciu c'è stato uno scontro alle 4.30 tra un furgone e un'auto. C'è un ferito e sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. A Cagliari invece in questo momento si registrano code all'ingresso della città tra la statale 131 e Viale Monastir, precisamente all'altezza della rotatoria nei pressi del cimitero. C'è stato uno scontro tra un'auto e una moto. Sul posto c'è la polizia municipale per i rilievi e due ambulanze. Ancora non conosciamo esattamente la gravità della situazione, sicuramente nelle prossime ore avremo aggiornamenti in merito. Parliamo poi di una notizia di cui abbiamo dato conto già da ieri, perché alla Caritas c'è un allarme stipendi. Oltre un centinaio di dipendenti lamentano ritardi appunto nell'erogazione degli stipendi. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGIL, che ha chiesto appunto alla Fondazione San Saturnino di dare delle informazioni più chiare in merito ai ritardi. Abbiamo sentito anche il direttore della Caritas cagliaritana, Don Marco Lai, il quale ha spiegato che i ritardi sarebbero dovuti a tutta una serie di crediti che deve ancora recuperare la Caritas e che arriveranno. Ci saranno aggiornamenti anche questa mattina, perché alle 12 è previsto appunto un incontro tra la Caritas e la CGIL, funzione pubblica che si sta occupando del caso.
1: Benissimo, benissimo, grazie mille. Vedo come sempre, insomma, l'abbiamo già detto in apertura della nostra trasmissione, e in apertura del giornale online si parla di istruzione, l'allarme della scuola sarda, insomma lo abbiamo detto, sono circa 35.000 gli studenti in meno
2: sì,
1: di 10 anni.
2: Diciamo che la scuola sarda vive problemi singolari, diversi rispetto a quelli del resto d'Italia, perché in 10 anni si sono persi 35.000 studenti, quindi lo spopolamento si fa sentire anche sui banchi di scuola e diciamo che le dichiarazioni della Premier Giorgia Meloni un po' vanno controcorrente rispetto alla situazione che abbiamo in Sardegna.
1: Certo, una situazione assolutamente, assolutamente particolare, come dicevi tu, chiaramente diversa anche da quella del resto del paese. Io ti ringrazio come sempre per averci fatto compagnia. Allora, Caffè Corretto per oggi finisce qua, ma noi ci vediamo come sempre domani nel resto della settimana dalle 8 alle 9.30 ancora in diretta dai microfoni di Radiolina. Vi do però l'appuntamento più tardi con la strambata condurrà Luca Neri. Noi ci vediamo domani, buona giornata.
3: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:29.
4: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, solo con qualche nuvola di passaggio a tratti nelle aree interne. Clima asciutto con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno venti in rinforzo sulla costa settentrionale e sul versante occidentale. Con questo è tutto. Maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
3: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece, i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
4: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU.

0: ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Nuova edizione del GR di Radiolina, ancora buongiorno dalle Le Casini e dalla redazione, il caro carburanti in apertura del nostro GR con i prezzi medi nell'isola, i dati giornalieri appena diffusi dal Ministero. In Sardegna il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,352 euro al litro, quello della benzina 2,165 euro al litro, mentre il GPL servito si è attestato a 0,860 euro al litro. Incidente stradale all'alba di questa mattina sulla statale 554 vicino allo svincolo per Quartuccio. Una vettura e un furgone sono scontrati per cause ancora da accertare. Il furgone sarebbe finito contro il guardrail coinvolgendo alcune vetture parcheggiate in un'area adiacente alla statale. Intervenuti i vigili del fuoco e sanitari del 118. Ci sarebbe un ferito che non risulterebbe in pericolo di vita. Due feriti invece in uno scontro frontale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 15 all'altezza del carcere minorile di Quartuccio. L'incidente si è verificato poco prima delle 8, coinvolto un utilitario e un'auto di grossa cilindrata. I feriti non sarebbero in gravi condizioni, sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. E un altro incidente si è verificato a Cagliari in via del Fangario. Lo scontro è avvenuto tra una moto e un'auto. Sul posto due ambulanze e la polizia municipale, gravi disagi al traffico. La zona rossa di Cagliari, dopo un anno di istituzione della zona sorveglianza rafforzata, domani in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica potrebbe decidere se prorogare o meno, oltre il 30 settembre, il provvedimento. I commercianti chiedono i controlli, ma alla fine della cosiddetta zona rossa che scoraggia i clienti. E chiudiamo col calcio. Dopo la vittoria di Udine, qualche giorno di vacanza per i giocatori del Cagliari, a parte i nazionali, è una sosta più lunga rispetto al passato. L'attenzione quindi sulle nazionali, gli imminenti impegni tra Nation League in Europa, qualificazione alla Coppa d'Africa, tantissimi amichevoli. Sono 7 giocatori rossoblu convocati: Romano e Maldini con l'Italia, Cerri con l'Albania, Ober con la Slovacchia, Rodriguez alla prima con l'Uruguay, Fadera con il Gambia, Liteta con lo Zambia. Solo Parma con 5, Monza con 6 hanno meno convocati dei rossoblu. È tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
3: No, no, non ho niente da mettermi.
4: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
3: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
4: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
3: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 euro. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 euro. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con il QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
8: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
9: Birra, motori, musica.

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
8: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
14: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
15: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
14: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
15: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
14: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
15: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
16: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femmina Story.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
0: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte. Disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, solo con qualche nuvola di passaggio a tratti nelle aree interne. Clima asciutto con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno venti in rinforzo sulla costa settentrionale e sul versante occidentale. Con questo è tutto. Maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti, che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
4: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
5: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
4: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della questura di Torino.
5: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
4: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Nuova edizione del GR su Radiolina. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Incidente mortale questa mattina alle porte di Olbia, vicino alla zona industriale, nel frontale tra un furgone e un articolato, a perdere la vita il conducente del furgone, troppo gravi le ferite riportate sul luogo del sinistro. Carabinieri e polizia locale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR su unionesarda.it. Continuità marittima, segnate le tratte Civitavecchia, Arbatax e Cagliari, viceversa, e tra Napoli, Cagliari e Palermo e viceversa per veicoli, merci e passeggeri. Aggiudicataria la Grimaldi Euromed SPA, che gestiva già il servizio, lo farà per altri 5 anni con 3 corse alla settimana. Risulta ancora aperta la procedura per l'aggiudicazione della tratta tra Genova e Porto Torres e viceversa. Caro carburanti, prezzi medi nell'isola. I dati giornalieri diffusi questa mattina al Ministero, in Sardegna il prezzo medio del diesel in modalità self è stato di 2,352 euro al litro, quello della benzina 2,165 euro al litro, mentre il GPL è stabile a 0,860 euro al litro. Altro incidente stradale all'alba di questa mattina sulla statale 554 vicino allo svincolo per Quartuccio. Una vettura e un furgone si sono scontrati per cause ancora da accertare. Il furgone sarebbe finito contro il guardrail, coinvolgendo alcune vetture parcheggiate in un'area adiacente alla statale. Intervenuti i vigili del fuoco e sanitari del 118, ci sarebbe un ferito che non risulterebbe in pericolo di vita. Due feriti, anche in questo caso non in pericolo di vita, uno scontro frontale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 15 all'altezza del carcere minorile di Quartuccio. Si è verificato ricente poco prima delle 8, coinvolte un'utilitaria e un'auto di grossa cilindrata. Un posto carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. La zona rossa di Cagliari, dopo un anno dall'istituzione della zona sorveglianza rafforzata, domani in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica potrebbe decidere se prorogare o meno oltre il 30 settembre il provvedimento. I commercianti chiedono i controlli, ma alla fine della cosiddetta zona rossa che scoraggia i clienti. Il calcio, dopo la vittoria di Udine, qualche giorno di vacanza per i giocatori del Cagliari, a parte i nazionali impegnati con le loro rappresentative, sosta più lunga rispetto al passato. L'attenzione sulle nazionali, gli imminenti impegni tra Nation League in Europa, qualificazione della Coppa d'Africa e tantissime amichevoli. Sono 7 i rossoblù convocati: Romano e Maldini con l'Italia, Sherry con l'Albania, Ober con la Slovacchia, Rodriguez alla prima con l'Uruguay, Fadera con il Gambia e Liteta con lo Zambia. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'ascolto di Radiolina.
12: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
13: Tranquilla, andiamo da Globo.
12: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
14: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
17: Birra, motori,

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Atlantis. 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare! Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
1: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
0: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
1: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
2: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11:31.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Alessandra Ragas su Radiolina.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: stabile ed ampiamente soleggiata, solo con qualche nuvola di passaggio a tratti nelle aree interne. Clima asciutto con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno venti in rinforzo sulla costa settentrionale e sul versante occidentale. Con questo è tutto, maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 12:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
3: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
4: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
3: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
4: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto dai ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
3: Lo sport e il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo, però, gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
4: È tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Radio 2.
6: Radio Lina. Radio Notizie.
11: Le 12 e 6 minuti ancora, buongiorno da Lele Casini e dalla redazione di Radio Lina in apertura del nostro GR. Andiamo su Unionestrada.it e ritorniamo sull'incidente mortale che si è verificato questa mattina all'ingresso di Olbia nei pressi della zona industriale. Per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi e un furgone e un auto articolato sono entrati violentemente in collisione. L'impatto è stato particolarmente grave per la cabina del furgone, che ha riportato ingenti danni rimanendo incastrata contro il fianco del mezzo pesante. Intervenuti vigili del fuoco che hanno operato con cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le lamiere contorte nel furgone per estrarre il conducente rimasto intrappolato nell'abitacolo. Nonostante i soccorsi, per il conducente non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un 61enne presente sul luogo del sinistro, anche carabinieri e polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Continuità marittima assegnata alle tratte Civitavecchia-Arbatax e Cagliari viceversa e tra Napoli, Cagliari e Palermo viceversa per veicoli, merci e passeggeri. Aggiudicataria la Grimaldi Euromed SPA, che gestiva già il servizio, lo farà per altri 5 anni con 3 corse alla settimana. Risulta ancora aperta invece la procedura per l'aggiudicazione della tratta tra Genova e Porto Torres. Prezzi medi dei carburanti nell'isola, i dati giornalieri diffusi dal Ministero. In Sardegna il prezzo medio del diesel in modalità self è di 2,352 euro al litro, quello della benzina 2,165 euro al litro, mentre il GPL servito è a 0,860 euro al litro. E poi un incidente stradale all'alba di questa mattina sulla statale 554 vicino allo svincolo per Quartuccio. Una vettura e un furgone sono scontrati. Per cause ancora da accertare, il furgone sarebbe finito contro il guardrail, coinvolgendo alcune vetture parcheggiate in un'area adiacente alla statale. Intervenuti i vigili del fuoco e sanitari al 118, ci sarebbe un ferito che non risulterebbe in pericolo di vita. Un appuntamento su Radio Lina e Videolina per questa sera alle 18.30, la prima puntata di Giovani di Categoria, la mezz'ora dedicata ai settori giovanili in questa stagione. Oltre al calcio, protagonisti anche i giovani atleti di altri sport, ospiti della prima puntata, dirigenti, allenatori e atleti della Amsicora Cagliari. E poi chiudiamo col calcio. Dopo la vittoria di Udine, qualche giorno ancora di vacanza per i giocatori rossoblu, che si ritroveranno ad Assemini giovedì per il primo allenamento di questo mini ritiro di un paio di settimane. 7 nazionali rossoblu convocati: Romani e Maldini con l'Italia, Sherry con l'Albania, Ober con la Slovacchia, Rodriguez con l'Uruguay, Fadera con il Gambia e Liteta con lo Zambia. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radio Lina.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
14: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
15: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
16: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
17: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
18: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
19: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
20: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il

0: realizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 euro. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 euro. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi,

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
2: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Al centro commerciale I Fenicotteri la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
2: Radiolina presenta La Strambata.
7: Buongiorno, sono le 12.33, Luca Neri al microfono, Giuseppe Valdés in regia, in diretta su Radiolina con La Strambata. Apriamo questa seconda puntata settimanale della Strambata tornando sul tema di apertura della puntata di ieri, lunedì 21 settembre. Avevamo introdotto il tema del tetto agli stranieri nelle classi delle scuole italiane, un tema che è caldissimo in questi giorni dopo le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E lo facciamo innanzitutto partendo da dei numeri, visto che ieri ne abbiamo detto qualcuno, però abbiamo i numeri sardi che vengono proposti oggi a pagina 3 dell'Unione Sarda. Sono 5.660 gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti nelle scuole sarde. Abbiamo anche un grafico che ci mostra quali sono le nazionalità principali: Romania, Marocco, Cina, Senegal, Ucraina, Albania e Filippine. Si tratta del 3% del totale. Anche oggi affrontiamo questo tema con Gianni Zanata, collega di Sardegna 1. Buongiorno Gianni.
8: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
7: Beh, diciamo Gianni che i numeri confermano un po' quello che abbiamo detto anche ieri, cioè che si tratta comunque di una percentuale molto bassa, estremamente bassa, il che fa pensare che in questo momento sia un tema, sì, che riguarda principalmente un aspetto quasi da elettorale, insomma, visto che ci avviciniamo alle politiche del 2027, forse del 2027, vediamo se magari ci saranno sorprese in questo senso. Numeri bassi che però hanno scatenato un po' di reazioni.
8: Eh sì, perché come ha detto qualche analista politico, Meloni, parlando di questo argomento, ha utilizzato una clava demagogica, insomma, facendo leva appunto su quella che è la paura dello straniero. Noi abbiamo sempre questo problema ormai in Italia, la paura dello straniero, di chi non è come noi, chi non ha lo stesso colore nostro. Siamo ancora, purtroppo siamo ancora così, stiamo ancora parlando. Ci dimentichiamo invece che, come ha detto un'insegnante nera, tra l'altro, della provincia di Roma, dovrebbero essere i bambini a scegliere e a capire chi sono e a definirsi loro soprattutto. È una cosa importante, secondo me, perché stiamo guardando questa realtà scolastica con gli occhi da adulti, e invece non la stiamo guardando con gli occhi dei bambini, che giocano semplicemente e imparano giocando. E giocando imparano anche l'italiano, soprattutto i bambini stranieri.
7: Beh, la prova che questo discorso riguardi di fatto più gli adulti dei bambini, che poi sono i destinatari del provvedimento, e anche, arriva anche dalle parole del ministro Valditara, che ha un po' espresso quelli che dovrebbero essere dei criteri per definire quanti ragazzi, dove mettere i ragazzi stranieri, e lui ha parlato anche del fatto che gli stessi genitori di quegli studenti stranieri dovranno di fatto studiare la lingua italiana, perché dice: se poi i ragazzi a scuola studiano l'italiano ma poi quando tornano a casa non studiano l'italiano, è tutto inutile.
8: Io sono del parere che i genitori possono imparare, anzi imparano prima dialogando con gli stessi bambini, perché giocando i bambini parlano, dialogano e quindi imparano subito la lingua italiana. E poi la portano a casa,
7: sì, e
8: insegnano loro, certo, insegnano loro ai genitori. Poi bisogna capire, ecco, gli obiettivi del governo quali sono, come si formeranno queste classi di genitori che dovranno studiare e imparare l'italiano. Mi sembra tutto ancora molto molto fumoso come decreto, che tra l'altro sarà presumibilmente approvato giovedì, quindi dopodomani, nella riunione del Consiglio dei Ministri.
7: Sì, anche perché infatti quello che diceva ieri, lo dicevi tu stesso, in realtà esiste già una norma di questo tipo, lo diceva Valditara, sì, era stata fatta con Gelmini, ma in quel caso si trattava di una circolare, questa volta sarà legge, e insomma le cose saranno diverse. Tra poco affrontiamo ancora le parole di Valditara, ci sono state anche quelle del Presidente della Repubblica Mattarella, prima sentiamo Cat's Eye con Animal.

0: Abbiamo sentito le Cat's Eye, un gruppo di K-pop con Animal. Torniamo al tema di apertura con Gianni Zanatta. Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul tema della scuola, tetto agli stranieri. Ti leggo il virgolettato dal sito del Corriere della Sera. Uh-huh. Gianni, la scuola prepara tutti, ha detto il Presidente della Repubblica, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione sociale.
1: Mi sembrano parole perfette, diciamo così. A cui ho fatto eco altre parole che sono arrivate sempre ieri dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi. Anche lui ha parlato di integrazione, scuola come integrazione, quindi niente barriere, anche perché la scuola deve portare messaggi di pace e di giustizia. Io credo che siano parole comprensibili a tutti e responsabili, diciamo così.
0: Anche perché, Gianni, il tema riguarda proprio la possibilità che degli studenti siano spostati. Si dice, si raggiunge un tetto, un numero di stranieri, se si supera quel numero di stranieri, quel numero in eccesso va spostato in una scuola vicina. Io penso adesso, anche forse facendo anche un discorso un po' banale, quando ero io a scuola, l'idea che mi potessero spostare in un'altra scuola, magari lasciare gli amici che conoscevo, ma anche semplicemente non farmi scegliere il gruppo che volevo, sono piccoli traumi per i ragazzini che forse non ha neanche senso creare.
1: Sono traumi per i bambini, per i ragazzini, per i genitori, perché se è vero che in certi quartieri delle grandi città la popolazione straniera è molto alta e superiore a quelle italiane, quindi chiaramente le classi delle scuole sono frequentate per lo più da bambini stranieri, e mi viene impossibile pensare a una forma di deportazione di questi piccoli studenti da una scuola all'altra, nelle scuole dove invece c'è la possibilità di risistemare la percentuale tra stranieri e italiani. La cosa singolare che però forse già qualche giornale ha notato è che questa questione delle percentuale di studenti stranieri si applica anche ai cittadini e agli studenti europei,
0: sì,
1: che in realtà dovrebbero essere già equiparati,
0: sì,
1: agli studenti europei italiani.
0: Sì, sì, sì, l'aveva anche sottolineato lo stesso Valditara, insomma, che riguarderà anche gli europei.
1: Nell'Unione Europea però vige un'equiparazione anche amministrativa tra studenti degli stati membri, quindi sarà curioso di capire come verrà articolata questa parte del decreto.
0: Anche perché poi sull'integrazione adesso mi viene da fare una battuta calcistica, Gianni. È come quando, e mi sembra un po' come quando per contestare il livello basso della Serie A dicono ci sono troppi stranieri, mettiamo
1: esatto,
0: un tetto,
1: sì,
0: agli
1: sì,
0: stranieri. Probabilmente non è quello, cioè il tema non è quello, perché anche gli stranieri, lo dicono perché vale nello sport come vale poi anche nelle scuole, se gli stranieri vengono integrati riescono anche a creare un valore, sia per, lo dico per appunto per il calcio, per un campionato,
1: certo,
0: ma si anche può volere anche nelle scuole. Secondo me, per un ragazzo, per un bambino, è andare sin da quando è giovanissimo a confronto con culture diverse.
1: Ma certo, c'è una crescita, c'è sicuramente una crescita nella fase di integrazione, perché è così che si sviluppano anche, come dire, non so come dirlo, però si sviluppano momenti non solo di integrazione ma anche di conoscenza, soprattutto perché nel momento in cui metti in una stessa stanza un bambino che ha una cultura islamica, un altro che invece ha una cultura cattolica, un altro che invece magari ha un altro, arriva dall'India o dal Pakistan o dal Bangladesh, insomma si crea proprio l'occasione per non solo integrazione ma per conoscersi, per scambiarsi esperienze, e questo significa crescita.
0: Sì,
1: assolutamente crescita.
0: Sono d'accordo, è probabilmente anche un po' un qualcosa che forse dovremmo imparare non solo ad accogliere ma ad accettare, cioè semplicemente rendersi conto che il mondo del 2026 non può essere lo stesso del 1970 e 1980, il mondo va così, e forse creare queste barriere, come ha detto il Presidente della Repubblica.
1: Ma sì, come diceva un preside qualche anno fa di una scuola romana, romana dove c'erano tantissimi studenti stranieri, diceva: non è una scuola multietnica, è una scuola internazionale, come sai, come le grandi scuole internazionali dove ci sono magari quelli, le scuole private, ricche, una scuola internazionale
0: francese.
1: Esatto, è una scuola internazionale, mi sembra anche bello.
0: Grazie, grazie Gianni Zanatta. Alle
1: grazie 14, a te,
0: 14.30 il telegiornale di Sardegna 1. Grazie per essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.
0: Adesso tra poco parliamo anche di sport, ci sarà Lele Casini.

0: che era d'accordo, molto meglio così per la nazionale e per i club, perché comunque la nazionale, il CT ha a disposizione i giocatori per 3 settimane o 2 settimane e mezzo e quindi ha la possibilità di imbandire un piccolo lavoro con il gruppo che poi andrà poi a definire. Nello stesso tempo chi rimane ha la possibilità di fare dei recuperi. Gli esempi nel Cagliari sono di Nzola, Kevin Carlos,
1: Massolen,
0: tutti quei giocatori, anche Sogaguara, perché chiaramente pur avendo già giocato, però magari far capire certi movimenti, certe condizioni che vuole il tecnico e avere a disposizione la tranquillità per il Cagliari doppia, la tranquillità è doppia se non tripla o 5 volte per poter lavorare, quindi per anche recuperare quei giocatori che invece sono stati utilizzati di più e che magari rallentano un po', che questo può essere un rischio.
1: E poi posso dire una cosa che secondo me non si sta considerando tanto, secondo me diventa un leggero vantaggio per le squadre medio-piccole, come può essere il Cagliari, perché Inter, Juventus, Milan non potranno lavorare per 20 giorni, perché per 20 giorni i giocatori saranno tutti con le nazionali, perché
0: classifica
1: ne
0: uscita fuori
1: 15.
0: Ieri. Quanti convocati al Cagliari? 7. Chi c'è meno del Cagliari? Parma con 5, Monza con 6, alcune con 7.
1: Il Cagliari può continuare a lavorare.
0: Sì.
1: Molte
0: poi,
1: squadre
0: poi dipende anche dei 7 che hai, perché chiaramente
1: certo.
0: È un peso diverso a Romano, Maldini o, con tutto il rispetto chiaramente per l'Itetta, o lo stesso Fadera,
1: appunto.
0: Però sicuramente è un vantaggio per quelli che hanno meno nazionali. Per il Cagliari c'è la paura, che è una paura sana e simpatica, il fatto, e adesso abbiamo interrotto questo cammino glorioso, cosa succede queste 2 settimane? Comunque il tecnico dice che va bene così, quindi ci dobbiamo fidare che è là.
1: Infatti a me a volte fa un po' sorridere quando...
0: E poi vale per tutti, cioè nel senso comunque si interrompe un cammino per tutti, quindi può andare bene o male, alla ripresa
1: certo,
0: può, andare,
1: certo.
0: può succedere.
1: Che poi secondo me fa anche bene in questo momento, perché forse bisogna un attimino, sai, il vino
0: giusto,
1: deve un attimino
0: decantare.
1: Stare a decantare, sì.
0: Deve stare a decantare.
1: E questo quarto posto del Cagliari deve decantare. Però infatti a me fa un po' sorridere quando sento i tifosi di qualsiasi squadra che si arrabbiano quando il loro giocatore non viene convocato, che secondo me è un vantaggio enorme se non
0: enorme.
1: Viene convocato. Invece poi chiaramente poi c'è anche un altro discorso, perché dicono spesso i giocatori quando partono con le rispettive nazionali, quando tornano sono gasati, hanno visto tante cose, insomma.
0: E poi comunque ragazzi, andare in nazionale ti porta tanto al
1: questo
0: singolo
1: certo,
0: giocatore, quindi
1: certo.
0: Magari distrae, magari c'è il rischio infortuni.
1: Non so se ti do le parole di Caprile su Pessina, sono state molto belle.
0: Sì, Caprile, vabbè, è inutile che
1: le diciamo per chi non le conosce,
0: non devo
1: hanno chiesto a Caprile di Pessina e lui ha detto gli auguro semplicemente di godersi il momento
0: di raccogliere il più possibile,
1: esatto.
0: più, che saranno utili in futuro, quindi Caprile ha capito anche la scelta di Mancini,
1: certo.
0: L'ha accettata, ma io credo che Caprile ci sia nel giro della nazionale a prescindere, solo che andare a fare il quarto in questa fase era inutile, non avresti mai giocato, già il secondo probabilmente non giocherà, il quarto non giocherà, ma non va in tribuna direttamente, tanto vale. Però rimane la nazionale, rimane un'esperienza per il giocatore.
1: Il fatto che l'Italia
0: e poi acquisisce valore, questo per la squadra di club,
1: certo.
0: Visibilità e valore, e non è male.
1: Il fatto è che l'Italia ha davvero tanti portieri bravi, quindi diventa complicato, perché poi è rimasto Casa Caprile, ma è rimasto anche Falcone, sto Palmisani è con l'Under 21, però insomma in futuro anche lui sarà in prima squadra. Tra poco continuiamo, adesso Brescia, dai che fai?

0: Ancora la maxi sosta per le nazionali, ne stiamo parlando con Lele Casini. Lele, ma ti aspetti anche qualche amichevolina, qualcosa che spezzi un po' queste 3 settimane senza calcio?
1: Beh, qualcosa in casa la faranno, immaginiamo, ma non sarà niente di che, immagino, poi non so se ci sia in programma. Anche no, perché giocano praticamente quasi ogni 3 giorni, giusto? Perché devono fare 4 partite.
0: No, dico il Cagliari io.
1: Ah, il Cagliari, scusami, sì, pensavo alla nazionale.
0: No.
1: Forse sì, qualcosa sì. Magari
0: qualcosa di locale.
1: Sì, qualcosa di locale. Poi bisogna capire anche la primavera è il campionato, quindi non puoi utilizzarla più di tanto, no. A meno che a mezzo alla settimana, la prossima magari, potrebbe essere un'idea. E poi magari credo una partita la prossima domenica, magari può essere, non questa che viene, ma quella
0: anche
1: dopo.
0: Per continuare ad avere un po' minuti,
1: esatto, e andrebbe chiaramente a dividere quel mini ritiro come fanno normalmente nel ritiro. Poi magari ci verrà dato il programma di queste 2 settimane, sarà interessante, anche perché ripeto è una novità un po' per tutti, anche per i vari staff. Vedremo cosa succederà, anche perché le domeniche ci sono gli altri campionati, quindi anche una partita con una squadra dell'Interland Cagliaritano, del Medio Campidano, tutti sono impegnati nei propri campionati, sì. Sarà facilissimo.
0: Dei due, il rossoblu in nazionale, che è con la nazionale italiana, sono Maldini e Romano. Maldini ha già 6 presenze con la nazionale, chiaramente con altre maglie.
1: Tu pensa se dovesse giocare e segnare?
0: Maldini.
1: Allora, cioè, per Romano, ma Maldini.
0: Beh, tra i due mi aspetto di vedere in campo
1: più Maldini.
0: Io più Romano.
1: Sì,
0: ma sai perché?
1: Perché Romano entra in campo sicuro.
0: Esatto.
1: Devono come dire, bloccarlo. Devono farlo giocare. Quindi giocherà, però basta un minuto. Quindi...
0: Però Maldini, sai, ha anche molta concorrenza.
1: Sì, però.
0: Che ne so, c'è Sebastiano Esposito.
1: Sì, però in un momento in cui devi. Sono 4 partite, ripeto, in 2 settimane non potrà tenere sempre la stessa formazione.
0: Certo, le ricapitoliamo, gioca venerdì Italia-Belgio, poi ci sarà il lunedì successivo Turchia-Italia, poi si gioca Francia-Italia
1: e poi
0: Italia-Turchia nuovamente, quindi sono 4 partite, tutte di Nations League, tutte partite ufficiali.
1: E tutte partite impegnative.
0: Sì.
1: E dovremmo entrare nell'ottica che anche in Nations League bisogna cercare di vincere, perché fa ranking e il ranking ti permette di essere testa di serie nelle prossime qualificazioni.
0: Sei Mancini, cosa ha detto?
1: No?
0: Ha detto che vincerà sicuramente qualcosa nei prossimi 4 anni.
1: Sì, nei prossimi 4 anni. Sì, l'ho letto quello. Sì.
0: Cosa ci credi?
1: Può anche, che ne so, può anche vincere un amichevole.
0: No, perché infatti
1: stiamo parlando di trofei, stiamo parlando quindi di
0: trofeo importante,
1: Nation League,
0: sicuro di vincere un
1: europeo
0: trofeo
1: mondiale.
0: È complicato, però il Mancini sappiamo però, ha queste abitudini. Lui quando si era insediato, diciamo nel suo primo periodo, quello sì, trionfale, aveva detto io punto a vincere.
1: Con una squadra obiettivamente che non era neanche favorita, era proprio ai margini.
0: Che però vista oggi, di tutto sommato, dici, sì, tanto scarsa non era.
1: Sì, però l'Italia del 2006 era molto più forte vista oggi.
0: Certo.
1: Era già in calo.
0: E lui ha detto puntiamo a vincere un trofeo.
1: Però sì, perché comunque alla fine Mancini, se non fosse per lo sgarbo di andarsene via per i soldi arabi, obiettivamente sì, è vero, non si era qualificato al mondiale, grave errore, ma l'hanno fatto tutti nell'ultimo periodo, sì, quindi non è quello.
0: Possiamo dire che se tu ricevessi un'offerta da una radio araba rifiuteresti i milioni delle radio?
1: Io assolutamente sì, io fedele qua rimarrò sempre. Allora il problema è che va a fare la radio cronaca in arabo, non lo so, quindi non è inutile, non posso.
0: Me lo immagino, sai, il reel su Instagram della radio araba, Lele Casini, l'urlo di Lele Casini.
1: Questo è il momento della presa in giro.
0: Sì, sì, no, infatti Giuseppe Valdez, cioè, basta così. Ti ricordi, saranno Maldini e Romano saranno il 23esimo e il 24esimo giocatore del Cagliari a giocare con la nazionale. Ti ricordi tutti gli altri 22?
1: Dobbiamo rimanere qua?
0: No, nel caso ti do appuntamento a domani.
1: A domani
0: allora ne parliamo. Grazie Lele Casini. Adesso le news nazionali e regionali.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col Tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
5: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il Centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
6: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
5: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
6: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti, con una flessione del 30,77%.
5: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
6: È tutto, al prossimo appuntamento.
7: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, oggi. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio e il Cagliari che riprenderà gli allenamenti giovedì dopo qualche giorno di riposo durante la settimana della pausa campionato. Pisacane dovrà fare a meno di 7 nazionali: Cerri con l'Albania, Obert con la Slovacchia, Romano e Maldini con l'Italia, Fadera con il Gambia e Liteta con lo Zambia. Rodriguez è invece impegnato nella tournée asiatica dell'Uruguay. Il gruppo comincerà dunque a preparare la sfida solo a metà settimana per poi ritrovarsi il prossimo martedì e preparare l'incontro contro la Juventus in programma l'11 ottobre. Passiamo alla Serie C. La Torres guarda al prossimo impegno di campionato dopo l'1-1 conquistato sul campo del Forlì. I rossoblù sono reduci da 7 punti nelle ultime 3 giornate con le vittorie contro Ostiamare e Pianese prima del pareggio in Romagna. Sabato alle 14.30 la squadra di Alfonso Greco torna al Vanni Sanna per affrontare il Vado. Passiamo al basket, ultimi giorni di lavoro per la Dinamo prima dell'esordio nel campionato di Serie A2. I biancoblu di coach Luca Vitali debuttano domenica alle 18 sul parquet dell'Urania Milano. Dopo una pre-season condizionata anche da diversi problemi fisici, il banco entra ora nella settimana che porta alla prima gara ufficiale della nuova stagione. E passiamo al football americano. Dopo lo storico terzo scudetto conquistato a luglio a Ferrara, i Crusaders Cagliari riaprono le porte del campo di Terramaini. Domani e poi il 7 ottobre sono in programma 2 Open Day gratuiti dedicati a flag football e football americano dalle 19.30 alle 21.30. Gli appuntamenti anticipano l'avvio della preparazione atletica fissato per il 12 ottobre. Chiudiamo con i motori. Fine settimana da protagonista a Vallelunga per Giorgio Basori, il 19enne pilota cagliaritano ha vinto gara 1 e gara 3 del quarto round del Legend Cars Trophy e ha conquistato la vetta della classifica assoluta. Basori sale a 580 punti con 44 lunghezze di vantaggio sul secondo e resta al comando

0: il direttore artistico indice una conferenza stampa per presentare il regolamento. Il regolamento cambia ogni anno anche solo per una virgola e viene pubblicato sul sito della RAI, però Stefano De Martino ha voluto già entrare in confidenza con i giornalisti, sapendo che insomma comunque alla fine si lavora un po' insieme quella settimana. Non eravamo tantissimi, devo dire, di solito ai preascolti c'è molta più gente, però c'era tanta gente collegata e quindi eravamo tutti un po' curiosi di conoscere De Martino, di vedere un po' come si sarebbe approcciato. Vabbè, un ragazzo molto professionale, molto informale, ecco, su questo niente da dire, molto simpatico.
1: Ecco, infatti, perché poi ne abbiamo parlato anche nel corso di Caffè Corretto con Alessandra Ragas di questa prima giornata, però la cosa che mi interessava sapere da te, che eri lì, era anche vedere proprio come lui stesso avesse approcciato questa giornata, perché leggendo anche il tuo articolo, pagina 37 dell'Unione Sarda di oggi, mi pare di capire che abbia cercato un pochettino di renderla meno istituzionale, appunto, perché anche quando gli è stato chiesto delle quote rosa ha cercato subito di rompere la prima potenziale polemica.
0: Sì, diciamo che sicuramente è molto attento. Allora, lui vuole dare l'idea di essere una persona acquestapone e lo è, però si vede che è una persona che sta studiando tantissimo, anzi l'ho anche detto, ha detto che lui ha studiato praticamente gli annali di Sanremo perché vuole restare negli annali di Sanremo, cioè vuole che gli storici, no, del 2200 possano vedere Sanremo 2026 e vedere 2027, vedere insomma quale fosse la fotografia musicale del momento. Sa benissimo che ogni parola può essere diventare un titolo di giornale, per cui devo dire che era molto posato, molto attento, cercando di non strafare assolutamente. Devo dire che sulle quote rosa non sono stata molto soddisfatta della sua risposta, perché comunque ci sono vari meccanismi per cui magari si presentano meno donne, meno artiste donne, e quindi io sono anche per un forzare un po' il meccanismo, ma questa è un'altra storia, dai, lasciamo stare. Cioè, è l'unico momento in cui secondo me un pochino non mi ha convinto particolarmente,
1: perché ecco. Lui ha detto, lui per informare anche chi non ha sentito le sue dichiarazioni, ha detto che una cosa stucchevole, che comandano le canzoni, quindi non si fa un discorso di uomini e donne, ma semplicemente di canzoni, giusto per informare.
0: Esatto, cioè se le donne presentano delle belle canzoni verranno scelte, poi non sempre le case discografiche investono sulle artiste donne, quindi magari riceverà meno canzoni da donne, quindi io sono per spingere un po' il mercato in questo senso, anche tramite Sanremo, così le bambine guardano Sanremo e dicono che voglio fare la cantante magari.
1: E poi Angelica, sarà anche un Sanremo un po' complicato, perché potrebbe essere anche a ridosso delle politiche.
0: Esatto, potrebbe essere a ridosso delle politiche. Ovviamente la RAI su questo è ben preparata, ha detto che nel caso si garantirà la parcoursa.

Peter Pan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
2: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
3: La strambata.
4: Le 13:21 in diretta su Radio Lina con la strambata, adesso Ligabue con qualcosa per te, poi dalla prima pagina del Lunedì Sarda il caffè scorretto di Antonio Masala.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 22 settembre 2026. L'immunità a cura di Antonio Masala. La massima va adeguata. La legge è, più o meno, diseguale per tutti. In ogni caso soggetta ad adattamenti suggeriti dalle opportunità che offre il potere. L'immunità parlamentare in un paese normale sarebbe bandita, ma nel nostro, perennemente borderline, resiste nonostante qualche aggiustamento a furor controllato di popolo. Un mese fa la Camera dei Deputati ha negato alla Procura di Roma l'autorizzazione ad acquisire le chat e la corrispondenza dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro nell'ambito di un'indagine che coinvolgeva una società. Hai voglia di ricordare che anche la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto e Niccolò Machiavelli, dove men si sa, più si sospetta. Niente, se la cantano e se la suonano. È recente l'acquisizione delle chat tra la senatrice Ilaria Cucchi e l'infettivologo Nicola Cocco da parte della Procura di Ravenna nell'ambito di presunti falsi certificati di idoneità dei migranti al CPR. La senatrice ritiene che le chat siano state acquisite illegalmente, ma assicura di non voler sollevare questioni con la Corte Costituzionale. Per concludere, non intendo avvalermi dell'immunità. Con la Cucchi in politica si può non essere d'accordo su tutto, ma rifiutare per quanto la riguarda l'immunità parlamentare la mette al sicuro da quelli che dicono «lei non sa chi sono io». Spesso si tratta di un fesso. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
7: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
6: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
7: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
6: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
7: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
8: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi,

13:33 minuti in diretta sulla Diolina con la strambata, Luca Neri al microfono, Giuseppe Valdés in regia. Apriamo adesso una finestra su un tema di attualità che riguarda

Siamo in collegamento con il segretario organizzativo di UIL Funzione Pubblica, Massimo Marceddu. Parlavamo dell'emergenza sanitaria al carcere di Uta, un numero di infermieri insufficiente, sono solamente 18 con 8 operatori sociosanitari che si aggiungono a questi 18 infermieri per 840 detenuti, un numero che UIL Funzione Pubblica ritiene assolutamente troppo esiguo. Ecco, parlavamo dei numeri, cosa si dovrebbe raggiungere, il numero di infermieri che si dovrebbe raggiungere. Di fatto, facendo due calcoli, il numero dovrebbe almeno triplicare, ecco, per tenerci bassi, ma per triplicare il numero

0: interna, perché noi se andiamo a pensare che abbiamo una struttura carceraria come quella di Utah, dove non abbiamo un montacarichi, un ascensore funzionante, ed emblematico quello che recentemente è successo, dove un detenuto che ha avuto una situazione d'urgenza ha trasportato in barella nel solo all'epoca montacarichi utilizzabile e funzionante era impegnato, occupato dal trasporto rifiuti o di pasti, adesso non ricordo bene quale dei due fosse, e solamente la prontezza di intervento del personale che battendo urlando ha permesso lo sblocco del montacarichi e quindi il soccorso prestato al detenuto che era trasportato in barella per una situazione di urgenza, che fortunatamente si è risolta, diversamente oggi saremmo magari qua a parlare di un altro epilogo e di altre situazioni. Certo.
1: Grazie allora per averci illustrato questa situazione al segretario organizzativo di Will Funzione Pubblica Massimo Marceddu. La strambata fa una piccola pausa, torna tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 21 al 26 settembre potrai acquistare in offerta lo spezzatino di bovino a 99 centesimi letto e i fusi e sovraccoscio di pollo a 59 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28.

0: Con Enzo Asuni per Social Trend, buongiorno Enzo, abbiamo sentito Joliet con Achille Lauro, ma secondo te tra 30 anni Joliet sarà considerato come uno dei grandi artisti della canzone napoletana al pari di Gigi D'Alessio, Pino Daniele?
1: Secondo me lo supererà. Perché fondamentalmente Joliet abbatte anche un po' i muri attorno a Napoli, nel senso che comunque ci sono tantissimi ragazzi cagliaritani, ad esempio, giovani, che lo cantano come
0: se fosse
1: napoletano. Napoletani, tu lo canti?
0: Non ho questa dimestichezza col napoletano.
1: Ti avrei chiesto di tradurlo, mi sarei divertito parecchio. Ecco. Però passiamo da un tema all'altro, musica, cinema. Ti piace il cinema?
0: Sì. Ecco. Ho visto con colpevole ritardo Odissea. L'ho visto proprio qualche giorno fa, mi è piaciuto un po', qualche americanata di troppo, però
1: okay,
0: se fosse durato 2 ore e mezza anziché 3 ore, togliendo qualche scena un po' troppo americana, l'avrei gradito di più, però bellissimo film, per carità.
1: Ascolta, ma tu lo sapevi che le strioni, cioè si pensa, secondo alcuni, che si trovassero a Palau, quindi in Sardegna?
0: Ah sì? Esatto. Ah sì, perché io inizialmente, quando ho visto arrivare questa serie di Power Ranger, ho detto, questi chi sono? Poi dopo ho capito.
1: Sì, sai che anch'io, l'unico punto in cui non mi sono, diciamo, destreggiato a capire in che parte dell'Odissea fossimo, probabilmente perché a scuola quella parte la salta.
0: Esatto, sì, forse non ci mancava.
1: Esatto, quindi però io ti dico, avresti dovuto vederlo questa settimana, perché sono il 24 settembre, c'è Cinema in Feste, quindi biglietti del cinema a 3,50€.
0: Ho perso un'occasione, però c'è qualche altro film interessante. Ho visto quello, mi ispira molto quelli della storia di Willy Coyote, Beep Beep, versione romanzata in salsa, diciamo, non per bambini.
1: Ci sta, io dopodomani, no domani anzi, vado a vedere in

0: c'è quello di adesso mi sfugge il nome, ma mi verrà sicuramente in mente prima della fine della puntata. Comunque Cinema in Festa sino al 24 settembre anche in Sardegna. Il cinema costa 3,50 euro e ci sono ovviamente delle sale aderenti. I cinema aderenti nella zona di Cagliari e dell'area metropolitana sono a Cagliari il Notorious Cinema, il Greenwich e il Cinema Odissea, a Quartuccio e a Sestu invece il Cinema The Space. Poi ci sono anche altre sale in Sardegna, da Sassari a Tortolì. Diciamo che a Nuoro abbiamo il Multiplex Prato, Tortolì il Cinema Garibaldi, Olbia il Cinema Olbia, Oristano il Cinema Ariston e Sassari il Cityplex Moderno. Quindi il palinsesto comunque in questo periodo è anche un palinsesto abbastanza ricco, sì. Anche un po' per risparmiare, eccetera, eccetera. Al prezzo di un biglietto magari riesci a prenderti anche popcorn.
1: E vale per tutti?
0: Vale per tutti,
1: cioè,
0: sì.
1: Adulti, bambini, per
0: sì, 3,50 sino al 24, da ieri sino al 24 settembre. Questa cosa qui la fanno generalmente anche a giugno, non è conosciutissima, però comunque permette anche di popolare il cinema anche magari in quei mesi che sono un po' mesi di stallo, ecco, perché sì. Diciamo che al cinema ci vai per lo più d'inverno, ecco, se ci sono 30 gradi magari non ti viene. Odissea un po' ha battuto i muri anche per questa roba qua, sì. A parte Luca Neri che è andato a settembre, tutti gli altri l'hanno visto praticamente.
1: Sai che infatti che nella sala ero da solo.
0: C'eri solo tu. Così hai detto mi porto nessuno perché tanto l'hanno già visto tutti, tu dici. E poi ovviamente tu sapevi che di questo Cinema in Festa hai detto io voglio pagare di più.
1: Esatto, ho detto no, vado la settimana prima che voglio incoraggiare.
0: Non ha guadagnato abbastanza,
1: sì,
0: il botteghino.
1: Il povero Christopher Nolan, cioè, facciamogli guadagnare qualche soldino. No, sì, c'è qualche film carino adesso al cinema, a parte che c'è ancora, visto quelli che sono andati in ritardo, c'è ancora il film di Spider-Man,
0: sì.
1: Che ha fatto lo stesso grandi incassi, c'è Serpenti, altro
0: sì.
1: Film, insomma, che...
0: Ah, devo andare a vedere quello di Luca Marinelli, adesso che hai detto Serpenti, non so
1: ti è venuto, ti è venuto
0: esatto.
1: In insomma, sì, in calendario, insomma, ci sono bei film. Poi, secondo me, un pochettino si sta scoprendo il gusto
0: di andare al cinema. Forse io devo dire di sì.
1: Secondo me ha vissuto un periodo un pochettino di down, adesso sta di nuovo tornando. Beh, per esempio, Odissea, secondo me, visto non al cinema, non ha senso.
0: No, sono d'accordo. Poi, comunque, è anche bello il fatto che ci siano cinema, diciamo, più commerciali e cinema di nicchia. Quindi anche scoprire i diversi palinsesti.
1: Sei girare da cinema di nicchia?
0: Anche da cinema di nicchia. Cioè, diciamo che non mi dispiace anche scoprire registi indipendenti, robe varie, anche quelli sardi. Ad esempio, banalmente, l'anno scorso sono andato a vedere il film su Grazia Deledda di Tore Cubeddu, Grazia Deledda da giovane, è molto bello, poi unito anche a quello di Peter Marcias, Quasi Grazia,
1: sì.
0: Insomma devo dire che ci stava per chiudere un cerchio, Grazia Deledda a Roma nel suo caso, poi tra l'altro è anche in corsa per una possibile nomination agli Oscar, è tra i 21 film italiani designati per questa possibilità.
1: Facciamolo in bocca al lupo, chiaramente essendo di origine, essendo sardo, un film

0: aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
1: Lo sport con il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo, però, gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca: incidente mortale all'ingresso di Olbia nella zona industriale, coinvolti un furgone e un'auto articolato. Nell'impatto ha perso la vita l'autista del furgone, Roberto Serra, 61 anni, di Olbia. Per cause da accertare, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violento e, nonostante i soccorsi del 118, per il 61enne non c'è stato nulla da fare. E traffico bloccato a lungo questa mattina a Cagliari per un incidente sulla statale 131 all'ingresso della città, nello scontro fra un'auto e una moto in via del Fangario, ha causato lunghe code in viale Monastire e in via Puglia. Ad avere la peggio nell'incidente è stato il motociclista trasportato in ospedale. Cresce la spesa turistica nell'isola quasi il 10% da gennaio ad agosto. I tedeschi protagonisti. I dati relativi alle transazioni con carte di credito e negli aeroporti: i passeggeri sono in aumento del 9% negli scali sardi. Nei primi 8 mesi del 2026 sono transitati 8,6 milioni di passeggeri. È iniziato tra i disagi a Nuoro l'anno scolastico, in particolare per i bambini e le famiglie. Manca il servizio del doposcuola per un centinaio di bambini, inizialmente garantito ma non ancora arrivato. Venerdì alla vetreria di Pirri torna la notte dei ricercatori e delle ricercatrici dell'Università di Cagliari. Tappa oggi a Cagliari per Velando, il progetto a sostegno di disabilità e gravi patologie, la barca nei mari di tutta Italia, iniziativa della Marina Militare e Associazione Leucemie. Lo sport, il calcio: due nuovi rossoblù a Coverciano, Maldini e Romano. Per quest'ultimo ci sarà l'esordio assoluto con la maglia azzurra, la maxi sosta di campionato con 4 partite spalanca le porte ai due rossoblù. Si parte venerdì con Italia-Belgio. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
7: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero

0: davvero magica. Wings Experience The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
1: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
1: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
5: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 22 settembre 2026. La fragilità della politica, a cura di Pierpaolo Murgia. La politica italiana ha inventato una disciplina olimpica. Cambiare idea senza mai ammettere di averla cambiata. Se il CONI si limita a scovare campioni e trasformarli in sindaci o leader, come già visto con la martellista Silvia Salis, la politica fa di meglio, le discipline se le inventa direttamente da sé. Basta attraversare l'aula e passare dai banchi dell'opposizione a quelli del governo, o viceversa. Quello che ieri era uno scandalo diventa improvvisamente ragionevole. Ciò che era necessario per il paese si trasforma, nel giro di una crisi di governo, in una minaccia alla democrazia. Marc Lazar, politologo e storico francese, offre una chiave spietata. La politica perde credibilità quando smette di misurarsi con la realtà e comincia a misurarsi soltanto con l'appartenenza. Le idee non hanno più un contenuto, hanno una targa. Nel 2015 il PD approvò l'Italicum, che prevedeva premio di maggioranza e capilista bloccati. La consulta ne cancellò il ballottaggio e la facoltà dei capilista plurieletti di scegliere liberamente il collegio, non il premio al 40% né i capilista bloccati in quanto tali. Oggi, di fronte alla nuova riforma, le parti si sono nuovamente disposte secondo la regola più antica. Ciò che è garanzia di governabilità quando conviene a noi diventa attentato alla rappresentanza quando può convenire agli altri. La memoria politica, evidentemente, a scadenza breve. L'esenzione dal bollo appena varata offre un altro saggio della stessa disciplina. Cambiano le maggioranze. Le indignazioni le seguono a comando. Sull'immigrazione il meccanismo si ripete. Lazar parte da un dato che ormai anche Giorgia Meloni riconosce. Un paese che invecchia ha bisogno di lavoratori. Accoglienza e controllo possono convivere, integrazione e legalità pure. La tolleranza è un valore. La tolleranza senza regole è la forma educata dell'impotenza. I costi dell'immigrazione mal governata non si pagano nei salotti dove se ne discute. Si pagano nelle periferie, nelle scuole difficili, nei servizi pubblici sotto pressione e tra i ceti popolari. Governare questi problemi non significa diventare razzisti. Significa più semplicemente governare. Mestiere assai diverso dal predicare. Da noi pronunciare la stessa frase rischia ancora di far convocare una riunione urgente della coalizione. Eppure una politica adulta dovrebbe saper pronunciare 5 parole rivoluzionarie. Questa volta l'avversario ha ragione. Non sarebbe una resa, sarebbe serietà. Vale per l'immigrazione, il fisco, l'energia, le riforme. Ma riconoscere una buona idea altrui non porta applausi dalla propria curva. porta sospetti, accuse di tradimento e insulti sui social. Meglio avere torto in compagnia che ragione da soli. È la regola non scritta della politica italiana. Il prezzo della benzina offre un'altra dimostrazione. I rincari pesano sulle famiglie e il governo risponde delle misure che adotta o non adotta per limitarne gli effetti. Ma petrolio e carburanti si muovono su mercati mondiali condizionati da tensioni geopolitiche e rotte energetiche che Palazzo Chigi non governa con un decreto. Raccontare che ogni centesimo alla pompa nasca sulla scrivania della Premier è materiale eccellente per un reel, un po' meno per capire il problema. Non è opposizione, è pigrizia travestita da indignazione. Quando sedeva all'opposizione, anche la destra ha praticato lo stesso mestiere. Questa non è una malattia della sinistra o della destra, è una malattia della politica. Abbiamo trasformato la coerenza da virtù in handicap elettorale. Chi riconosce una ragione all'avversario appare debole. Chi urla contro qualunque cosa faccia l'altro viene scambiato per combattivo. Chi prova a distinguere deve spiegarsi. Chi insulta entra subito nel titolo. È questa la vera fragilità della politica italiana. Non la mancanza di idee, ma la mancanza del coraggio di giudicarle per quello che valgono, anche quando a pronunciarle è l'avversario. Governare e fare opposizione dovrebbero rispondere alla stessa regola. Qualche volta bisogna perdere consenso per non perdere credibilità. Oggi accade troppo spesso il contrario. Si sacrifica volentieri un po' di credibilità pur di conquistare un like. Ma il consenso passa, i like si dimenticano, la serietà dura per sempre. Era l'intervento dell'Unione Sarda a cura di Pierpaolo Murgia. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
1: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Birra, motori,

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
11: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
12: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
13: Birra, motori, musica.

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi, su Radiolina.
1: Bentrovati, questa è l'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di crescita, di sviluppo delle aziende, in particolare delle aziende sarde, e parliamo anche di formazione. L'ospite di oggi è Marina Puricelli Sdabocconi, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno Michele, ben trovato.
1: Marina Puricelli è una docente della Sdabocconi, ma è anche direttrice della scuola d'impresa di programma US, che poi è il progetto di alta formazione del gruppo L'Unione Sarda. Conosce bene qual è il tessuto imprenditoriale sardo, anche perché nell'ultimo anno, insomma, ha avuto modo di diciamo di toccare con mano che cosa vuol dire, anche di visitare diverse imprese. Allora, professoressa, partiamo proprio da questo. Nell'ultimo anno ha avuto modo di conoscere la realtà imprenditoriale sarda, la conosceva anche prima, ma adesso ha avuto appunto provata, è andata sul territorio. Che impressione ha avuto di questo mondo?
2: Allora, preciso che faccio riferimento a questo osservatorio particolare, che è stato quello dei partecipanti alla prima edizione del corso di sviluppo manageriale che Sdabocconi ha realizzato in partnership con l'Unione Sarda. Quindi parliamo di una trentina di realtà imprenditoriali. Allora, così di primo acchito direi tre differenze con le piccole e medie imprese familiari del continente e in particolare della parte più industrializzata d'Italia, cioè il nord. Le aziende sarde che avevo in aula hanno sicuramente un'identità fortissima. Una di queste, ma ne cito una, ha addirittura come claim aziendale, come slogan aziendale, 100% Sardegna, e non è nel food, non è negli alimentari. Quindi c'è questa identità forte che deriva dalla presenza di radici ancora sentite, radici familiari. C'è una terza differenza, i tre aspetti che cito sono legati, a mio avviso, rispetto alle aziende del continente, in particolare a quelle lombarde, piemontesi. Questi imprenditori di prima o seconda generazione, in prevalenza di prima o seconda generazione rispetto a quelli che incontro a Milano, che sono ormai anche di terza e quarta generazione, non sono finanziarizzati, cioè non hanno ancora ceduto ai fondi, al private equity, fanno ancora impresa.
1: Vogliono mantenere il controllo anche.
2: Esatto, cioè sono ancora dei maghi, nel senso che dal nulla producono qualcosa, non si sono ancora, mi faccia dire, un po' venduti alla finanza, cioè non fanno semplicemente soldi coi soldi, come vedo fare in parecchi esponenti delle terze e quarte generazioni nel nord Italia. E questo per me è estremamente positivo, perché il vero ruolo dell'imprenditore è quello di realizzare cose laddove non ci sono, no?
1: Lei ha detto identità forte. E famiglia sono i due caratteri principali, insomma, delle aziende che ha conosciuto, e forse è una diretta conseguenza questo non piegarsi, tra virgolette, alla finanza.
2: Esatto, dico però anche un limite, nel senso che ecco, non ci sono, questi tre sono aspetti estremamente positivi, una forte identità, delle radici forti e la voglia ancora di fare impresa. Ecco, se devo dire invece un'area di miglioramento, che è un po' l'altro lato della medaglia, lo accennava lei Michele, no? Questa voglia di controllo che rischia di essere scarsa propensione alla delega, eccesso di controllo quotidiano, potere ancora fortemente accentrato solo, no, nelle mani e nella testa di uno o di una. Quindi insomma, sul tema della delega si può migliorare, però mi sembra ci siano segnali e sensibilità in questa direzione positive.
1: Errori che magari si fanno in buona fede, però poi possono incidere nella gestione

0: perché vengo da una settimana, mi sono presa il lusso di fare un tour settimana scorsa in Sardegna, andando a incontrare alcuni, non tutti, dei partecipanti al corso. Dunque, posso citare tre casi, sono veramente aggiornata su tre casi, in tre settori completamente diversi di aziende. Magari cito il settore, insomma, non faccio precisamente i nomi, ma chi ha orecchi per intendere può intendere. Un ristoratore, siamo ad Oristano, una grande catena di distribuzione nel settore del bricolage e della casa, e un'impresa che opera nel mondo alimentare, diciamo, dall'allevamento alla distribuzione nei supermercati. Sono tre casi molto diversi anche per età degli imprenditori, il ristoratore è molto giovane, la realtà della distribuzione sono diversi, insomma, tre fratelli, una sorella, il papà ormai anziano ma ancora presente, la realtà alimentare è una cooperativa, quindi realtà molto diverse che
1: Composizioni
0: hanno
1: diverse,
0: però
1: sì.
0: Appunto condizioni anche di contesto molto diversi che hanno effettivamente mi hanno raccontato di cambiamenti che loro legano al corso. Il ristoratore, per esempio, ha deciso di concentrarsi sempre di più su quello che stava facendo, di fare sempre meglio quello che stava facendo, uno degli slogan che usiamo nel corso. E invece di quest'estate dedicarsi all'apertura di un possibile secondo locale, si è concentrato sul primo, aprendo, allargando il primo, creando uno spazio verde. Insomma, mi dice con questa focalizzazione ha raggiunto il risultato migliore di fatturato, ma soprattutto di EBITDA, di tutta la storia della sua attività. Quindi era contentissimo. Ho trovato nella fattispecie poi un ragazzo, parliamo veramente di un ragazzo giovane, cambiato anche nel modo di porsi con la clientela. Ha acquisito un linguaggio, uno standing che sicuramente prima del corso, sono le sue parole, lui non aveva. È proprio un'altra persona, anche dico nel modo di porsi con i suoi clienti. Secondo caso, quello della distribuzione è un'azienda molto conosciuta in Sardegna, ha 12 grandi magazzini, opera nel settore del bricolage. Lì i fratelli, assieme al papà, hanno deciso proprio di impegnarsi. Hanno proprio fatto cadere a terra alcuni insegnamenti del corso e hanno deciso di impegnarsi in un percorso di sviluppo organizzativo. È un gruppo che ha ambizioni di crescita, ambizioni non velleità, cioè sicuramente questa azienda ha spazio per crescere ulteriormente. Per accompagnare questa crescita hanno deciso di lavorare sui loro collaboratori, valorizzandoli, dando loro competenze, di management, sviluppando proprio la prima linea manageriale. In quell'azienda hanno deciso di passare, diciamo, dal modello familiare dell'uomo solo al comando a un modello più manageriale. E lo stanno facendo investendo proprio risorse nello sviluppo dei loro collaboratori. Ultimo esempio, l'azienda alimentare, un'azienda anche questa molto conosciuta in Sardegna e non solo, siamo nell'ambito ittico. Loro hanno scelto dopo il corso di fare innovazione in un prodotto maturo, le cozze. Tanto per non fare nomi, e hanno dato vita a una nuova linea di prodotto precotto e sgusciato, orientato quindi a un consumatore che non vuole solo un prodotto di alta qualità, ma vuole anche un servizio. Allora, fare innovazione nel poco.
1: Tre strategie diverse,
0: Esatto, tre
1: ma la
0: strategie diverse.
1: finalità poi è quella di crescere, quindi il fine è proprio quello. Continuiamo a parlarne dopo la pausa.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Ogni grande

0: sguardo inizia da una scelta.
1: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
0: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
1: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
0: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
1: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa! Ma sì, manca Orofino.
6: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Favorirà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, solo con qualche nuvola di passaggio a tratti nelle aree interne. Clima asciutto con temperature massime diurne in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno venti in rinforzo sulla costa settentrionale e sul versante occidentale. Con questo è tutto. Maggiori dettagli ed approfondimenti sull'app di Trevi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
13: Radiolina. L'isola delle imprese su Radiolina.
14: Eccoci tornati in studio, l'isola delle imprese, Marina Puricellis da Bocconi in collegamento. Stavamo descrivendo le tre strategie di crescita di tre diverse aziende sarde, poi la finalità era sempre la stessa: crescere, cercare di crescere, di conquistare nuove fette di mercato o di mantenere comunque quelle che già si hanno. Non sempre è difficile, non sempre è facile, professoressa, però mettere in pratica gli insegnamenti. Lei insegna appunto spesso davanti imprenditori, la teoria è facile, si studia, poi però metterla in pratica non è semplicissimo.
15: Eh beh sì, e qui diciamo, Michele, la responsabilità è anzitutto di noi docenti, nel senso che l'impegno che ci siamo presi nell'ambito del programma Unione Sarda, che ripartirà a ottobre con la seconda edizione, ci aspettiamo ancora una trentina di persone e poi faremo anche un corso advanced, un corso progredito per chi vuole proseguire in questo percorso. La responsabilità deve essere anzitutto di noi docenti, cioè in aule come questa, nata da questa collaborazione, non si può fare teoria fine a se stessa, bisogna veramente impegnarsi a formulare e a dare strumenti che siano immediatamente spendibili da parte degli imprenditori. Gli imprenditori non hanno tempo da perdere e hanno bisogno di avere soluzioni concrete ai loro problemi. Solo così ci conquistiamo la loro fiducia, solo così li teniamo sintonizzati, no? Il programma dura 8 giornate, è un programma molto intenso, sono giornate lunghe. Tenere un imprenditore seduto, no? Dietro a un banco, come se fosse a scuola per 8 ore, richiede davvero da parte dei docenti, e questo è l'impegno mio e dei miei colleghi, una capacità di offrire spunti immediatamente praticabili. Poi la palla passa ai partecipanti, e devo dire i 3 casi che ho citato sono casi, per esempio, ma ce ne saranno anche altri, questi sono quelli che ho visitato settimana scorsa, sono casi di imprenditori che davvero hanno saputo filtrare le cose che abbiamo detto e hanno saputo poi tradurle in pratica. Ma proprio nei 3 casi ho ritrovato frasi che io e i miei colleghi dicevamo in aula, linee guida che io e i miei colleghi abbiamo teorizzato, e qui la bravura è da riconoscere ai nostri imprenditori sardi, che non hanno semplicemente, non hanno semplicemente ascoltato, non si sono fatti scivolare un po' addosso le cose che abbiamo detto, ma le hanno prese e le hanno portate a piccoli passi nelle loro aziende.
14: Bravura sia degli imprenditori, ma anche bravura poi dei docenti, che sono riusciti a, insomma, far breccia nelle loro menti. Ci fermiamo per un'altra pausa musicale.

0: Eccoci tornati in studio, l'Isola delle Imprese, Marina Puricelli in collegamento. Professoressa, non posso non farle una domanda sull'intelligenza artificiale, che ormai è quotidianità nelle vite di tutti noi, insomma la utilizziamo in diverse maniere, anche le imprese la utilizzano. Qual è il consiglio? Perché qua c'è il rischio di rimanere indietro, cioè chi non usa l'intelligenza artificiale rischia di rimanere indietro forse.
1: Certo, allora ma cercherò di essere molto sintetica su un tema la cui portata
0: gigantesco,
1: no, si dice, sarà clamorosa se non apocalittica. Allora, per me l'intelligenza artificiale è come fosse una bomba atomica, no? Che se data nelle mani di un bimbo ignorante, nel senso di un bimbo che ignora, diventa pericolosissima. O per usare un'altra metafora, no? Meno nefasta, l'intelligenza artificiale è un bolide, è una Ferrari di Formula 1, una McLaren data in mano sempre a un bambino, no? Che se non è preparato rischia davvero lo schianto, pericoloso per sé e per gli altri che sulle tribune rischiano di essere investiti. Allora, paradossalmente, nell'epoca del transumanesimo, nell'epoca dell'intelligenza artificiale spinta, diventa ancora più importante l'umano. Nell'epoca in cui andiamo oltre l'intelligenza umana, diventa ancora più importante il giudizio, la capacità di analisi, la capacità di verifica della persona, del professionista, dell'imprenditore, dei suoi collaboratori. Cioè, per me ci sarà ancora più bisogno di formazione, ancora più bisogno di formazione umanistica, però, perché usare bene l'intelligenza artificiale vuol dire saper fare innanzitutto le domande giuste. Per fare le domande giuste devi essere preparato. Inoltre, quando poi, no, il mostro, l'intelligenza artificiale, produce risultati, produce soluzioni, devi anche saperle verificare, perché non tutte saranno ideali, non tutte saranno giuste. Quindi diventa fondamentale anche la capacità proprio di verifica, di analisi. E quindi per me ci sarà sempre più bisogno di persone con il cervello funzionante, non con il cervello all'ammasso, di persone che non delegano tutto all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può sicuramente darci una mano, la dobbiamo sfruttare, ma dobbiamo essere preparati come, no, un pilota di Formula 1, che si allena in continuazione e allora poi vince.
0: Beh, certo, anche perché la macchina che guidava Nuvolari non è la stessa che guida adesso Kimi Antonelli. Sono due macchine completamente diverse, però chiaramente il valore dell'uomo, quello è sempre al centro, perché se non sai guidare la macchina, ti vai a schiantare. Abbiamo finito il tempo, grazie alla professoressa Sdabocconi Marina Puricelli, e abbiamo concluso questa puntata dell'Isola delle Imprese. A martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 15 e 2 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
5: Nelle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
6: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
5: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
6: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbu'l sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
5: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo che non ha aggiunto la sanzione alla chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio Lina, Radio Notizie. Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano la cronaca: incidente mortale all'ingresso di Olbia, vicino alla zona industriale, coinvolti un furgone e un'auto articolato. Nell'impatto ha perso la vita l'autista del furgone, Roberto Serra, 61 anni, di Olbia. Per cause da accertare, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violento e, nonostante i soccorsi del 118, per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Nuovi sbarchi di migranti nel sud Sardegna: in 38 trasferiti a Monastir. Lo sbarco in spiaggia di 26 persone a Porto Pino e poco dopo un barchino intercettato dalla Guardia di Finanza. Ieri ne sono arrivati 38. Nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico. Da mezzogiorno alle 18 di domani la criticità per piogge temporali di colore giallo riguarda la Sardegna centrale e meridionale. Cresce la spesa turistica nell'isola, quasi il 10%.

0: futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 €. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 €. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
6: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
6: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
6: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
1: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
0: 070 22 240.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
8: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
9: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Esiste.

0: siano i pressi del cimitero. Ad avere la peggio nell'incidente è stato il motociclista trasportato in ospedale. E adesso andiamo a Sassari, dove è iniziato il servizio notturno della polizia urbana nel quartiere di San Donato, nel centro storico, impegnato una decina di agenti che ha effettuato controlli a tappeto. Ecco Franco Ferrando.
1: Poca gente per strada, qualcuno si dilegua dopo aver notato il movimento, alcuni passanti invece si fermano incuriositi e sollevati. È l'effetto del nuovo servizio notturno della polizia locale di Sassari a San Donato, parte di città dove si concentra lo spaccio di droga. Gli agenti, alcuni in borghese, entrano nei veicoli, identificano persone, perquisiscono borse, controllano abitazioni in contatto tra loro, intervengono nei locali dove sono stati segnalati movimenti o spaccio.
2: È una zona che ultimamente è molto attenzionata dalle forze dell'ordine, noi ci siamo. È un progetto che ci sta consentendo di entrare all'interno del centro storico in un orario diciamo inusuale, 21.30, 3.30.
1: Una persona è stata fermata con della cocaina, un giovane denunciato per possesso di coltello.
2: Sulla parte diciamo sana della città, quindi il cittadino che ci vive, quindi che vuole vivere in modo positivo, i feedback sono assolutamente positivi. Ci salutano, troviamo comunque anche persone che non amano farsi controllare e quindi lì è necessario magari approfondire per comprendere quali tipo di criticità stanno eventualmente a nascondere o che cosa si cela dietro un comportamento di questo tipo.
1: Per ora il servizio voluto dall'amministrazione comunale sarà per 3 volte al mese, ma verrà esteso. Il personale reclutato su base volontaria, hanno aderito tantissimi agenti.
0: In Sardegna una stagione record anche per la spesa dei turisti. Sentite Mariangela Lampis.
3: La misura della crescita, le volte in cui le carte si sono avvicinate al POS per i pagamenti, e l'aumento è stato del 9,5%. La spesa turistica locale nel raffronto fra gennaio e agosto del 2026 e gli stessi primi 8 mesi di quest'anno. Agosto, mese di punta, con la quota di clientela estera che rappresenta il 50%. Sono i tedeschi a rendere più pesante questa voce. Seguono gli svizzeri, in espansione il canale con la Polonia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. A guidare la spesa, ristorazione e alimentari. Si tratta dei dati delle transazioni Mastercard, una fotografia della spesa media nei territori dell'isola che sono stati presentati nella sede dell'assessorato regionale del turismo a Cagliari. Anticipati anche i dati sui passeggeri negli scali sardi, l'aumento è quasi del 9%, 8,93%, mentre il totale è passato da 7.893.000 passeggeri appunto negli aeroporti sardi a 8.598.000 stranieri, più 19%. Italiani più 3%.
0: Siamo a Nuoro, iniziato l'anno scolastico, ma per un centinaio di bambini manca il doposcuola. Sentiamo Gianfranco Locci.
4: Diciamo che il problema è molto concreto, perché le scuole sono già iniziate e mancano i servizi fondamentali come l'accoglienza prima dell'inizio delle lezioni e il servizio dopo scuola. Quindi per i genitori che lavorano è praticamente impossibile, comunque molto difficile conciliare gli orari lavorativi con quelli della scuola.
5: Alessandra si fa portavoce di un malcontento diffuso. Mamme sul piede di guerra, mamme lavoratrici che da tempo invocano un servizio per i loro bimbi, un centinaio, e che purtroppo continua a latitare. Succede a Nuoro, in quell'edificio scolastico che ai piedi dell'orto bene conoscono come il Calamida. Perché il cosiddetto dopo scuola non è stato ancora attivato? Ecco la domanda ricorrente. La pazienza delle mamme inizia a scarseggiare.
6: Eppure una soluzione veloce ci sarebbe.
4: Assolutamente ci sarebbe, perché nei locali accanto al Calamida c'è una struttura che si chiama CIF, dove è tutto dedicato proprio a misura di bambino, e lì basta soltanto avere le chiavi per poter aprire quella porta.
5: Questa è la struttura in questione. Soluzione ideale per arginare i disagi, ma la catena arrugginita racconta altro. Il gruppo Siamo Nuoro rappresenta un'interrogazione.
7: È assurdo che il comune di Nuoro non sia rientrato nella disponibilità di locali per i quali esiste un'ordinanza di sgombero dal 2025 e le famiglie, i bambini, per questa ragione non possono contare sul servizio di accoglienza e dopo scuola.
0: Perché questo sgombero non viene effettuato?
8: Credo che non sia stato fatto perché il rischio di arrivare a un contenzioso tra l'amministrazione e il centro italiano femminile rischia di bloccare il tutto. Io mi sono attivato invece con un confronto con gli appartenenti a questa associazione e credo che troveremo la soluzione.
0: Arriva la pubblicità, torniamo tra poco.
9: In contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer?

0: clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Inizia il nostro viaggio nei quartieri di Sassari, sentiremo gli abitanti, racconteremo le criticità. Si parte da Monterosello con Maria Grazia Letta.
2: È uno dei quartieri storici della città, nato negli anni 30 come primo grande rione popolare di Sassari, si è ampliato nel secondo dopoguerra con interventi di edilizia residenziale pubblica. Tra i più popolosi ed estesi, circa 30.000 gli abitanti, il Monte è un quartiere complesso che affronta ogni giorno tante vecchie e nuove criticità. I bagolari delle vie Tintoretto e Buonarroti, voluti dall'amato sindaco Pieroni, ne sono un esempio.
3: Abbiamo messo i mattoni perché escono i topi da quest'albero.
4: Cadono anziani, anche io inciampo. Praticamente non si può camminare bene, perché non è che puoi stare sempre con la testa abbassata e guardare quali sono mattonelle rotte.
2: Marciapiedi impraticabili, le radici dei folti alberi impietose costringono a pericolosi slalom.
5: Questa grossa pianta che c'è all'angolo qua, il marciapiede come lo ha ridotto, e quella se cade sulla casa non lo so come va a finire.
2: C'è un comitato di quartiere particolarmente attivo che ci guida tra discariche a cielo aperto e buche lungo le strade principali. Le vie Grazia Deledda e Valdedda gridano vendetta da diversi anni.
6: Il manto va completamente cambiato. Cito via Torralba, per esempio, dove gli automobilisti corrono seri pericoli. Abbiamo tanti siti di abbandono, rifiuti di ogni genere. Abbiamo chiesto all'amministrazione un potenziamento dei servizi di videosorveglianza.
2: Gli abitanti del quartiere chiedono a gran voce anche la riapertura di un punto città.
1: Sport e inclusione, questo è il progetto Velando, ce ne parla Veronica Fadda.
7: Una giornata in mare per stare insieme e ritrovare nuove energie. Fa tappa a Cagliari Velando, il progetto con la Marina Militare che porta la velaterapia in diverse città italiane, coinvolgendo persone con disabilità e gravi patologie. Un'esperienza di sport, inclusione e socialità realizzata con la collaborazione dell'Associazione Italiana Leucemie.
8: È un progetto ambizioso che ha una forte connotazione nel sociale, dove la Marina Militare è da sempre impegnata, che dà l'opportunità di vivere una giornata all'insegna del contatto con l'ambiente, della disciplina, dell'organizzazione di un gruppo.
9: I pazienti spesso sono chiusi per 6 o più mesi in una camera sterile, non possono uscire, non può entrare quasi nessuno se non il personale sanitario, quindi iniziative come questa che li portano letteralmente a bordo e li fanno veleggiare insieme agli uomini e alle donne della Marina Militare che sono sempre stati a fianco a noi, ci hanno sempre sostenuto, non sono importanti, sono fondamentali.
7: A bordo della barca Scorpione il contatto col mare, il lavoro di squadra e il senso di responsabilità diventano parte di un percorso capace di restituire serenità e fiducia ai pazienti.
10: Spesso ci dimentichiamo anche che i pazienti vanno incontro a dei percorsi terapeutici molto lunghi, che in qualità di medici non possiamo più puntare solamente a quella che è la gestione della patologia in senso stretto, ma dobbiamo estendere il campo alla gestione di quella che è la qualità della vita, migliorare la qualità della vita del paziente, garantirne un recupero di autonomia funzionale e, perché no, fargli vivere anche delle esperienze che vanno appunto oltre quelle purtroppo tristi della patologia.
1: Domani con l'Unione Sarda c'è l'inserto Salute, adesso ce lo presenta Lorenzo Paolini.
11: Domani sull'Unione Sarda c'è in omaggio col giornale l'inserto Unione Salute, il tema più importante della settimana è la rickettsiosi e più in generale tutte le malattie che possono essere trasmesse dai parassiti degli animali all'uomo, alcune anche molto gravi. Parliamo poi di papillomavirus, l'importanza della vaccinazione e di fibromialgia, un nuovo studio che riguarda così tante persone, tra l'altro una malattia sulla quale c'è ancora molta poca informazione. E poi le notizie della settimana trovate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Domani in omaggio con l'Unione Sarda.
1: Arriva la pubblicità, a tra poco.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23. Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
14: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
13: Tac!
15: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
13: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
15: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
16: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
17: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
18: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
19: Radiolina, meteo.
20: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna, rinforza la ventilazione settentrionale sulle bocche di Bonifacio e sul Mar di Sardegna. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo ad effetti significativi, solo qualche disturbo è atteso in serata sull'area meridionale dell'isola. Il tutto con temperature diurne ancora tipicamente estive, soprattutto sul versante occidentale dove si toccano picchi di 29-30 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
21: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: E adesso un'altra bella pagina di Storia del Poeta con Luca Pinna.
2: La storia del poeta e delle sue colonie marine è stata al centro di un incontro nell'ambito dei seminari sull'arte della manutenzione, un viaggio nella memoria di Cagliari dalle prime esperienze di assistenza ai bambini malati, avviate nel 1917 da Suor Giuseppina Nicoli e dal medico Roberto Binaghi, fino alle grandi strutture che hanno segnato il volto del litorale nel Novecento.
3: L'obiettivo è quello di evidenziare come l'atteggiamento sia della Chiesa che dunque della gerarchia cattolica che poi del clero e dei fedeli muti in maniera accentuata nel corso di questi 30 anni in cui si affaccia alla modernità.
4: Suor Nicoli ha lavorato molto per questa colonia, perché la colonia è partita solo per il quartiere, poi si è allargata alla città grazie al professor Binaghi e poi dalla città si è allargata ai paesi vicini.
5: È il periodo in cui la città prova a vivere la modernità, come stava dal resto facendo il resto d'Italia, ma anche il resto d'Europa e il resto del mondo. Sono decenni di cambiamento, anche tragici, perché in mezzo c'è una guerra come la prima guerra mondiale, ma che c'è, ha tanto da insegnarci.
2: Riscoprire queste vicende significa leggere il poeta non soltanto come luogo di svago, ma come uno spazio che ha accompagnato profondamente la storia e la trasformazione della città.
1: Venerdì ritorna la notte delle ricercatrici e dei ricercatori. Eccoci di Angela Secchi.
6: Cerchiamo di far capire alla comunità che non siamo fuori dalla comunità e che quello che facciamo come ricerca in realtà deve essere di interesse per tutti, soprattutto in questo periodo che dalla ricerca possono arrivare tante strade per l'innovazione e anche per rispondere a situazioni geopolitiche particolarmente complicate.
7: La ricerca esce dai laboratori per una sera, da venerdì pomeriggio alla vetreria di Pirri, laboratori interattivi, esperimenti, dimostrazioni, giochi e incontri con ricercatori e ricercatrici impegnati nell'edizione di Sharper 2026. Tra i partner dell'evento l'Istituto di Fisica Nucleare e l'Istituto di Astrofisica.
8: All'interno dell'evento ci sono incontri con i ricercatori, giochi scientifici, mostre, tutto questo per spiegare alla comunità cosa facciamo come ricerca. E l'aspetto più bello è proprio quello di trasferire gli ambienti della ricerca, che sono spesso ambienti chiusi, legati agli articoli scientifici, in un contesto più ampio.
7: Non solo spazio universo, sono tante le proposte tematiche.
6: Per esempio i rischi della cyber security nel mondo bancario, ma adesso ne sto citando una tra tante, l'aspetto medico, il cibo, sono tutte cose insomma che trattiamo ma che escono anche fuori dai paper scientifici e intersecano la vita di tutti noi.
7: L'iniziativa rivolta a tutte le età, dai bambini agli adulti, coinvolge scuole, centri di quartiere e i detenuti di UTE e Massama. Appuntamenti ed eventi in dettaglio nel sito dell'Università Cagliaritana.
1: Sarule, autunno in Barbagia, una celebrazione per non poter riposare. Sentiamo Graziano Cano.
9: È un brano che ho sempre conosciuto perché è un brano insomma che cantava mio padrino, che ha sempre cantato lui, e io ho deciso di inciderla. Tra l'altro l'ho incisa con Maria Luisa, che è un'amica, e quindi abbiamo fatto questo primo duetto insieme.
10: Da Bertoli ad Anna Oxa, da Gianna Nannini alla recente interpretazione di Giovanotti a Nuoro, qualche anno fa perfino un tenore cinese.
11: Cantarla sempre con il rispetto di chi per primo ha messo su versi e musica, e pensando anche che molto spesso le cose più semplici sono le più belle, Non potrò riposare nella sua semplicità è immensamente bella.
12: Basta il primo verso, la prima nota e ci troviamo subito immersi in un tempo sospeso, laddove il poeta ha voluto forse inconsapevolmente consegnare alla storia il nostro sentire, parlare e cantare d'amore.
10: Salule rende omaggio a Baldo Ressini, autore di quella grande poesia diventata Canto di un'isola.
13: L'orgoglio di aver dato i natali all'avvocato Sini, che ha scritto questa poesia, poi diventata canzone, che è un inno all'amore universale, di cui tutti ne andiamo orgogliosi e che ogni sardo riconosce alle prime notte.
10: Non c'è coro che nell'isola non si sia cimentato con quei versi d'amore, ma nel cuore e nella mente di tutti resta la voce di Andrea Parodi in quell'ultimo concerto a Cagliari.
1: La pagina sportiva dopo la pubblicità.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
1: Maldini e Romano, due nuovi rosso-blu in azzurro a Coverciano. Ecco Luca Neri.
15: Saranno il 23esimo e il 24esimo giocatore a vestire la maglia della nazionale italiana da giocatori del Cagliari. Daniel Maldini e Alessandro Romano si preparano a unirsi a una lista inaugurata il 27 giugno del 1965 da Gigi Riva e chi se no, che nell'amichevole contro l'Ungheria, subentrando a Pascutti, divenne il primo rosso-blu a indossare quella maglia di cui sarebbe poi diventato recordman di gol. Poi gli altri eroi del 70, i più recenti, Marchetti, Astori e Barella, ma anche freschi di 2026 come Palestra. Per Maldini non sarà una prima volta in senso assoluto, l'attaccante conta già 6 gettoni con l'Italia con l'esordio dell'ottobre del 2024 contro Israele, ma cerca ancora il suo primo gol. Novità totale per Romano, che ha completato la trafila delle giovanili con la Svizzera e ha ricevuto proprio 2 settimane fa l'ok della FIFA per il cambio di nazionale. Mancini ha premiato sì il suo ottimo avvio, ma ha scelto la convocazione a cui seguirà l'immediato esordio in partite ufficiali per sottrarlo ai vicini di casa e blindare in azzurro uno dei migliori giovani del campionato. La maxi sosta con 4 partite spalanca le porte ai due rossoblù. Venerdì si parte con Italia-Belgio, poi Turchia-Italia, Francia-Italia e ancora Italia-Turchia. Romano e Maldini si preparano al loro primo inno da giocatori del Cagliari e nel caso del centrocampista sarà pure un nuovo inno.
1: Nel mare tra Carloforte e Calasetta 2 giorni di gare di nuoto libero. Sentiamo Valentina Orcio.
16: 2 giorni di gare, il mare di Calasetta e soprattutto tanti giovani talenti sardi tra i 70 iscritti. Dal Miglio di San Maurizio alla classica Carloforte Calasetta, e il weekend organizzato da Acquaforma ha acceso i riflettori sul nuoto in acque libere.
17: Innanzitutto queste competizioni sono importanti per includere tutti coloro che hanno piacere di partecipare, i ragazzi in primis, perché è fondamentale che loro trovino nelle acque libere, nello sport in generale, il divertimento e il modo di condurre in maniera disciplinata la propria vita di tutti i giorni.
16: Il cronometro detta la classifica, ogni secondo fa la differenza. Ma insieme ai tempi e ai piazzamenti, queste gare raccontano anche la crescita di una nuova generazione di nuotatori sardi, pronta a misurarsi su palcoscenici sempre più importanti. A vincere entrambe le prove il Mirko Rivano dell'Acquasport Cagliari davanti a Matteo Moi dell'Esperia, 3° posto per l'esperienza di Corrado Sorrentino.
18: Per me è una grande soddisfazione allenarsi, ma soprattutto anche vincere in queste acque del Sulcis. Comunque è anche un modo per staccare rispetto all'allenarsi sempre in piscina.
19: Oggi sono stato il più giovane a partecipare, mi sono divertito insieme a Mirko e nulla, è andata bene, dai.
1: E adesso l'equitazione ad Abba Santa per il Jumping Tour. Sentiamo Marco Lai.
20: Meteo perfetto, pubblico numeroso e 4 giornate di gare che hanno regalato spettacolo a Tancareggia, dove si è chiusa con un podio dal sapore olimpico l'edizione 2026 del Sardegna Jumping Tour. La rassegna di equitazione targata ASVI è la più importante fra quelle che si svolgono nell'isola. Occhi puntati sul concorso internazionale di salto ostacoli CSI a 3 stelle, dove la gara più attesa con la dotazione più ricca, 75.000 euro sui 186.000 di montepremi complessivo, era il Gran Premio a 2 manche C155. Che ha salutato il successo di Kristaps Neretniks in sella Korlanski Pro. Il cavaliere, che ha partecipato alle ultime due Olimpiadi, è stato il più veloce fra i sei che hanno portato a termine le due prove senza alcuna penalità. Il cavaliere lettone ha preceduto di appena 17 centesimi di secondo José María Larocca, che di Olimpiade ne ha disputate finora ben 5 e si è presentato in sella al fedele Chris, podio completato da Elisa Kimir con Your Lord da Cheronte. Nel piccolo Gran Premio C150 l'ordine era stato inverso: primo l'argentino Larocca su Brutus, secondo nell'Etni ex Suoto van der Akertoek. Tra gli altri vincitori da citare Andrea Messersi, l'ungherese Toth, l'azzurro Turchetto e l'ex equo nella sei barriere fra Lorenzo Cordeddu e Simone Coata insieme fino all'ultimo barrage.
1: E Marco Lai ritorna alle 15 per il TG Cultura, ci parlerà del Museo Regionale dell'Arte Tessile di Samugheo, che ospita fino al 25 novembre la mostra dedicata alla collezione Daneu. Noi con questo abbiamo finito, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.

0: Sono le 16:05.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
3: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
4: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
3: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
4: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
3: Lo sport con il tennis: sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
12: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
13: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
12: Davvero? Anche per me?
13: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
16: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
17: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
18: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti.

Unu furgone e unu tir, s'autista de su furgone, un omini de 61 anos, Roberto Serra, de Terranova, est morto. Su tir ha ristreccau sa cabina de su furgone, s'omini stava arrau incasciau a intro, luego sono arribados i pompieri, i ambulanzas de su 118, manca ese intervento, sta arribau finza su un elicottero de sa azienda Areus, ma poss'omini non c'è stetio nude vai. Zesti struppiau finza su camionista per ghiendi su tir. Scarabinerisi, sa polizia locale contivendi indagini, vo comprendi sa dinamica di questo incidente, vo comprendi finza sa deghini esti sa responsabilità di accanto un antitestimonio su furgone tot in una borta ricambia corsia se esti stumbau contra su tir po curpa di questo incidente in tutta sa zona ci vunti stetti su problema e disagio in su traffico e disagio su manos in Casteldeboru questo mangiano po curpa di un incidente su sedio in sa statale 131 a essi intrara proprio de sa cittadi in sa via del Fangare si vunti stumbare su una macchina una motocicletta su una parte de sa ruga e stetti a serrara po oras e luego su accanto su camposanto de Santo Miali si vunti a montonare sa fila de macchina se brusca tutto in su viale Monastir e in sa via Puglia in su incidente si struppiamo su motociclista che è stato portato in sospirali Brozzo de Castello. Vigilanza e controllo su a Fortiauso, in su centro storico de Tattere. Un'operazione va a ciappare criminali, si sequestrai drogas, armas. Questo è il risultato di questo servizio che effendi sa polizia locale. In su notti, in Arrugas e Prazas de sa cittadi. S'operazione è stata fatta in sappendizio San Donato, in cui cittadino sono stati denunciati a Borta San Meras episodi su de criminalità, a Cappiauso e su traffico de droga. I poliziotti sono stati controllati a Arrugas, Domus, Zillerisi, Atros, Localisi. Una persona è stata a Vrimara, poi tenere a cocaina, un altro invece è stato denunciavo in Bucciacca tenere un corteo proibito. Poi voi come tenere Emanuele Fresi, su responsabili del suo nucleo sicurezza urbana della polizia locale e suo servizio boffio delle amministrazioni comunali. Sarvai tre bortas ad ogni mese, su progetto previdere, controllo su dei snoisi del suo notti, noise e mezzo, finse sei tre e mezzo del suo mangiare. Traballai un tiroschettotto volontario. Poi da uso de turismo e crescendo si spesa dei turisti in Sardegna. Durante il status bancario, il status che per toccanta si impreo di una carta bancomat o di altro servizio come sa Mastercard, sa crescita si de su 10%, posso precisione su 9,5%. Se os fu dendi de si spesa in ismesi, entra gennaio e agosto di occanno, a rispetto sul proprio periodo de stanno passato. A spendimera punti per lo schettotto estrangio su 50%. E bruschettotto in su mese agosto entra si strangio su e spendi mera punti tedesco su e svizzero su ma crescendo finza si spesa detto rizzo che arriva da sa Bologna da sa Olanda da sa Repubblica Ceca è stato su punti stetti su presentaus in sa sedi del suo assessore regionale su turismo una fotografia de si stato dei saluri del suo turismo in Sardegna già ci punti i dati su che per tocca aeroporto su sul numero de si strangio su crescere de su 19% i gusto des italiano su desu 300% e vunti 8 milioni e 600 mila passeggeri dunque una crescita desu 9%. In Nugoroburu è stringhizzato, sanno i scolastico no, ma già ci vunti problemi e disagio, in particolare se lo sfondenti de si scola, che sa gatta raccante so orto bene, se è difficile che adotto, conoscenti, commenti su calamida. In noi, come ti narra Alessandra Marciali, si mamma di uno dei spicciocchi, tutti cente bruso, e che è studiante in su calamida, fiata previsto su servizio su commenti sarricida e su chinata dopo scuola. E invece so, i servizi sono punti partiti, so, in mano sono arrennescenti a ogni apparisi is orari su de traballo con is orari su de si scola. Se questioni per toccare 100 picciocos e prusu su dopo scuola canto parli noi sti partiti voi tanno sagatanta locali sì, ma su locali cesti nara ancora Alessandra Marciali se manno si sciri poita esti serrau sagattara accante si scola toccara sbarazzai su i cesti a intro sa lista

de s'opposizione in comune, siamo nuoro, a ridezzero dunque se deporta questa questione in su consiglio. Poi sa giunta non stia ancora intervenendo, andare a Pierluigi Saio e a questi consiglieri comunali de s'opposizione. In locale siete piantesi sbuidausu, anati su comincio de s'anno scolastico, ma sa giunta non arriva a tunda. A rispondere se assessori comunali della pubblica istruzione Domenico Cavula non si è ancora intervenuto su oita non leso certa a livello legale con avvocato e tutto contra su centro italiano femminile se os confrontando sì pagata è all'estero una soluzione di aici i suoi su degli assessori comunali del Nugoro. Dinanta velando, è un'iniziativa che è girando su mari di tutta Italia, grazie a San Marina Militari e a Sozio AIL, Associazione Italiana Leucemia. Su progetto velando, arrivato d'Appa in Suortu de Casteldeburu, una dia in mare, tutto varisi, malariosu, militarisi, marinerisi, con tutti di esperienze e cattai energia sanosa. Questo è un progetto di veloterapia per diciamo, persone con disabilità, con malariosu, casuffriti di patologia sagraisi. Sport, inclusione, socialità. È un progetto ambizioso, mera, come intinnara Simeone Praolini, suo presidente della sezione velica de Casteddu, e torrasu grazie a Naraisu e San Marina Militare, voita Zaridonau. Di questa possibilità di vivere una dita in porto umano. Un'esperienza che è stata fondamentale, non scelte importanti, come tenara Luigi Trudu, che è stato consulente legale di Sassozio Aile. Poi, Taseos Christian Endi, dei pazienti, si è avuti casi sempre, serrauso.

Mentre si attovio promovio in sa sede Beccia dell'Unione Sarda, questo programma seminari sull'arte della manutenzione. Un viaggio in sa memoria di Casteddu, da sa iniziativa de sa mongia Giuseppina Nicoli su 1917, e gustos de su dottori Roberto Binaghi, finza sa istrutturas, canti tramodè cambiau sa blaia in su 900. Luca Lecci, sesti professore di storia vedale in su Università di Casteddu, ha ricontato i commenti sagresi, avuro, viera gambiendi, vaccini gustos periodo. Giuseppina Nicoli ha ritraballato mera, vos pipioso de Casteddu, anna Rita Columbano, dei sfillas, de sa caridadi, de San Vincenzo de Paoli. E ha cominciato de sa pendizio marina, e potesi, ha fatto iniziativa sa povipioso de tutta sa cittadi e de atra sa bidda saburu. In questo tempo, su, come ti ha annau Gianluca Scrocu, il suo professore de storia in sua università de Casteddu, sa cittadi vi ha cominciato a vivi sa modernità, nara su 10, manca è stata tragedia de sa seconda guerra mondiale. Desi Passaras, in Sarule, artistas e cantanti, se antibofio partecipai a un evento dedicato a Ebbadore Sini, questi s'autore de Adiosa, che tutti conoscono i commenti non poto riposare. In Civiera Vinzas a Valerio Scanu, che ricantau e pubblicavo un disco cantendo Non Potrò Riposare in pari con Maria Luisa Concio. Questa canzone da conosco bene, narrei mi da cantare sempre di Dino. Questa è una canzone che ti cantavo finza a Pierangelo Bertoli, Anna Oxa, Gianna Nannini, Giovanotti e una variga di anni sfari, finza un tenore cinese in Nugoro. Donne a coro in Sardegna da cantare da ricantare, interpretare a Totus, da cantare con rispetto umano, come ti narra Maria Luisa Congio. Questa è una canzone semplice e poi questa regione è proprio bella. A presentare questo evento ci viera Giuliano Marongio, suo età, cari iscritto a Dios, ridonavo e si storia su sentito nostro e di Doni Asardo, quando fu d'auso de Amori, narra Marongio. Pregiau, finza sa su sindico de Sarule, Maurizio Sirca, Badore Sini. Esti, un orgoglio de sa bidda nostra, narra su sindico, e Doni Asardo a riconoscere i gusti della canzone giai de sa prima nota, de esprimo su fued, su, come ti andrà ancora, Maurizio Sirca. Molto sporso palloni del Serie A, su campionato per Vrimmu, po tre gira, di fatto si giocherà a San Nazionali di Roberto Mancini, in Coverciano ci punti finza d'uso giocatori del Sucastedo, punti Maldini, Daniel Maldini e Alessandro Romano, punti giocatori del Sucastedo, numero su 23, 24, e bestiri San Maglietta e San Nazionali, una lista lunga che si viera aperta con Gigi Riva, ma viera su 1965. Potesi contare il Bauso, gioca a Rose e Scudetto, in esame su 70, ma finse San Marchetti, Astori, Barella e Occano Palestravur. Maldini era già fatto parte del San Nazionale, siamo prima a partire su 2024 contro Israele, finse San Moere giocava se spartire. Questa è un'esperienza tutt'uno, invece sa po' Alessandro Romano, che è arrivato parte del Nazionale Giovanilisi in Svizzera, a riscioverò però in Italia. Casi di sicuro Mancini Taravonni titolare in Duna dei quattro partire a Previdasa, o sa National League, Cenavra, si Italia. Arresfidai su Belgio, Isatra sa sfida sa vunti contro sa Turchia, contro sa Francia e Torra contro sa Turchia. Mi sono accabbato per questa edizione guru, si do grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizione chi bene. Un saluto a tutti.

0: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1.

0: 1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Birra, motori, musica.

0: un grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfest, al FAS, vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
5: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
4: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
5: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Il 22 settembre, grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
15: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
16: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
17: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi.
18: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
19: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna, rinforza la ventilazione settentrionale sulle bocche di Bonifacio e sul Mar di Sardegna. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo ad effetti significativi, solo qualche disturbo è atteso in serata sull'area meridionale dell'isola. Il tutto con temperature diurne ancora tipicamente estive, soprattutto sul versante occidentale dove si toccano picchi di 29-30 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
11: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Oios de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizulugente.

0: Era firmato da Paolo Pillonca, il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifadda. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifadda trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
5: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
6: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
5: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
6: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il

0: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano la cronaca: incidente mortale all'ingresso di Olbia, vicino alla zona industriale, coinvolti un furgone e un'auto articolato. Nell'impatto ha perso la vita l'autista del furgone, Roberto Serra, 61 anni, di Olbia. Per cause da accertare, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. L'impatto è stato violento e nonostante i soccorsi del 118, per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Nuovi sbarchi di migranti nel sud Sardegna, in 38 trasferiti a Monastir. Lo sbarco in spiaggia di 26 persone a Porto Pino e poco dopo un barchino intercettato dalla Guardia di Finanza. Ieri ne sono arrivati 38. Nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico. Da mezzogiorno alle 18 di domani la criticità per piogge temporali di colore giallo riguarda la Sardegna centrale e meridionale. Cresce la spesa turistica nell'isola, quasi il 10% da gennaio ad agosto. I tedeschi protagonisti, i dati relativi alle transazioni con carte e negli aeroporti, i passeggeri in aumento del 9%. Negli scali sardi, infatti, nei primi 8 mesi di quest'anno sono transitati 8,6 milioni di passeggeri. È iniziato tra i disagi a Nuoro l'anno scolastico per un centinaio di bambini e le loro famiglie. Manca il servizio del doposcuola, garantito inizialmente ma non ancora partito. Venerdì alla vetreria di Pirri torna la notte dei ricercatori e delle ricercatrici dell'Università di Cagliari. Ha fatto tappa a Cagliari Velando, il progetto a sostegno di disabilità e gravi patologie, la barca Scorpione nei mari di tutta Italia, iniziativa di Marina Militare e associazioni leucemie. Lo sport, il calcio, due nuovi rossoblù a Coverciano, Maldini e Romano. Per quest'ultimo ci sarà l'esordio assoluto con la maglia azzurra, la maxi sosta di campionato con 4 partite, spalanca le porte ai due rossoblù. Si comincia venerdì con Italia-Belgio ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 €. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 €. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
9: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario.

0: calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
2: Una buona serata cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare con tante notizie e tanta bella musica. Partiamo da My Body's Ready, la nuova canzone di Sombra.

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi parliamo di una bellissima imbarcazione imponente che è stata avvistata in Costa Smeralda in questi giorni.
1: Esatto, diciamo che durante l'estate e comunque anche poi al proseguo della stagione siamo abituati insomma ad andare a scovare le imbarcazioni particolari che sostano comunque attraversano il mare di Sardegna, e ieri c'era un'imbarcazione davvero particolare proprio, sì, che si stava godendo il mare della Costa Smeralda e poi oggi sta girando un po' il Mediterraneo. Un'imbarcazione privata, pensa che ha il record mondiale di aver raggiunto il punto più a sud del pianeta. L'imbarcazione è la Arctic P e appunto stava solcando nei giorni scorsi il mare di Sardegna, principalmente la Costa Smeralda, portando come bagaglio la sua storia avventurosa e anche unica, perché appunto è una nave veterana dell'Antartide che pensa è entrata nel Guinness World Record per la posizione mai raggiunta, per la posizione più a sud mai raggiunta da un'imbarcazione, 677 miglia nautiche dal polo sud. Il suo mestiere era quello della nave rompighiaccio, certo, quindi quelle proprio dedicate all'esplorazione dei poli. Successivamente è stata acquistata appunto da una privata, dall'esploratrice australiana e miliardaria Gretel Packer, e si è trasformata appunto da rimorchiatore oceanico a nave di allestimento di lusso. Nel 2020 appunto la trasformazione al suo interno insomma ha diciamo un po' di tutto, dal tender Endeavour al tender Riva di 10 metri, poi ha moto d'acqua, kayak, attrezzature per immersioni subacquee, beach club, palestra, cinema, insomma diventata un luogo dove passare una vacanza indimenticabile. Un passato in cui appunto ha attraversato l'Antartide, l'Alaska, la Polinesia francese, e oggi con i suoi quasi 88 metri di lunghezza si presta appunto a questo genere di vacanze extra lusso che, lo diciamo per chi fosse interessato a noleggiarla, viene via per poco meno di 1 milione di euro alla settimana.
0: Quindi, solo?
1: Sì, è abbordabile proprio il prezzo oltre che la nave, e quindi insomma se foste interessati questa è la cifra di partenza.
0: Secondo me
1: ci hanno mandato un po' di foto, ecco, e su nexarda.it appunto trovate le immagini se volete dare un'occhiata.
0: Visto che è stato una rompighiaccio, così secondo me è molto molto stabile come nave, quindi per chi magari ha problemi così di mare, di navigazione, così magari con la stabilità si trova veramente bene, il prezzo è accessibile tra l'altro, quindi si potrebbe approfittare per fare,
1: esatto,
0: una bella vacanza.
1: La cura insomma è perfetta e alla portata di tutti contro il mal di mare.
0: Grazie mille Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, e ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie Gu, ciao.

0: Bad Day Daniel Powter su Radio Lina nel nostro martedì sera 17:20 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto dalla nostra isola, con la redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
8: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano

0: dell'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Nella prossima uscita parleremo di Rickettsiosi.

0: La nuova canzone di Miley su Radiolina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati. Adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie da unionesarda.it. Ci aspetta Davide Lombardi. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian, buonasera a tutti. Oggi purtroppo abbiamo tanti incidenti in apertura di sito. Abbiamo un mortale all'ingresso di Olbia questa mattina. Nei pressi della zona industriale sono scontrati un furgone e un camion. Nell'impatto ha perso la vita l'autista del furgone olbiese di 61 anni, si chiamava Roberto Serra. Sul posto i vigili del fuoco hanno operato con cesoie e divaricatori per tagliare le lamiere contorte del mezzo ed estrarre il conducente rimasto intrappolato nell'abitacolo. Purtroppo i soccorsi e il disperato tentativo di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. Sul posto è arrivato anche l'elisoccorso, ma per Serra non c'è stato nulla da fare. Un altro grave incidente si è verificato questa mattina in via del Fangario a Cagliari. Auto contro moto ad avere la peggio, il motociclista che è stato portato in ospedale con assegnato un codice rosso. Forti le ripercussioni sul traffico con lunghe code di auto in viale Monastira e in via Puglia nei pressi del cimitero. Altri incidenti con feriti sono verificati anche nell'Interland di Cagliari a Quartuccio, a Settimo San Pietro. Poi immigrazione.

0: Parliamo anche di immigrazione perché il clima a settembre è ancora estivo, nonostante siamo a settembre inoltrato, e questo favorisce gli sbarchi di migranti. Ieri ne sono arrivati 38 nel sud Sardegna, tutti nel Sulcis. In 26 sono sbarcati a Portopino e sono stati subito dopo bloccati. Poco dopo sono stati intercettati invece in mare da una motovedetta della Guardia di Finanza altri 12 immigrati a bordo di un altro barchino. Tutti sono stati condotti nel centro d'accoglienza di Monastir, che già è pieno all'inverosimile, come sappiamo. Poi parliamo anche tanto di economia oggi su unionesarda.it. Abbiamo notizie positive, quelle sul turismo, che segna numeri record nei primi 8 mesi del 2026, con un aumento di passeggeri del 9% negli aeroporti sardi e una crescita della spesa turistica che è aumentata del 9,5%. Ma ci sono anche notizie meno positive, per esempio la stangata sulle bollette, che è stata evidenziata nel convegno sull'energia organizzato a Domus de Maria da Confartigianato, in cui ieri è intervenuto anche il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin. A trainare i rincari è soprattutto il gas, in crescita del 13,5%, seguito dall'elettricità, che segna un più 10,1%. Per i sardi si calcola una stangata da 35 milioni di euro. E ancora economia, altra notizia negativa: l'Italia che non esce dalla procedura di infrazione europea. Il rapporto deficit PIL è ancora superiore al 3%, 3,1 per la precisione. Ciò cosa significa? Minori margini di spesa pubblica nella legge di bilancio per sostenere famiglie e imprese.
1: E allora grazie mille Davide Lombardi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
0: Ciao Cristian, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.

0: Fire e Sheeran su Radio Lina nel nostro martedì sera. Tra poco ritorniamo a parlare di Sharper 2026 a Cagliari, quindi state con noi.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17:33 minuti.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Luca Neri su Radio Lina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 21 al 26 settembre potrai acquistare in offerta lo spezzatino di bovino a 99 centesimi letto e i fusi e sovraccosce di pollo a 59 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, spazio alla salute e alla ricerca. Adesso ricerca scientifica, Sharper a Cagliari, questo venerdì con Andrea Perra, che è docente di patologia generale e responsabile scientifico di un importante progetto finanziato dall'AIRC, che è pronto a guidare il pubblico alla scoperta del legame fondamentale tra l'alimentazione corretta e la prevenzione alle malattie. E allora il professore è collegato con noi. Buonasera professore e ben ritrovato su Radiolina.
1: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori, vi ringrazio per questo spazio per noi molto importante. Sharper è un evento diciamo che raccoglie momenti di aggregazione tra i ricercatori e la popolazione di qualunque età in tutta Italia. Il 25 a Cagliari ci sarà una bella manifestazione con numerosi laboratori interattivi, 25 laboratori interattivi abbiamo programmato, e anche uno spazio giovani per i giovani da 6 ai 14 anni, dove ci saranno dei laboratori interattivi dedicati, e noi avremo il nostro spazio anche con le attività organizzate e progettate dall'Associazione Italiana della Ricerca sul Campo. In particolare quest'anno proponiamo un'attività che abbiamo chiamato Bilanciamoci, ricetta di equilibrio. Praticamente è un'attività che tra gioco e scienza cerca di far passare le informazioni più importanti su un'alimentazione equilibrata. Oggi sappiamo tutti che l'alimentazione è fondamentale per mantenerci in salute, non soltanto per recuperare la salute se ci siamo ammalati, ma anche per mantenerla. Quindi deve passare il messaggio che è fondamentale una dieta equilibrata, che per fare una dieta equilibrata non c'è bisogno di fare sacrifici. Gli alimenti che ci permettono di avere una dieta sana e equilibrata sono alimenti buoni, sono alimenti sani e ci permettono di ridurre il rischio di tumori a diversi organi e apparati. Apparato diciamo riproduttivo,

0: nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditta spronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna, rinforza la ventilazione settentrionale sulle bocche di Bonifacio e sul Mar di Sardegna. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo ad effetti significativi, solo qualche disturbo è atteso in serata sull'area meridionale dell'isola. Il tutto con temperature diurne ancora tipicamente estive, soprattutto sul versante occidentale dove si toccano picchi di 29-30 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

Woman, Peggy Goo su Radio Lina nel nostro martedì sera, le 17.53 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Christian Asara. C'è un video che è diventato virale perché ci sono stati dei momenti di grande apprensione tra le montagne di Orgosolo, dove uno fuoristrada è finito fuoristrada, ecco, è un gioco di parole, però effettivamente è proprio così. Però si è bloccato pericolosamente sul ciglio di un dirupo, quindi il conducente

ha perso praticamente il controllo del mezzo e quindi si è fermata l'auto, si è fermata praticamente a pochi centimetri dal vuoto. Per fortuna gli occupanti stanno bene, però il recupero è stato tutt'altro che semplice, perché sul posto sono intervenuti tempestivamente il gruppo di fuoristrada in emergenza, tipo proprio nei punti più impervi dove i mezzi tradizionali sicuramente non riescono ad arrivare. È un'operazione spettacolare e complessa che ha richiesto il lavoro coordinato di 5 veicoli per riportare l'auto in carreggiata. Da questa disavventura comunque si arriva anche a capire l'importanza delle cinture di sicurezza, che vanno allacciate sempre anche quando si affrontano percorsi sterrati e tornanti in montagna. In situazioni limite un piccolo accorgimento può fare davvero la differenza, e quindi di conseguenza essere anche più meno pericoloso del solito, nonostante ovviamente le strade sterrate siano effettivamente piuttosto pericolose. Però per fortuna è finito tutto molto molto molto bene, gli occupanti stanno assolutamente bene, e quindi sicuramente il tutto è stato spettacolare, anche perché poi è stato ripreso da chi era lì a soccorrere, e quindi le immagini ovviamente sono diventate virale nelle ultime ore. 17:55 minuti, Beautiful Mistake, un salto nel 2021 con i Maroon 5 su Radio Lina.

0: La nostra migliore musica su Radiolina, Beautiful Mistake con i Maroon 5. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Un saluto dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'Assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
5: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
6: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
5: Economia L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
6: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
5: Lo sport con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026. In programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
6: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, oggi. Strada provinciale 14 bis, chilometro 4 e mezzo, Villa Cidro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buonasera da Andrea Sicchi per questa edizione del GR di Radio Lina. È un 61enne di Olbia la nuova vittima della strada nell'isola. L'incidente è avvenuto nei pressi della zona industriale, coinvolti un furgone condotto proprio da Roberto Serra e un'auto articolato. L'impatto fra i due mezzi è stato violento. Nonostante i soccorsi del 118, per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Controlli notturni a tappeto della polizia urbana nel quartiere di San Donato, nel centro storico di Sassari. Una decina di agenti ha girato nelle vie e in alcune abitazioni alla ricerca di droga e armi. Il servizio sarà effettuato 3 volte al mese. Nuovi sbarchi di migranti nel sud Sardegna, in 38 trasferiti a Monastir, sbarco in spiaggia di 26 persone a Portopino e poco dopo un barchino è stato intercettato dalla Guardia di Finanza, ieri ne sono arrivati altri 38. Nuova allerta meteo della Protezione Civile Regionale per rischio idrogeologico dalle 12 alle 18 di domani. La criticità per piogge temporali di colore giallo riguarda la Sardegna centrale e meridionale, Baronia, Oristanese, Campidano e Iglesiente, le zone. La protesta dei dipendenti della Caritas di Cagliari, vertice tra la Fondazione San Saturnino e la CGIL dopo l'allarme lanciato dai lavoratori per il ritardo sugli stipendi. Oggi liquidato lo stipendio di luglio, manca ancora la mensilità di agosto. Cresce la spesa turistica nell'isola, quasi il 10% da gennaio ad agosto. I tedeschi protagonisti, dati relativi alle transazioni con carte. Iniziato tra i disagi a Nuoro l'anno scolastico, in particolare per un centinaio di bambini e per le loro famiglie. Manca il servizio del dopo scuola, inizialmente garantito, ma non ancora arrivato. Sport calcio, due nuovi rosso-blu a Coverciano, Maldini e Romano. Per quest'ultimo ci sarà l'esordio assoluto con la maglia azzurra. La maxi sosta con 4 partite spalanca le porte ai 2 giocatori della Cagliari. Venerdì si parte con Italia-Belgio, poi Turchia-Italia, Francia-Italia e ancora Italia-Turchia. È tutto per questa edizione. Buona serata da parte di Andrea Sicchi.
12: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
13: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
12: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
13: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
14: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Icnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
15: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
16: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ancora una buona serata da Radiolina, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Ripartiamo con la nostra migliore musica dopo l'informazione. Ripartiamo da agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
18: Radio Sbaglio.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, alle 18:11 minuti nel nostro martedì sera, 22 settembre, ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara. 700 kg di spazzatura sono stati rimossi in un solo giorno a Sassari, bilancio dell'ultima straordinaria operazione dei volontari di Plastic Free Onlus domenica scorsa, che si sono rimboccati le maniche per ripulire diverse zone della città. Tra i materiali recuperati ci sono pneumatici, batterie auto, stufette, 30 sacchi di indifferenziata, bottiglie di vetro, purtroppo anche una trentina di siringhe. Iniziativa ovviamente lodevole, coordinata dai referenti locali con i rifiuti che poi sono stati presi in carico da Ambiente Italia per lo smaltimento. Però la notizia è un'altra, si lancia questo campanello d'allarme che ci riguarda un po' tutti da vicino. Ci vorrebbero molti più persone, molti più volontari, ci dovremmo rimboccare le maniche anche noi, perché purtroppo i rifiuti abbandonati sono veramente tantissimi nelle nostre strade, nelle campagne, vicino alle spiagge, ma anche no, proprio in aperta campagna, anche in posti veramente incredibili. Per questo serve l'impegno un po' di tutti, quindi ciascuno di noi nel proprio piccolo può fare la differenza, quindi dare una mano a raccogliere i rifiuti, difendere il nostro territorio, non voltiamoci dall'altra parte. Tra l'altro tante altre iniziative simili anche per la raccolta in mare in questi giorni, ma ne parleremo ovviamente abbondantemente nei prossimi giorni. Nel frattempo

0: I See You, Giant Rex, dal 2012 su Radiolina, 18 e 16 in questo istante, tra poco le anticipazioni dell'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda. Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
3: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: Birra, motori,

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto.
1: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Great Expectation, la nuova di Siena Sparrow su Radiolina nel nostro martedì sera 18:22. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire cosa leggeremo domani sul primo quotidiano dell'isola e sull'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, quanti turisti sono venuti in Sardegna quest'estate? I numeri ancora non ci sono esattamente, ma c'è invece una somma, quello che più o meno hanno lasciato nei diversi posti. Parliamo di turismo, ma parliamo anche di come si arriva in Sardegna, perché la continuità, che non è che abbia mai funzionato esattamente, è mai stato un orologio svizzero, questa volta scricchiola per davvero. Tra l'altro Aero Italia ci dice che sulla base di quanto ormai costa far partire un aereo per il carburante, siccome ci sono dei coefficienti di riempimento sotto i quali i loro aerei non partiranno più. Insomma, è abbastanza complesso. Chi e perché deve ritirare la plastica se la plastica costa ormai molto più ritirarla che l'utilizzo? È un problema serissimo in Sardegna, perché lentamente molti stanno abbandonando il ritiro della plastica, stanno riaprendo le discariche, per cui noi abbiamo imparato a essere molto virtuosi, a fare la differenziata molto bene. Purtroppo la plastica

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Radiolina.
3: L'informatore sportivo giovani di categoria con Lele Casini.
4: Eccoci qua, rientrati nella nuova stagione dell'informatore sportivo giovani di categoria. Buonasera, ben ritrovati su Radiolina per gli ascoltatori di Radiolina, chiaramente su Videolina per i telespettatori. Questa nuova stagione, che sarà una stagione, è troppo dire storica, no dai, non diciamolo storica, ma comunque una edizione importante, perché se negli altri anni eravate abituati a vedere giovani di categoria che riguardavano il calcio, quest'anno calcio ci sarà. Ma un po' di meno, perché? Perché parleremo di tutte le altre discipline, chiaramente dal punto di vista dei settori giovanili, quindi dei futuri giocatori delle prime squadre. In questo caso abbiamo una società storica, che è una società di Cagliari, l'anno prossimo compirà 130 anni, è già questo medaglia al valore, oltre alle medaglie anche dal punto di vista storico che hanno ricevuto. Stiamo parlando dell'Amsicora Cagliari SG, Amsicora Cagliari. Spiegheremo anche questo SG, che è una piccola curiosità che molti sanno perché conoscono l'Amsicora. Buonasera.
5: Buonasera.
4: Adesso ve li presento tutti. Innanzitutto, alla mia sinistra, oltre a salutare Emanuele Cozzolino in regia, mancai, come si dicono, si dice da queste parti, Jaime Carta, capitano della prima squadra, ma comunque allenatore giovanili. Ciao. Ben
5: ciao,
4: trovato.
5: Ciao Lele, buonasera.
4: E poi Giulia Stagno alla mia destra, capitano della prima squadra chiaramente femminile, collaboratrice del settore giovanile. Buonasera. Ciao, buonasera. E poi gli atleti, andiamo così: Teresa De Rosa, ciao. Poi Jacopo Simeone,
6: ciao a tutti.
4: Francesco Azzori,
7: buonasera.
4: E Lucrezia Melis,
8: sera.
4: Ok, ho letto. Scandalosamente ho letto, perché a memoria li ho imparati quest'oggi, poi mi metterò d'impegno sperando di avere davanti dei futuri campioni. Già,
5: speriamo anche noi, assolutamente sì.
4: Beh, alcuni sono molto promettenti. Allora, raccontiamo l'Amsicora. L'obiettivo questa stagione è di raccontare, come abbiamo fatto per le società calcistiche, anche per tutte le altre discipline, innanzitutto parlare della loro disciplina, parlare della loro società. L'Amsicora, diciamo che è conosciuta un pochettino, non solo in Sardegna, stiamo parlando dal punto di vista maschile e attualmente femminile, stiamo parlando della società di vertice, sì, per quanto riguarda l'hockey su prato, però è anche altro l'Amsicora.
5: Assolutamente sì, diciamo che a livello di risultati e di numeri possiamo dire che siamo la società più titolata d'Italia, complessivamente, anche sommando i titoli di maschile e femminile.
4: Qualcuno dice la Juventus, io non la metterei la Juventus, no? È l'Amsicora. Ma diciamo, sì, è l'Amsicora dell'hockey,
5: esatto,
4: su prato.
5: Esatto. Oppure della Juventus storica di un tempo, quello sì. Però noi siamo l'Amsicora,
4: esatto,
5: e siamo felici di com'è la nostra società. Sì, noi, come dicevo, siamo la società più titolata in Italia. Ma visto che siamo qua per parlare soprattutto di settori giovanili, una cosa bella da dire è che ormai da diversi anni riusciamo ad iscrivere sempre tutte le categorie, sia nella maschile che nella femminile, a partire dall'under diciamo 12, che è un campionato non agonistico organizzato dalla nostra federazione, e poi abbiamo l'under 14, l'under 16 e l'under 20 maschile e femminile. Qua abbiamo Teresa, che è fresca vincitrice per due volte consecutive del titolo di campionessa d'Italia Under 14, nonché medaglia d'argento alle finali nazionali Under 16, che abbiamo avuto l'onore di disputare a giugno di quest'anno. E poi ovviamente abbiamo Jacopo e Francesco, che due stagioni fa, insieme a me come diciamo assistente allenatore, si sono laureati campioni d'Italia Under 16. Per cui è veramente, guarda, un orgoglio solo poterlo dire questo.
4: Ma

0: Manuel, cosa ci facciamo noi qua? Cioè, loro sono scudettati, già campioni e ce ne andiamo via. Vabbè.
1: E poi ovviamente abbiamo Lucre, la nostra Lucrezia, che è appena stata premiata come top scorer della Supercoppa italiana a livello senior. Supercoppa italiana che Giulia ha avuto l'onore di sollevare la, 2 settimane fa.
2: Hai perso
1: il braccio perché pesava la coppa.
0: Peccato, volevo chiedervi di portarla.
1: Cavolo, in effetti, non ci avevo pensato. E poi Lucrezia quest'estate, così come Francesco, insieme anche ad altri due nostri atleti, che sono Francesco Montalbano ed Elena Muccelli, hanno disputato gli europei con la nazionale, gli europei di categoria Under 21.
0: Eh sì, l'Hockey su Prato, Amsicora che è chiaramente nata come SG per società ginnastica,
1: sì, esatto. Amsicora,
0: quindi la ginnastica in primis, conosciamo Amsicora anche dal punto di vista dell'atletica, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: E poi l'Hockey su Prato, come abbiamo detto, ai vertici nazionali, ma è giusto dire che l'Amsicora non è solo hockey, ma non è solo neanche ginnastica o solo atletica, è una polisportiva, sì. Il punto di riferimento. Neanche a dirlo, è quello stadio storico.
1: Stadio storico dove si è vinto qualcosa anche.
0: Adesso me lo faccio raccontare da loro che cosa voglia dire per un giocatore di hockey su Prato giocare in quello stadio che è stato lo stadio dello scudetto delle Cagliari che abbiamo ricordato varie volte. Giulia, che cos'è l'Amsicora? Per te e in generale? Perché tu sei nata.
2: È difficile.
0: No. Tu sei nata all'Amsicora, sì. Sei cresciuta all'Amsicora e stai continuando all'Amsicora.
2: Sì, è vero. Sono nata all'Amsicora, ho iniziato lì a fare hockey, poi ho studiato fuori, quindi per un bel po' di anni sono stata via. Poi, come sono tornata subito.
0: C'era il bisogno di stare.
2: Sì, mi mancava tantissimo l'hockey, mi mancava l'ambiente, è sempre stato un po' famiglia. Casa, posto dove fare le nuove amicizie, posto dove si stava tutto il giorno, perché noi quando eravamo piccoli, e ora anche loro, passi tutto il giorno all'Amsicora, esci di scuola, fai i compiti e poi c'hai prima l'allenamento della tua categoria, poi quello dei più grandi, poi magari quello della Serie A quando sei
0: quando
2: un po' più grande.
0: Esatto.
2: E quindi alla fine ci passi tutto il giorno ed è bellissimo, alla fine si creano lì le amicizie, poi d'estate si va al mare con gli amici, noi andavamo sempre al mare insieme con gli amici dell'hockey, suppongo anche per atletica e ginnastica perché lo vedo
0: funzioni
2: che
0: sono
2: sempre insieme, quindi ci cresci proprio dentro, quindi sicuramente un posto della mia infanzia che ora è diventato un posto molto importante per
0: cosa è cambiato nell'hockey quando hai cominciato tu e quando invece adesso nei tempi attuali con sviluppi social magari diversi oppure semplicemente le generazioni che cambiano. Non stiamo parlando di una di un'anziana come me, stiamo parlando di una persona giovane, però già negli anni immagino che le cose siano cambiate.
2: Sicuramente è cambiato il fatto che adesso magari avendo Instagram, i social in generale, anche quando sei piccolo puoi già vedere video anche spiegati magari da atleti fortissimi olandesi o insomma che ti spiegano come fare qualcosa, allora cerchi di ricopiarli.
0: Le distanze non ci sono più.
2: No, magari quando noi eravamo piccoli semplicemente avevi la persona che giocava nella prima squadra più grande, allora cercavi di copiare lei o lui, e invece adesso si è allargato tutto.
0: Okay.
2: Anche per esempio Lucrezia che quest'estate è andata a vedere i mondiali di hockey, cioè quando io ero piccola magari non esisteva che ero così aggiornata e andavo a livello internazionale.
0: Adesso chiaramente si è più aperti e quindi di riflesso c'è il vantaggio.
2: Sicuramente molto, molto meglio secondo me.
0: Bene, bene, bene, bene. Adesso mi dite, voi ragazzi, siete in quattro, mi dite un termine che è vietato usare parlando di hockey, perché fuori onda mi hanno detto che vengono in modo inopportuno usati dei termini che non devono essere utilizzati. Quindi chi comincia? Ragazzi, dai, voi. Una cosa che chi non gioca a hockey dice che è sbagliata.
3: Ma la cosa più banale che ovviamente ti dicono subito è il disco. A me è capitato subito anche a scuola, i miei compagni di classe che mi dicevano ma questo disco come funziona? Anche perché giustamente in Sardegna quando mai trovi il ghiaccio o la neve?
0: Certo.
3: Quindi sicuramente il disco non va nel prato. E quindi quella è la prima parola vietata.
0: Quindi,
3: che
0: disco no, pallina.
1: Pallina, esatto.
0: Quanto pesa questa pallina?
1: Pesa poco meno di 200 grammi.
0: Vabbè, ok, quindi è già una. Io sto imparando come chi è a casa.
4: Allora, poi a me chiedono come fai a pattinare nel prato?
0: Pattinare?
4: No, uso le scarpe.
0: Perché calcetto. Ok, su prato, non il pattinaggio sopra. Quindi anche lì scarpe, cioè, ci sono tecniche hockey. Oppure ci sono delle scarpe tecniche per l'hockey o non sì, c'è niente di particolare? Sì, ci sono specifiche. Bene, che particolarità hanno rispetto?
4: Hanno tacchetti piccolini. Benissimo. Leggermente più piccoli del calcio.
0: Perché voi siete in sintetico,
2: esatto.
0: Giusto?
2: Si viene bagnato, quindi per non scivolare.
0: Benissimo, sono perfetto.
1: Tacchetti in gomma, non in ferro.
0: Ok.
1: Però diciamo un po' simili alle scarpe da calcio.
0: Futsal,
1: sì.
0: Ok, benissimo.
5: No, invece a me chiedono sempre, diciamo, delle differenze con il calcio. Per esempio mi chiedono, ma c'è il fuorigioco? C'è okay. Il campo è più grande, come funziona? Quindi io lo spiego ogni volta, no, non c'è il fuorigioco, il campo è un pochettino più piccolo.
0: Cioè, quanto è difficile staccarsi dal calcio? Lo dico difficile. Io, Quanto è difficile?
5: È molto, molto. Ormai tutti, diciamo, pensano solo al calcio, ma gli altri sport vengono lasciati da parte, non vengono considerati, ecco. Però
0: Vabbè.
5: Sono abbastanza importanti.
0: Poi parliamo della visibilità anche dell'hockey.
6: Certo. Per me la parola vietata è stecca, non posso sentire proprio. Si chiama bastone.
0: Bastone, ok, bastone si dice, non stecca.
6: Poi che non sembra
0: la stecca la lascia. La stecca, la stecca si lascia da qualche parte.
6: Esatto.
0: Sto scherzando. E quindi anche questo termine. C'è qualcun altro random che mi potete dire, volete dire? No? Qualcosa di odioso che vi vengono. Viene la pelle d'oca ogni volta che. No.
1: Ma no, ti direi che questi sono quelli più gli errori più classici che vengono commessi da in una
0: vai.
4: Cosa mi chiedono
0: vicino al microfono.
4: Siete molto violenti, cioè vi picchiate. Io dico
0: ma
4: no,
0: perché vedono l'occhio su ghiaccio.
4: E quindi io dico quando dico gioco ok su prato, però non ci picchiamo. No.
0: Perché c'è la visione dell'occhio su ghiaccio americano,
1: è un contatto fisico diverso, nel senso che diciamo che tendenzialmente non è consentito il contatto fisico, anche se poi la verità è che un minimo di contatto fisico c'è ovviamente, perché quando devi contendere la palla, quando c'è un contrasto tra due giocatori, ovviamente un minimo c'è.
0: Ok, cominciamo dalla più piccola. Raccontami un po', hai cominciato l'hockey quando, come, perché, se hai fatto altre,
4: allora, io
0: altri
4: teoria,
0: sport?
4: Quando ero piccola facevo altri sport.
0: Benissimo.
4: E l'hockey l'ho conosciuto da una mia amica olandese, che un giorno dovevo andare a casa sua a dormire.
0: Qua?
4: Sì, qua. Okay. E mi ha detto, vieni all'Ansicora, tanto io devo allenarmi. Io ho detto, va bene, vengo. E ho fatto l'allenamento e la cosa che mi ha spinto a giocare di più, cioè continuare con l'hockey, è stata proprio l'accoglienza anche delle ragazze della squadra. E poi, piano piano, ho lasciato gli altri sport e mi sono dedicata più all'hockey.
0: Cosa svolgevi?
4: Allora, ho svolto prima ginnastica ritmica.
0: Ok, che comunque potevi stare lo stesso.
4: Poi ho fatto baseball.
0: Quello un po' meno. Però.
4: E poi ho fatto per 4 anni equitazione.
0: Oh, però ha detto 3 discipline non banali.
1: No, assolutamente no.
0: Cioè, poteva dire nuoto, base, sì. Pallavolo. Beh, quindi già fa capire che la predisposizione anche ha una disciplina particolare. Sì, bene, bene, bene. E cosa mi racconti di questo hockey su prato, dell'Ansicola in generale?
4: Cosa posso raccontare? Allora, innanzitutto.
0: Innanzitutto sei campionessa d'Italia, giusto?
4: Ah, sì.
0: Okay, diciamolo così.
4: Allora, sono arrivata dove l'Ansicora, noi giovanili, femminili, eravamo messe un po' maluccio, perché eravamo pochissime e infatti all'inizio si allenavano con i maschi, quando io non c'ero ancora, e poi piano piano si è formata una squadra. E poi abbiamo incominciato per la prima volta ad andare alle finali Under 12, e l'anno successivo siamo riandate alle finali Under 12 e l'abbiamo vinte anche molto
1: bene.
4: Cioè, bene.
0: Ma a 12 anni viaggiare da soli, perché viaggiate con gli accompagnatori, l'allenatore, basta.
4: Sì,
0: giusto.
4: Sono anche bellissime le esperienze, capito, di partire da altre parti nell'Italia.
0: Mamma mia, io ho una marea di domande. Vabbè, non ce l'abbiamo il tempo, però cercheremo di farle il più possibile. Ho un sacco di curiosità, proprio la vita anche dell'atleta dell'hockey, che può essere paragonabile a qualsiasi altro atleta. Quante ore di allenamento fate durante la settimana?
4: Allora, noi ne facciamo
0: Hai perso il conto. Perché
4: tre ore, in teoria facciamo 3 ore, poi a volte ci invitano a delle partite con la Serie A.
0: E quindi
1: diciamo che più o meno sono sei.
4: Nel
1: settore giovanile più o meno sei.
0: Però la testa è tutto il giorno lì.
4: Sì, la testa è tutto il giorno.
0: Qual è il tuo colpo che ti esce meglio? Io sono ignorante, abbi pazienza, mi devi aiutare.
4: Poi lo strisciato, il pulce.
1: Devi sapere che
0: spiega lo strisciato.
1: Devi sapere che Teresa è un gioco in difesa principalmente. Okay. Per cui, oltre ad essere brava difesa al centrocampo, oltre ad essere brava con la palla, effettivamente lo strisciato è il
0: una
1: suo
0: sua
1: corpo migliore. Si chiama strisciato perché effettivamente ci si abbassa con il corpo, il bastone viene strisciato a terra, okay, e poi si impatta la palla, okay, con un colpo secco. Però lei è molto brava in difesa, quindi ad esempio io posso dire che ogni volta che la vado a giocare è molto forte nel contrasto,
0: okay,
1: nel recuperare la palla.
0: Quindi, e quindi abbiamo dato anche le caratteristiche. Altro da aggiungere? Qual è la tua ambizione più grande dopo essere stata campionessa d'Italia Under 12? Prima squadra?
4: Sì, prima, ovviamente l'obiettivo adesso è cercare
0: di arrivare
4: nella prima squadra.
0: Prima squadra femminile,
4: femminile,
0: campionessa d'Italia.
1: Sì.
0: E non una volta.
1: Non una volta. Tre volte consecutive.
2: Tre volte
0: raccontami.
2: Consecutive. Ah, sì. Tre volte consecutive. Adesso sta iniziando un nuovo anno, abbiamo appena vinto la Supercoppa, anche quella era la terza volta consecutiva, quindi è molto importante questo
0: a Roma
2: momento.
0: Giusto?
2: A Roma,
0: a Roma.
2: Sì. È molto importante questo momento, abbiamo cambiato un po' la squadra, però appunto abbiamo appena vinto.
0: Il prossimo weekend inizia?
2: Domenica
0: sì, inizia sì. Il campionato.
2: I ragazzi hanno iniziato domenica sì, scorsa, hanno fatto una bellissima vittoria, speriamo
0: nel
2: di
0: derby,
2: seguire
0: la Ferrini. Salutiamo anche la Ferrini, noi siamo aperti anche alla Ferrini, chiaramente quando certo, volessero
1: ovviamente
0: venire, altra polisportiva famosissima,
2: esatto,
0: di calcio.
2: Adesso abbiamo appunto un po' cambiato la squadra, però l'obiettivo è sempre quello alla fine, insieme a far crescere le giovani. Infatti per esempio, come ha detto Teresa, spesso vengono invitate anche qualcuna delle più piccole a partecipare ai nostri allenamenti, per esempio Lucrezia quest'anno è ben inserita, quindi è il suo momento.
0: Spazio alle ragazze? E poi
1: sì,
0: vengo
1: sì,
0: da voi.
1: Sì,
0: Lucrezia, racconta, perché il Luke e non, che ne so, danza sportiva, pallavolo,
3: allora,
0: vai.
3: Partiamo col dire che mia mamma è un'ex amsicorina,
0: quindi
3: già quello è un punto di partenza.
0: Gioca in casa.
3: Esatto, però comunque non ho subito iniziato perché gioco l'amsicora dal 2022,
0: okay,
3: quindi comunque ho iniziato da grande, perché per tutta la mia vita ho fatto un altro sport, ovvero il tennis. Perché
0: questo è meno banale di scegliere.
3: Perché ero un 50.
0: Cioè, quando il tennis italiano è arrivato al video, tu hai detto no, io vado a fare hockey. Che
3: quando è arrivato Sinner me ne sono andata.
0: Appunto, troppo Sinner,
3: sì,
0: qua. Cosa ci va a fare?
3: Ero un 50, papà è allenatore di tennis, mamma giocava hockey, quindi alla fine...
0: Bisogna accontentare tutti e due.
3: Esatto.
0: La seconda parte della
3: alla
0: attività,
3: fine ha vinto mamma.
0: Ha vinto la mamma. Amsicora, amore a prima vista? Beh, c'eri già, quindi...
3: Sì, anche se ho giocato per un anno anche al Cuscagliari. Prima di
0: vedere. L'ha detto com'è?
1: Esatto.
0: Oddio, cosa sto dicendo? Salutiamo anche Cuscaglieri, che è loro polisportive.
3: Ho fatto un allenamento all'amsicora prima di andare al CUS.
0: Okay.
3: Solo che, appunto, come anche ha detto Tere, molti anni fa
0: erano
3: allenamenti
0: misti. Cosa
3: ti
0: ha un po' frenato.
3: Sì, infatti, okay, non c'era una vera e propria squadra. E anche per quello che poi sono andata lì. Però poi un anno ho smesso di giocare. E poi alla fine ho conosciuto una ragazza che giocava all'amsicora
0: e ti ha trascinato
3: e mi ha riportato lì.
0: Giulia, mi dici Lucrezia? Mi racconti Lucrezia dal punto di vista sportivo? No, non voglio...
2: Non c'è problema.
0: Non abbiamo 12 puntate.
2: Sono una sua fan, quindi la posso raccontare okay, tranquillamente. Lucrezia in teoria è un difensore, nel senso che ha sempre giocato in difesa in tutti questi anni, molto brava. Come Teresa, è brava nel contrasto, non troppo aggressiva, ruba la palla tranquillamente, molto controllo, però si è rivelata in realtà una giocatrice che può giocare in qualunque ruolo, veramente, al centro, in attacco, in difesa, a destra, a sinistra,
3: sì,
2: okay, e lo fa sempre bene, è sempre tranquilla, magari si prende quei suoi secondi per fare quello che deve fare, però poi lo fa bene, tranquilla, senza fare falli, e come ha detto Jaime prima, ha vinto anche il premio di top scorer alla Supercoppa, quindi dalla difesa buttata in avanti subito fa gol
0: e quindi
2: noi
0: qualcosa
2: abbiamo fatto,
0: dire.
2: Cioè, noi 50 anni che magari segniamo una volta ogni tanto, lei entra dal nulla, ha sicuramente un talento. E poi dal tennis si vede perché è molto brava negli stop aerei, cioè quando le arrivano le palle alte lei le stoppa tutte.
0: Smash.
2: Sembra che abbia una racchetta, invece ha il bastone come il nostro, ma lei le prende tutte da qualunque parte.
0: Adesso da ignorante totale che sono io, Se, la si pallata,
2: può fare gol e lei l'ha fatto così. No, vabbè. Infatti l'ha fatto alto, quindi un bellissimo gol.
0: C'è sui social questa impresa?
2: Il suo gol?
0: Sì.
2: C'è.
0: Allora cerchiamo.
2: Bisogna cercarlo.
0: Gol Lucrezia Melis al volo.
2: Esatto.
0: Di smash. Però con bastone.
1: Con bastone.
0: Col bastone. Visto che sto imparando male. Tu ridi dall'altra parte. Vabbè. Andiamo, ragazzi, hai qualcos'altro da raccontare? A scuola tutto bene?
3: Finito,
0: benissimo. È meglio di così. Da chi cominciamo?
5: Parto io.
0: Dai, parto io.
5: No, diciamo che io sono letteralmente nato all'Amsicora, cioè che mia mamma è allenatrice di ginnastica artistica.
0: Ok.
5: Quindi anche quando era incinta mamma continuava a lavorare, ero lì io. E infatti ho iniziato come ginnasta fino all'età di circa 5 anni, 6 anni. E poi visto che c'era mia mamma che mi allenava, non l'ascoltavo molto, facevo un po' di testa mia. Quindi creavo un po' di casini e quindi mamma mi sgridava.
0: Alla fine,
5: sono andato fuori, ho guardato un po', ho visto quel campo verde, grande, e ho detto perché no. Mi sono affiondato, ho provato e mi è piaciuto molto, sì.
0: L'hai sentito tu all'hockey?
5: Sì.
0: Subito oppure ci è voluto un po' di tempo? Immediatamente.
5: Subito. Sono andato lì e ho lasciato tutto il resto e mi sono andato solo all'hockey.
0: E perché non calcio?
5: Dato
0: che tu eri all'Amsicora, nello stadio dello scudetto del Cagliari.
5: Non
0: hai mai sentito?
5: Mai sentito il bisogno di dire guarda, sono i miei compagni di classe. Gioco
0: perché magari
5: calcio.
0: Qualche ragazzo non fa calcio perché gli sta sulle scatole il calcio, perché parlano
5: no,
0: tutti
5: no,
0: di calcio.
5: A me piace
0: questo
5: moltissimo.
0: È un rifiuto, ecco. Però
5: a me piace moltissimo il calcio, infatti, che ne so, con i nostri amici.
0: Non mi dire la squadra che tifi, perché
5: no, se, non la dico.
0: Non è meglio,
5: Cagliari,
0: avevo già capito. Sì. No, c'è la faccia da qualcos'altro. Dai, a parte gli scherzi.
5: Che dico che comunque con i nostri amici organizziamo sempre calcetti, o comunque lo seguo molto spesso il calcio quando sono a casa, magari lo guardo ovviamente. Però non ho mai avuto quel bisogno di dire vedo tutti che giocano a calcio, vado anch'io a giocare a calcio. No, ho visto, diciamo... mi è piaciuto subito quello che ho provato e sono rimasto lì.
0: Beh, l'emozione di giocare lì, in quello stadio?
5: Ah, bellissimo.
0: C'è oppure una...
5: Credo che sia lo stadio più bello che c'è nell'hockey qui in Italia. Giocarci è sempre bello, vedere tutti i tifosi sopra, alle gradinate, è sempre un'emozione, quindi...
0: Quanta gente viene a vedervi? Oltre ai genitori, se qualcuno dei genitori.
1: Vado io. Ma allora, diciamo che chiaramente il pubblico è principalmente familiare, quindi gli appassionati sono parenti, genitori, amici. Però sai, quando gioca la prima squadra maschile e la prima squadra femminile, comunque un certo numero di persone c'è, diciamo... Bah, dipende dalla partita.
0: Sì, no, vabbè, comunque c'erano gli appassionati che comunque seguono.
1: Sì, adesso non ti saprei dire esattamente un numero, però ad esempio l'altro giorno eravamo alla Ferrini per fare la prima giornata di campionato, noi della maschile, era un derby, quindi due società sarde, diciamo che più o meno, non lo so, un'ottantina, un centinaio di persone ci sarà stato, più o meno. Quindi più o meno ci aggiriamo su quei numeri il sabato e la domenica.
0: E quindi questa è la situazione. A tua.
6: A me.
0: Vai vicino al microfono.
6: Allora,
0: così. Benissimo.
6: Parto col dire come ho conosciuto l'hockey,
0: vabbè. Certo, vabbè. Tema libero, vai tranquillo.
6: Un po' per caso, circa 10-12 anni fa, perché alla fiera c'era stato un evento sportivo dove facevamo tutti i vari sport, dei piccoli stand. E io ero andato là per caso con mamma e ho provato l'hockey con il bastone di plastica, mi ricordo. E poi nelle settimane a venire continuavo a dire mamma voglio fare hockey, quindi alla fine per caso mi ha portato all'Amsicora e mi sono innamorato.
0: E c'è rimasta anche lei, mamma Francesca, giusto? Sì, c'è rimasta anche lì all'Amsicora.
6: Con appunto allenatori che adesso sono diventati i miei compagni di squadra, quindi fa molto ridere questa cosa perché sono diventato dal loro appunto allievo al loro compagno di squadra.
0: Cosa ti piace dell'hockey?
6: L'ambiente, diciamo, mi piace molto stare con i miei amici, adesso ho un bel rapporto, sono entrato anche in prima squadra, quindi ho conosciuto anche gente più grande ed è bello avere questo rapporto con tutti, sia più piccoli che più grandi, e soprattutto vai là per pensare ad altro, per divertirti anche dopo che studi tutta la sera, vai là e scarichi, e ti svaghi e scarichi.
0: Esatto. Bene, bene, bene. Qual è la nazione più, più importante nel, nel mondo?
1: Vabbè, è facile questa risposta, la, la, possono, la può dire qualunque appassionato di hockey, è ovviamente l'Olanda.
0: Ok.
1: Olanda è proprio, diciamo, la nazione, la nazionale più forte, sia nella maschile che nella femminile. Okay. Poi nella femminile è un dominio praticamente incontrastato, anche se diciamo abbastanza.
0: Ma dipende dalla tradizione, dalla storia che hanno avuto, ci sono dei tecnici che.
1: Un po' tutto, è uno sport.
0: Diciamo, in Olanda sembrano una miriade di persone, fanno tutte le discipline, sono, bisogna dire la verità, sono molto ben rappresentati. Quindi
1: assolutamente sì, diciamo che.
0: Cultura dello sport diversa.
1: Sì, penso.
0: Okay.
1: Penso che sì, cultura dello sport diversa. Dopo il calcio, penso che sia lo sport nazionale.
0: Ok.
1: Hanno veramente tantissimi praticanti, hanno dei club molto grandi,
0: e
1: molto belli.
0: E quindi quell'aiuta inevitabilmente a,
1: sì,
0: a far crescere
1: più,
0: il movimento.
1: Più partecipanti.
0: Mi descrivi loro due, perché abbiamo fatto le ragazze, però i ragazzi, certo, li abbiamo un po' abbandonati a loro stessi.
1: Ma volentieri, diciamo che Jacopo e Francesco, così come Lucrezia e Teresa, sono tra i nostri migliori atleti del, del settore giovanile e sono veramente un orgoglio per la nostra società. Jacopo è principalmente un difensore, ma una cosa che accomuna entrambi è il fatto che abbiano un'enorme passione e ogni palla, che sia in allenamento, che sia in partita, la giocano al 100%. Quindi in campo grande cuore, grande attaccamento alla maglia, grande passione. Per quanto riguarda a livello tecnico, a livello tattico, a livello di ruolo, Jacopo è principalmente un difensore, dotato di grande gamba, è un giocatore principalmente di fascia, ma stiamo cercando di indirizzarlo anche al centro, perché secondo me può diventare un buon centrale di difesa. E Francesco è un giocatore offensivo, diciamo che è un attaccante, anche se nel settore giovanile lo mettiamo dove serve, perché è in grado di ricoprire ogni posizione e sinceramente spero non si imbarazzi, ma è veramente difficile trovare qualcosa che non sappia fare col bastone.
0: Okay.
1: Ammetto che veramente da marcare in allenamento
0: è dura,
1: è tosta. Infatti ogni volta dico meno male che abbiamo la sammaglia quando giochiamo il sabato.
0: Bei complimenti dai ragazzi, è stato così. Lo sapete che abbiamo finito il tempo a disposizione. Volevo chiedere un sacco di cose. Vabbè, dovremmo fare una seconda puntata.
1: Un'altra puntata.
0: I travestiti da ginnasta. No, vabbè, faccio un grandissimo in bocca al lupo. Dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo, punto di riferimento all'Amsicora, dell'Amsicora è l'Amsicora. Quindi chi volesse avvicinarvi, vedere partite, sì, andate anche sul sito della federazione, ci sono tutti gli appuntamenti, o
1: sui social.
0: Beh, ma anche nel nostro gruppo diamo spazio nelle cronache, quindi state lì per magari andare a vedere qualche partita delle ragazze o dei ragazzi.
2: Sono appena riniziati anche tutti i corsi, sia di ginnastica che di atletica che di hockey, quindi anche bambini o ragazzi che vogliono provare uno di questi sport, sì.
0: Poi
2: ci sono tutte le informazioni sui social,
0: il
2: giorni,
0: primo non si paga neanche, quindi
2: no, non penso,
1: quindi il primo alla prova è la prova gratuita,
0: quindi andate, divertitevi un pomeriggio, conoscete l'ambiente Amsicora, magari qualcuno di voi fa come questi ragazzi, mi sa che ci rimango, che mi trovo bene. Per tutte le altre società, visto che non si parla solo di calcio, in giovane categoria, redazione @radiolina.it, magari per venire ospiti una di queste prossime settimane, noi siamo a disposizione qua ad accogliervi, come l'Amsicora, ad accogliere tutti i ragazzi che volessero avvicinarsi all'hockey e non solo. Grazie ragazze, grazie ragazzi,
1: grazie a voi.
0: In bocca al lupo per la stagione. E poi noi invece ci sentiamo e vediamo martedì prossimo 18:30 Radio Rina e Videolina con Giovani di Categoria. Grazie Manuel.
7: L'informatore sportivo Giovani di Categoria con Lele Casini. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 19:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
3: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
4: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
3: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
4: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
3: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, strada provinciale 14 bis, chilometro 4,5 Villa Citro, presso centro commerciale Sant'Ignazio. Teddy, un mondo di idee.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Lina, Radio Notizie. Una buona serata da Veronica Fadde dalla redazione del telegiornale di Videolina. In apertura la cronaca: è un 61enne di Olbia la nuova vittima della strada nell'isola. L'incidente è avvenuto nei pressi della zona industriale, coinvolti un furgone condotto proprio da Roberto Serra e un auto articolato. L'impatto tra i due mezzi è stato violento e nonostante i soccorsi del 118 per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Controlli notturni a tappeto della polizia urbana nel quartiere di San Donato, nel centro storico di Sassari. Una decina di agenti ha girato nelle vie e in alcune abitazioni alla ricerca di droga e armi. Il servizio sarà effettuato 3 volte al mese. Nuovi sbarchi di migranti nel sud Sardegna, in 38 trasferiti a Monastir. Sbarco in spiaggia di 26 persone a Portopino e poco dopo un barchino è stato intercettato dalla Guardia di Finanza. Ieri ne sono arrivati 38. Nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico dalle 12 alle 18 di domani. La criticità per piogge temporali di colore giallo riguarda la Sardegna centrale e meridionale, Baronia, Oristanese, Campidano e Iglesiente. E poi la protesta dei dipendenti della Caritas di Cagliari, vertice tra la Fondazione San Saturnino e la CGIL dopo l'allarme lanciato dai lavoratori per il ritardo sugli stipendi. Oggi liquidato lo stipendio di luglio, manca ancora la mensilità di agosto. Cresce la spesa turistica nell'isola quasi il 10% da gennaio ad agosto, i tedeschi protagonisti, i dati relativi alle transazioni con carte e negli aeroporti passeggeri in aumento del 9%. Negli scali sardi nei primi 8 mesi del 2026 sono transitati 8,6 milioni di passeggeri, circa 705 mila in più rispetto al 2025. È iniziato tra i disagi a Nuoro l'anno scolastico, in particolare per un centinaio di bambini e per le loro famiglie, perché manca il servizio del doposcuola, inizialmente garantito ma non ancora attivato. E poi lo sport, il calcio, due nuovi rossoblù a Coverciano, Maldini e Romano. Per quest'ultimo ci sarà l'esordio assoluto con la maglia azzurra. La maxi sosta con 4 partite spalanca la porta ai 2 giocatori del Cagliari. Venerdì si parte con Italia-Belgio, poi Turchia-Italia, Francia-Italia e ancora Italia-Turchia. E per l'informazione regionale è tutto, all'appuntamento e con il prossimo radiogiornale. Arrivederci.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
11: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
10: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
11: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
10: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
11: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
13: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi,

0: antiquario, mecenate, collezionista, Vincenzo Daneo è stato una figura chiave del mercato internazionale dell'artigianato artistico e popolare. Fra il 1921 e il 25 viaggiò in Sardegna, dove acquisì manufatti d'uso quotidiano. La sua collezione oggi torna nell'isola, a Samogheo, entrando a far parte del patrimonio del Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile.
1: Una storia che è iniziata oltre 100 anni fa. Infatti, grazie alla straordinaria generosità degli eredi di Vincenzo Daneo, il museo si arricchisce di circa 40 nuovi manufatti tessili realizzati a cavallo tra il 1800 e il 1900 e che quindi tornano adesso nella natia terra sarda.
0: Cosa raccontano?
1: Raccontano la Sardegna del 1800,

0: dell'artigianato sardo nel mondo, che venne qui in Sardegna e intraprese tutta una serie di rapporti non solo con le comunità locali ma anche con grandi figure culturali dell'epoca.
1: Il percorso espositivo porta il visitatore fra opere tessili, documenti e foto d'epoca, un corpus che ripercorre il legame con la Sardegna, ricostruito a partire da una ricerca sui Tapinos de Mortu, da Anna Rita Punzo, direttrice del museo, e dalla ricercatrice Elisa Basso.
2: Il progetto di ricerca riguarda in particolare i Tapinos de Mortu, quelli appunto che erano presenti in collezione Daneo. Inizia appunto questo lungo viaggio verso la ricerca di questi manufatti a Palermo, ed è proprio lì che appunto grazie agli eredi siamo riuscite a poter visionare, oltre ai documenti che ci sono serviti poi per allestire la mostra, anche dei documenti inediti riguardanti proprio la Sardegna degli anni 20. In questi documenti vi sono notizie importanti, alcune riguardano proprio il progetto di ricerca a Tapinos, altre invece sono state poi riportate qui in mostra per descrivere i singoli manufatti.
0: E la cosa interessante è che questi manufatti recano ancora i tagliandini che furono apposti da Vincenzo Daneu e dai suoi figli, e quindi grazie agli inventari che sono giunti sino ai giorni nostri abbiamo avuto la possibilità di sapere esattamente quando e dove sono stati acquistati.
1: Triestino di nascita ma con base in Sicilia, Daneu in Sardegna visitò tutti i paesi alla ricerca di manufatti da rivendere nei suoi negozi di Palermo.
0: In una lettera arriva a sottolineare il desiderio di trasferirsi nella nostra terra, una terra che aveva veramente esplorato in lungo e in largo.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
5: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22

0: Fuochi d'artificio, il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi, il 28 concerto dei Rockside.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radio Lina.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove...

0: Scopri la qualità, innamorati del prezzo. C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
1: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
1: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo del

0: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
7: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
8: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con ampi spazi di cielo sereno sulla Sardegna, rinforza la ventilazione settentrionale sulle bocche di Bonifacio e sul Mar di Sardegna. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora asciutto ed assolato per lo più, qualche nube di passaggio sarà possibile ma non darà luogo ad effetti significativi, solo qualche disturbo è atteso in serata sull'area meridionale dell'isola. Il tutto con temperature diurne ancora tipicamente estive, soprattutto sul versante occidentale dove si toccano picchi di 29-30 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app gratuita Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
3: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
4: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
3: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
4: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che i genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
3: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026 in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Una buona serata da Veronica Fadde e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In apertura la cronaca: è un 61enne di Olbia la nuova vittima della strada nell'isola. L'incidente è avvenuto nei pressi della zona industriale, coinvolti un furgone condotto proprio da Roberto Serra e un auto articolato. L'impatto tra i due mezzi è stato violento e nonostante i soccorsi del 118 per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Controlli notturni a tappeto della polizia urbana nel quartiere di San Donato, nel centro storico di Sassari. Una decina di agenti ha girato nelle vie e in alcune abitazioni alla ricerca di droga e armi. Il servizio sarà effettuato 3 volte al mese. Nuovi sbarchi di migranti nel sud Sardegna, in 38 trasferiti a Monastir. Sbarco in spiaggia di 26 persone a Porto Pino e poco dopo un barchino è stato intercettato dalla Guardia di Finanza. Ieri ne

0: sono arrivati 38. Nuova allerta meteo della Protezione Civile regionale per rischio idrogeologico dalle 12 alle 18 di domani. La criticità per piogge temporali di colore giallo riguarda la Sardegna centrale e meridionale, Baronia, Oristanese, Campidano e Iglesiente. E poi la protesta dei dipendenti della Caritas di Cagliari, vertice tra la Fondazione San Saturnino e la CGIL dopo l'allarme lanciato dai lavoratori per il ritardo sugli stipendi. Oggi liquidato lo stipendio di luglio, manca ancora la mensilità di agosto. Cresce la spesa turistica nell'isola, quasi il 10% da gennaio ad agosto. I tedeschi protagonisti, i dati relativi alle transazioni con carte e negli aeroporti passeggeri in aumento del 9%. Negli scali sardi, nei primi 8 mesi del 2026 sono transitati 8,6 milioni di passeggeri, circa 705 mila in più rispetto al 2025. È iniziato tra i disagi a Nuoro l'anno scolastico, in particolare per un centinaio di bambini e per le loro famiglie, perché manca il servizio del doposcuola, inizialmente garantito ma non ancora attivato. E poi lo sport, il calcio, due nuovi rossoblù a Coverciano, Maldini e Romano. Per quest'ultimo ci sarà l'esordio assoluto con la maglia azzurra. La maxi sosta con 4 partite spalanca la porta ai due giocatori del Cagliari. Venerdì si parte con Italia-Belgio, poi Turchia-Italia, Francia-Italia e ancora Italia-Turchia. E per l'informazione regionale è tutto, all'appuntamento e con il prossimo Radio Giornale. Arrivederci.
1: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. 4 nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
7: L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi, su Radiolina.
8: Bentrovati, questa è l'isola delle imprese. Oggi parliamo di crescita, di sviluppo delle aziende, in particolare delle aziende sarde, e parliamo anche di formazione. L'ospite di oggi è Marina Puricelli, SDA Bocconi. Benvenuta.
9: Buongiorno, buongiorno Michele, ben trovato.
8: Marina Puricelli è una docente della SDA Bocconi, ma è anche direttrice della scuola d'impresa di programma US, che poi è il progetto di alta formazione del gruppo L'Unione Sarda. Conosce bene qual è il tessuto imprenditoriale sardo, anche perché nell'ultimo anno, insomma, ha avuto modo di diciamo di toccare con mano che cosa vuol dire, anche di visitare diverse imprese. Professoressa, partiamo proprio da questo. Nell'ultimo anno ha avuto modo di conoscere la realtà imprenditoriale sarda, la conosceva anche prima, ma adesso ha avuto appunto prova provata, è andata sul territorio. Che impressione ha avuto di questo mondo?
9: Allora, preciso che faccio riferimento a questo osservatorio particolare, che è stato quello dei partecipanti alla prima edizione del corso di sviluppo manageriale che Sda Bocconi ha realizzato in partnership con l'Unione Sarda. Quindi parliamo di una trentina di realtà imprenditoriali. Allora, così di primo acchito direi tre differenze con le piccole e medie imprese familiari del continente e in particolare della parte più industrializzata d'Italia, cioè il nord. Le aziende sarde che avevo in aula hanno sicuramente un'identità fortissima. Una di queste, ma ne cito una, ha addirittura come claim aziendale, come slogan aziendale, 100% Sardegna, e non è nel food, non è negli alimentari. Quindi c'è questa identità forte che deriva dalla presenza di radici ancora sentite, radici familiari. C'è una terza differenza, i tre aspetti che cito sono legati a mio avviso rispetto alle aziende del continente, in particolare a quelle lombarde, piemontesi. Questi imprenditori di prima o seconda generazione, in prevalenza di prima o seconda generazione rispetto a quelli che incontro a Milano, che sono ormai anche di terza e quarta generazione, non sono finanziarizzati, cioè non hanno ancora ceduto ai fondi, al private equity, fanno ancora impresa.
8: Vogliono mantenere il controllo anche.
9: Esatto, cioè sono ancora dei maghi, nel senso che dal nulla producono qualcosa, non si sono ancora, mi faccia dire, un po' venduti alla finanza, cioè non fanno semplicemente soldi coi soldi, come vedo fare in parecchi esponenti delle terze e quarte generazioni nel nord Italia. E questo per me è estremamente positivo, perché il vero ruolo dell'imprenditore è quello di realizzare cose laddove non ci sono, no?
8: Lei ha detto identità forte. E famiglia sono i due caratteri principali, insomma, delle aziende che ha conosciuto, e forse è una diretta conseguenza questo non piegarsi, tra virgolette, alla finanza.
9: Esatto, dico però anche un limite, nel senso che ecco, non ci sono, questi tre sono aspetti estremamente positivi, una forte identità, delle radici forti e la voglia ancora di fare impresa. Ecco, se devo dire invece un'area di miglioramento, che è un po' l'altro lato della medaglia, lo accennava lei Michele, no? Questa voglia di controllo che rischia di essere scarsa propensione alla delega, eccesso di controllo quotidiano, potere ancora fortemente accentrato solo, no, nelle mani e nella testa di uno o di una. Quindi insomma sul tema della delega si può migliorare, però mi sembra ci siano segnali e sensibilità in questa direzione positive.
8: Errori che magari si fanno in buona fede, però poi possono incidere nella gestione di un'azienda. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: vita.
1: Eccoci tornati in studio, l'ospite è sempre Marina Puricelli da Bocconi. Tra poco parte anche la seconda edizione di Programma US, che è il programma di alta formazione del gruppo L'Unione Sarda. A proposito di questo, durante il primo anno sicuramente ci sono stati dei cambiamenti grazie appunto alle lezioni, ai vostri corsi. Quali sono questi cambiamenti? Come sono cambiate le imprese che hanno seguito Programma US?
2: Ma guardi Michele, mi fa una domanda che cade davvero a fagiolo, come si suol dire, perché vengo da una settimana, mi sono presa il lusso di fare un tour settimana scorsa in Sardegna, andando a incontrare alcuni, non tutti, dei partecipanti al corso. Dunque, posso citare tre casi, sono veramente aggiornata su tre casi, in tre settori completamente diversi di aziende. Magari cito il settore, insomma non faccio precisamente i nomi, ma chi ha orecchi per intendere può intendere. Un ristoratore, siamo ad Oristano, una grande catena di distribuzione nel settore del bricolage e della casa, e un'impresa che opera nel mondo alimentare dall'allevamento alla distribuzione nei supermercati. Sono tre casi molto diversi anche per età degli imprenditori, il ristoratore è molto giovane, la realtà della distribuzione sono diversi, insomma, tre fratelli, una sorella, il papà ormai anziano ma ancora presente, la realtà alimentare è una cooperativa, quindi realtà molto diverse,
1: composizioni diverse,
2: però,
1: sì,
2: che hanno appunto condizioni anche di contesto molto diversi, che hanno effettivamente, mi hanno raccontato di cambiamenti che loro legano al corso. Il ristoratore, per esempio, ha deciso di concentrarsi sempre di più su quello che stava facendo, di fare sempre meglio quello che stava facendo, uno degli slogan che usiamo nel corso. E invece di quest'estate dedicarsi all'apertura di un possibile secondo locale, si è concentrato sul primo, allargando il primo, creando uno spazio verde. Insomma, mi dice, con questa focalizzazione ha raggiunto il risultato migliore di fatturato, ma soprattutto di EBITDA, di tutta la storia della sua attività. Quindi era contentissimo. Ho trovato nella fattispecie poi un ragazzo, parliamo veramente di un ragazzo giovane, cambiato anche nel modo di porsi con la clientela. Ha acquisito un linguaggio, uno standing che sicuramente prima del corso, sono le sue parole, lui non aveva. È proprio un'altra persona, anche dico nel modo di porsi con i suoi clienti. Secondo caso, quello della distribuzione, è un'azienda molto conosciuta in Sardegna, ha 12 grandi magazzini, opera nel settore del bricolage. Lì i fratelli, assieme al papà, hanno deciso proprio di impegnarsi, hanno proprio fatto cadere a terra alcuni insegnamenti del corso e hanno deciso di impegnarsi in un percorso di sviluppo organizzativo. È un gruppo che ha ambizioni di crescita, ambizioni non velleità, cioè sicuramente questa azienda ha spazio per crescere ulteriormente. Per accompagnare questa crescita hanno deciso di lavorare sui loro collaboratori, valorizzandoli, dando loro competenze di management, sviluppando proprio la prima linea manageriale. In quell'azienda hanno deciso di passare, diciamo, dal modello familiare dell'uomo solo al comando a un modello più manageriale, e lo stanno facendo investendo proprio risorse nello sviluppo dei loro collaboratori. Ultimo esempio, l'azienda alimentare, un'azienda anche questa molto conosciuta in Sardegna e non solo, siamo nell'ambito ittico, Beh, loro hanno scelto dopo il corso di fare innovazione in un prodotto maturo. Le cozze, tanto per non fare nomi, e hanno dato vita a una nuova linea di prodotto precotto e sgusciato. Orientato quindi a un consumatore che non vuole solo un prodotto di alta qualità, ma vuole anche un servizio. Allora, fare
1: Tre
2: innovazione nel
1: strategie
2: cotto.
1: diverse, tre strategie diverse,
2: Esatto,
1: ma
2: tre
1: la
2: strategie
1: finalità
2: diverse.
1: poi è quella di crescere, quindi il fine è proprio quello. Continuiamo a parlarne dopo la pausa.
0: L'Isola delle Imprese su Radiolina.
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
4: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
4: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Birra, motori, musica

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina. L'isola delle imprese, su Radiolina.
3: Eccoci tornati in studio, l'Isola delle Imprese, Marina Puricellis da Bocconi in collegamento. Stavamo descrivendo le tre strategie di crescita di tre diverse aziende sarde, poi la finalità era sempre la stessa: crescere, cercare di crescere, di conquistare nuove fette di mercato o di mantenere comunque quelle che già si hanno. Non sempre è difficile, non sempre è facile, professoressa, però mettere in pratica gli insegnamenti. Lei insegna e ha appunto spesso davanti imprenditori, la teoria è facile, si studia, poi però metterla in pratica non è semplicissimo.
4: Eh beh, sì.

0: che siano immediatamente spendibili da parte degli imprenditori. Gli imprenditori non hanno tempo da perdere e hanno bisogno di avere soluzioni concrete ai loro problemi. Solo così ci conquistiamo la loro fiducia, solo così li teniamo sintonizzati, no? Il programma dura 8 giornate, è un programma molto intenso, sono giornate lunghe. Tenere un imprenditore seduto, no? Dietro a un banco, come se fosse a scuola per 8 ore, richiede davvero da parte dei docenti, e questo è l'impegno mio e dei miei colleghi, una capacità di offrire spunti immediatamente praticabili. Poi la palla passa ai partecipanti, e devo dire i 3 casi che ho citato sono casi, per esempio, ma ce ne saranno anche altri, questi sono quelli che ho visitato settimana scorsa, sono casi di imprenditori che davvero hanno saputo filtrare le cose che abbiamo detto e hanno saputo poi tradurle in pratica. Ma proprio nei 3 casi ho ritrovato frasi che io e i miei colleghi dicevamo in aula, linee guida che io e i miei colleghi abbiamo teorizzato. E qui la bravura è da riconoscere ai nostri imprenditori sardi che non hanno semplicemente, non, come dire, non hanno semplicemente ascoltato, non si sono fatti scivolare un po' addosso le cose che abbiamo detto, ma le hanno prese e le hanno portate a piccoli passi nelle loro aziende.
1: Bravura sia degli imprenditori, ma anche bravura poi dei docenti che sono riusciti a, insomma, far breccia nelle loro menti. Ci fermiamo per un'altra pausa musicale.

Eccoci tornati in studio, l'Isola delle Imprese, Marina Puricelli in collegamento. Professoressa, non posso non farle una domanda sull'intelligenza artificiale, che ormai è quotidianità nelle vite di tutti noi, insomma la utilizziamo in diverse maniere, anche

0: le imprese la utilizzano. Qual è il consiglio? Perché qua c'è il rischio di rimanere indietro, cioè chi non usa l'intelligenza artificiale rischia di rimanere indietro forse.
1: Certo, allora ma cercherò di essere molto sintetica su un tema la cui portata
0: gigantesco,
1: no, si dice, sarà clamorosa se non apocalittica. Allora, per me l'intelligenza artificiale è come fosse una bomba atomica, no? Che se data nelle mani di un bimbo ignorante, nel senso di un bimbo che ignora, diventa pericolosissima. O per usare un'altra metafora, no? meno nefasta, l'intelligenza artificiale è un bolide, è una Ferrari di Formula 1, una McLaren data in mano sempre a un bambino, no? Che se non è preparato rischia davvero lo schianto, pericoloso per sé e per gli altri che sulle tribune rischiano di essere investiti. Allora, paradossalmente, nell'epoca del transumanesimo, nell'epoca dell'intelligenza artificiale spinta, diventa ancora più importante l'umano. Nell'epoca in cui andiamo oltre l'intelligenza umana, diventa ancora più importante il giudizio, la capacità di analisi, la capacità di verifica della persona, del professionista, dell'imprenditore, dei suoi collaboratori. Cioè, per me ci sarà ancora più bisogno di formazione umanistica, però, perché usare bene l'intelligenza artificiale vuol dire saper fare innanzitutto le domande giuste. Per fare le domande giuste devi essere preparato. Inoltre, quando poi no, il mostro, l'intelligenza artificiale, produce risultati, produce soluzioni, devi anche saperle verificare, perché non tutte saranno ideali, non tutte saranno giuste. Quindi diventa fondamentale anche la capacità proprio di verifica, di analisi. E quindi per me ci sarà sempre più bisogno di persone con il cervello funzionante, non con il cervello all'ammasso, di persone che non delegano tutto all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può sicuramente darci una mano, la dobbiamo sfruttare, ma dobbiamo essere preparati, come no, un pilota di Formula 1 che si allena in continuazione e allora poi vince.
0: Beh, certo, anche perché la macchina che guidava Nuvolari non è la stessa che guida adesso Kimi Antonelli, sono due macchine completamente diverse, però chiaramente il valore dell'uomo è sempre al centro, perché se non sai guidare la macchina ti vai a schiantare. Abbiamo finito il tempo, grazie alla professoressa Sdabocconi Marina Puricelli, e abbiamo concluso questa puntata dell'Isola delle Imprese. A martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 20:34 minuti.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
5: Il 22 settembre grandi sorprese al centro commerciale Sant'Ignazio di Villa Cidro. Scopri la convenienza di Ditaly, la moda di Pepco, le soluzioni per la casa di Teddy e il mondo Arca Planet per i nostri amici animali. Quattro nuove aperture, un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo martedì 22 settembre al centro commerciale Sant'Ignazio.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
10: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
11: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
12: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Nella prossima uscita parleremo di rickettsiosi,

0: sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Prius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
0: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
0: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
0: Il Cagliari in diretta.
4: Sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 €. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 €. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
10: Subito.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione delle 19 del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Ancora una croce sulle strade sarde, l'ultima vittima un 61enne di Olbia. Era la guida di un furgone che si è scontrato con un tir. L'incidente nella zona industriale della città gallurese. Detenuti a Massama in una sezione inagibile dopo i disordini di un mese fa, la denuncia del Consipe, il sindacato chiede il ripristino delle condizioni di sicurezza nel carcere di Oristano. Cresce la spesa turistica nell'isola, più 10% da gennaio ad agosto. I tedeschi protagonisti, dati relativi alle transazioni con carte e negli aeroporti passeggeri, in aumento del 9%. Attesa per l'Italia con due giocatori del Cagliari, quattro impegni ravvicinati aprono spazi a Maldini e Romano, centrocampista verso l'esordine azzurro. C'è dunque la cronaca in apertura di questa edizione delle 19 del TG di Videolina, perché si registra il nuovo ennesimo incidente mortale in Sardegna, stavolta alle porte di Olbia, la vittima un 61enne. Il servizio è curato dalla nostra Silvia Orro.
1: Aveva appena concluso il ritiro della biancheria e stava raggiungendo la lavanderia industriale per la quale lavorava tutte le estati, ormai da anni. Sulla circonvallazione che congiunge Olbia a Golfaranci, il suo furgone è sbandato improvvisamente, invadendo la corsia opposta e andando a schiantarsi contro un tir. È morto così Roberto Serra, 61 anni, di Olbia. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Per lui non c'è stato niente da fare. Sull'asfalto nessun segno di frenata, per questo si apre l'ipotesi di un malore, ma sarà la polizia locale a fare luce sull'accaduto e ricostruire la dinamica.
2: In un primo momento ha fatto una modesta deviazione, no? Che mi ha fatto pensare che stesse scartando un qualche cosa sulla strada.
1: L'uomo alla guida del tir, che ha evitato in tutti i modi l'impatto, è stato accompagnato sotto shock al pronto soccorso. Ha riportato ferite al volto. Lo scontro tra i due mezzi è stato violentissimo e ha provocato la fuoriuscita di carburante dal tir. Per questo sono intervenuti gli operai del CIPNES, che hanno utilizzato sepiolite per assorbire il liquido e mettere in sicurezza la strada. Appena appresa la notizia, sul luogo dell'incidente sono arrivati diversi colleghi di Roberto Serra, che lo aspettavano in azienda. Sul posto, oltre alla polizia locale e i soccorritori, i vigili del fuoco, i carabinieri e la guardia di finanza.
0: Ancora la situazione, la difficile situazione nel carcere oristanese di Massama, la denuncia dei sindacati nel servizio di Marco Lai.
3: Situazioni di caos e tensione nel 2026 si sono verificate più volte a Massama, episodi al limite della rivolta. L'ultimo, meno di un mese fa, degenerato fino alla devastazione di celle e arredi. Un'intera sezione del carcere resa nei fatti inagibile, ma che da allora continua a essere utilizzata, con conseguenti gravi problemi legati alla sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria.
4: È totalmente al buio, mancano i vetri ad alcune finestre, non c'è impianto di videosorveglianza, anche il box agenti è stato devastato e non c'è il vetro neanche che ripara appunto il box del personale, dove fa servizio il personale. Beh, non si può lavorare in un reparto dove tu la sera sei totalmente al buio.
3: La situazione nel carcere oristanese è stata oggetto di un sopralluogo da parte di una delegazione del Consiper ricevuta dalla direttrice della struttura penitenziaria. Il sindacato ha chiesto rassicurazioni sul ripristino delle condizioni di sicurezza nella sezione devastata.
4: Chiediamo al provveditorato, all'amministrazione, che si faccia carico di questa situazione e che questi detenuti vengano momentaneamente spostati per fare in modo che le ditte possano entrare nel giro di poco tempo, mettere in sicurezza e sistemare il reparto che è stato devastato.
3: Resta la realtà di un organico di polizia carente. Buone notizie sono però in arrivo per il personale femminile.
4: C'è una grave carenza di personale, quasi del 30% qua a Oristano. Una notizia che ci ha dato la direzione è quella proprio che riguarda il personale femminile, che anche qui ad Oristano finalmente verrà impiegato in quei servizi dove comunque sia le donne possono fare il loro lavoro, non a contatto diretto con la popolazione detenuta di sesso opposto.
0: Andiamo a Sassara, al via i servizi notturni da parte della polizia locale nel centro storico della città. Sentiamo Franco Ferrando.
5: Poca gente per strada, qualcuno si dilegua dopo aver notato il movimento, alcuni passanti invece si fermano incuriositi e sollevati. È l'effetto del nuovo servizio notturno della polizia locale di Sassari a San Donato, parte di città dove si concentra lo spaccio di droga. Gli agenti, alcuni in borghese, entrano nei veicoli, identificano persone, perquisiscono borse, controllano abitazioni in contatto tra loro, intervengono nei locali dove sono stati segnalati movimenti o spaccio.
6: È una zona che ultimamente è molto attenzionata dalle forze dell'ordine, noi ci siamo. È un progetto che ci sta consentendo di entrare all'interno del centro storico in un orario diciamo inusuale, 21.30, 3.30.
7: Cos'è, cocaina o eroina?
5: Una persona è stata fermata con della cocaina, un giovane denunciato per possesso di coltello.
6: Sulla parte diciamo sana della città, quindi il cittadino che ci vive, quindi che vuole vivere in modo positivo, i feedback sono assolutamente positivi. Ci salutano, troviamo comunque anche persone che non amano farsi controllare e quindi lì è necessario magari approfondire per comprendere quali tipo di criticità stanno eventualmente a nascondere o che cosa si cela dietro un comportamento di questo tipo.
5: Per ora il servizio voluto dall'amministrazione comunale sarà per 3 volte al mese, ma verrà esteso. Il personale reclutato su base volontaria, hanno aderito tantissimi agenti.
0: 8 comuni dell'Oristanese chiedono finanziamenti per installare nuove telecamere e potenziare la sicurezza. Il servizio è firmato da Mario Tasca.
8: 8 comuni dell'Oristanese rafforzano la videosorveglianza sul territorio: Arborea, Mogoro, Ollastra, Palma Sarborea, Siamanna, Terralba, San Nicolò d'Arcidano e Zeddiani hanno presentato alla prefettura progetti per l'installazione di 212 nuove telecamere che andranno a potenziare gli impianti già esistenti.
9: Ci sono dei comuni che per esempio hanno dato rilievo ai parchi pubblici e nelle piazze principali nelle quali la cittadinanza ha maggiori probabilità di transitare.
8: L'obiettivo è rendere più capillare la rete di controllo, soprattutto nelle aree maggiormente esposte a furti e danneggiamenti, ma non esiste ancora una mappa completa e aggiornata di tutti gli impianti presenti nell'intera provincia.
9: Ci sono dei comuni che hanno sottolineato l'esigenza di disporre di telecamere a lettura delle targhe perché hanno interesse a accertare quali sono le auto in entrata e in uscita rispetto ai vari comuni.
8: Oggi le risorse richieste sono ministeriali e nuovi progetti già approvati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica saranno sottoposti alla valutazione del Ministero dell'Interno. Solo dopo l'eventuale ammissione al finanziamento i comuni potranno procedere con la progettazione esecutiva e le gare d'appalto.
9: È auspicabile, per non dire indispensabile, una futura interoperabilità tra i dispositivi che al momento saranno a disposizione delle polizie locali e le forze di polizia territorialmente competenti, quindi il più delle volte parliamo delle stazioni dell'Arma dei Carabinieri competenti per territorio.
0: Traffico sostenuto in Piazza d'Armi a Cagliari, soprattutto nelle ore di punta. Si attende la sistemazione definitiva dei gersi che delimiteranno l'area della nuova rotatoria. Obiettivo dell'amministrazione comunale è snellire la circolazione in uno dei punti più critici della città, all'intersezione tra Viale San Vincenzo e Viale Merello. È già comparsa la nuova segnaletica orizzontale, si ripetono in diversi momenti della giornata gli stress test. Ore contate dunque per i semafori, la novità è attesa nei prossimi giorni. Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
10: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Spesa turistica in aumento nell'isola, le transazioni confermano un più 10%, ce ne parla in questo servizio Mariangela Lampis.
11: La misura della crescita, le volte in cui le carte si sono avvicinate al POS per i pagamenti, e l'aumento è stato del 9,5%. La spesa turistica locale nel raffronto fra gennaio e agosto del 2026 e gli stessi primi 8 mesi di quest'anno. Agosto, mese di punta, con la quota di clientela estera che rappresenta il 50%. Sono i tedeschi a rendere più pesante questa voce. Seguono gli svizzeri, in espansione il canale con la Polonia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. A guidare la spesa, ristorazione e alimentari. Si tratta dei dati delle delle transazioni Mastercard una fotografia della spesa media nei territori dell'isola che sono stati presentati nella sede dell'assessorato regionale del turismo a Cagliari. Anticipati anche i dati sui passeggeri negli scali sardi. L'aumento è quasi del 9%, 8,93%, mentre il totale è passato da 7.893.000 passeggeri appunto negli aeroporti sardi a 8.598.000 stranieri, più 19%, italiani più 3%.
0: A Nuoro l'anno scolastico iniziato tra i disagi, e manca il servizio del doposcuola che non è stato ancora attivato. Gianfranco Locci.
7: Mamme sul piede di guerra, mamme lavoratrici che da tempo invocano un servizio per i loro bimbi, un centinaio, e che purtroppo continua a latitare. Succede a Nuoro nell'edificio scolastico Calamida. Così Alessandra Marcialis si fa portavoce di un malcontento diffuso e chiede che il cosiddetto doposcuola venga finalmente attivato.
12: Diciamo che il problema è molto concreto perché le scuole sono già iniziate e mancano i servizi fondamentali come l'accoglienza prima dell'inizio delle lezioni e il servizio doposcuola. Quindi per i genitori che lavorano è praticamente impossibile, comunque molto difficile, conciliare gli orari lavorativi con quelli della scuola.
7: La pazienza delle mamme inizia a scarseggiare, la richiesta è chiara.
12: Perché nei locali accanto al Calamida c'è una struttura che si chiama CIF, dove è tutto dedicato proprio a misura di bambino e lì basta soltanto avere le chiavi per poter aprire quella porta.
7: Ecco la struttura indicata dai genitori di quei bimbi a caccia di risposte, praticamente pronta all'uso ma sbarrata da tempo, come la catena arrugginita testimonia. Il gruppo Siamo Nuoro ha presentato un'interrogazione.
13: È assurdo che il comune di Nuoro non sia rientrato nella disponibilità di locali per i quali esiste un'ordinanza di sgombero dal 2025 e le famiglie, i bambini, per questa ragione non possono contare sul servizio di accoglienza e dopo scuola.
14: Perché questo sgombero non viene effettuato?
15: Credo che non sia stato fatto perché il rischio di arrivare a un contenzioso tra l'amministrazione e il centro italiano femminile rischia di bloccare il tutto.
7: Il comune corre i ripari.
15: Mi sono attivati con un confronto con gli appartenenti a questa associazione e credo che troveremo la soluzione e i locali saranno rimessi a disposizione dell'amministrazione per tutta l'attività del dopo scuola.
0: Ha fatto tappa a Cagliari il progetto della Marina Militare velando il servizio di Veronica Fadda.
11: Una giornata in mare per stare insieme e ritrovare nuove energie. Fa tappa a Cagliari velando il progetto con la Marina Militare che porta la velaterapia in diverse città italiane coinvolgendo persone con disabilità e gravi patologie. Un'esperienza di sport, inclusione e socialità realizzata con la collaborazione dell'Associazione Italiana Leucemie.
16: È un progetto ambizioso che ha una forte connotazione nel sociale, dove la Marina Militare è da sempre impegnata, che dà l'opportunità di vivere una giornata all'insegna del contatto con l'ambiente, della disciplina, dell'organizzazione di un gruppo.
17: I pazienti spesso sono chiusi per 6 o più mesi in una camera sterile, non possono uscire, non può entrare quasi nessuno se non il personale sanitario, quindi iniziative come questa che li portano letteralmente a bordo e li fanno veleggiare insieme agli uomini e alle donne della Marina Militare che sono sempre stati a fianco a noi, ci hanno sempre sostenuto, non sono importanti, sono fondamentali.
11: A bordo della barca Scorpione il contatto col mare, il lavoro di squadra e il senso di responsabilità diventano parte di un percorso capace di restituire serenità e fiducia ai pazienti.
18: Spesso ci dimentichiamo anche che i pazienti vanno incontro a dei percorsi terapeutici molto lunghi, che in qualità di medici non possiamo più puntare solamente a quella che è la gestione della patologia in senso stretto, ma dobbiamo estendere il campo alla gestione di quella che è la qualità della vita, migliorare la qualità della vita del paziente, garantirne un recupero di autonomia funzionale e perché no, fargli vivere anche delle esperienze che vanno appunto oltre quelle purtroppo tristi della patologia.
0: Ora le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
19: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano i trasporti con l'allarme continuità. Aeroitalia annuncia che a causa del caro carburante ridurrà i collegamenti. C'è il rischio di un autunno senza turisti proprio nel giorno in cui la regione fa sapere che la spesa degli stranieri in Sardegna è aumentata quasi del 10%. Poi raccolta della plastica ancora nel caos, vertice tra regione e enti locali per trovare una soluzione. e a Villa Cidro nel frattempo si riapre una discarica. A Cagliari invece facciamo i conti di quanti parcheggi mancano all'appello dopo la rivoluzione delle piste ciclabili, sono migliaia. Negli spettacoli Serena Brancale sarà ospite alla festa di Santa Greca e infine nello sport il Cagliari focus su Caprile, dicono i numeri che è uno dei migliori portieri italiani, eppure è rimasto fuori dal giro della nazionale. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
0: Ora spazio ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
20: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
21: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Il poeta non è stato solo il mare dei cagliaritani, ma anche luogo di cura e assistenza per i bambini più fragili. Sentiamo il servizio di Luca Pin.
22: La storia del poeta e delle sue colonie marine è stata al centro di un incontro nell'ambito dei seminari sull'arte della manutenzione. Un viaggio nella memoria di Cagliari, dalle prime esperienze di assistenza ai bambini malati, avviate nel 1917 da Suor Giuseppina Nicoli e dal medico Roberto Binaghi, fino alle grandi strutture che hanno segnato il volto del litorale nel Novecento.
23: L'obiettivo è quello di evidenziare come l'atteggiamento sia della Chiesa che dunque della gerarchia cattolica, che poi del clero e dei fedeli, si muti in maniera accentuata nel corso di questi 30 anni in cui si affaccia alla modernità.
24: Il suor Nicoli ha lavorato molto per questa colonia, perché la colonia è partita solo per il quartiere, poi si è allargata alla città grazie al professor Binaghi e poi dalla città si è allargata ai paesi vicini.
25: È il periodo in cui la città prova a vivere la modernità, come stava dal resto facendo il resto d'Italia, ma anche il resto d'Europa e il resto del mondo. Sono decenni di cambiamento, anche tragici, perché in mezzo c'è una guerra come la prima guerra mondiale, ma che c'è, ha tanto da insegnarci.
22: Riscoprire queste vicende significa leggere il poeta non soltanto come luogo di svago, ma come uno spazio che ha accompagnato profondamente la storia e la trasformazione della città.
0: Presentata a Cagliari al Parco di Molentargius, la quinta edizione di CEAS Aperti, i centri di educazione all'ambiente e alla sostenibilità. 94 gli appuntamenti sino al 15 di ottobre, sentiamo le interviste.
26: Reggere quello che...
27: Sono oltre 90 gli eventi che si svolgeranno, i cittadini e le scuole possono scegliere uno o più di questi eventi per conoscere, riconoscere e riscoprire i propri territori.
28: Il Parco di Molentargius ospita CEAS Aperti che in quest'anno ha una importante innovazione, quello di fare dei laboratori e portare alla formazione degli operatori.
29: Siamo alla quinta edizione di un evento regionale molto atteso da parte nostra come operatori dei CEAS, ma anche della comunità che viene coinvolta sui territori, i nostri territori tutti diversi, molto belli, con attività differenti, escursioni, laboratori, piccole manifestazioni.
30: La rete dei CEAS è nata oltre 20 anni fa ed è stata alimentata costantemente con risorse, lavoro e relazioni.
0: Venerdì alla vetreria di Pirri torna la notte dei ricercatori, il servizio di Egide Angela Secchi.
6: Cerchiamo di far capire alla comunità che non siamo fuori dalla comunità e che quello che facciamo come ricerca in realtà deve essere di interesse per tutti, soprattutto in questo periodo, che dalla ricerca possono arrivare tante strade per l'innovazione e anche per rispondere a situazioni, insomma, geopolitiche particolarmente complicate.
31: La ricerca esce dai laboratori per una sera, da venerdì pomeriggio alla vetreria di Pirri, laboratori interattivi, esperimenti, dimostrazioni, giochi e incontri con ricercatori e ricercatrici impegnati nell'edizione di Sharper 2026. Tra i partner dell'evento l'Istituto di Fisica Nucleare e l'Istituto di Astrofisica.
1: All'interno dell'evento ci sono incontri con i ricercatori, giochi scientifici, mostre, tutto questo per spiegare alla comunità cosa facciamo come ricerca. E l'aspetto più bello è proprio quello di trasferire gli ambienti della ricerca, che sono spesso ambienti chiusi, legati agli articoli scientifici, in un contesto più ampio.
31: Non solo spazio universo, sono tante le proposte tematiche.
2: Per esempio i rischi della cyber security nel mondo bancario, ma adesso ne sto citando una tra tante, l'aspetto medico, il cibo, sono tutte cose insomma che trattiamo, ma che escono anche fuori dai paper scientifici e intersecano la vita di tutti noi.
31: L'iniziativa rivolta a tutte le età, dai bambini agli adulti, coinvolge scuole, centri di quartiere e i detenuti di UTA e Massama. Appuntamenti ed eventi in dettaglio nel sito dell'Università Cagliaritana.
0: Domani in edicola con l'Unione Sarda l'inserto salute, ce lo presenta il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
3: Domani sull'Unione Sarda c'è in omaggio col giornale l'inserto Unione Salute, il tema più importante della settimana è la rickettsiosi e più in generale tutte le malattie che possono essere trasmesse dai parassiti degli animali all'uomo, alcune anche molto gravi. Parliamo poi di papillomavirus, l'importanza della vaccinazione e di fibromialgia, un nuovo studio che riguarda così tante persone, tra l'altro una malattia sulla quale c'è ancora molta poca informazione. E poi le notizie della settimana trovate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Domani in omaggio con l'Unione Sarda.
0: Ora una nuova breve pausa, tra poco.
4: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: A Tratalias la seconda edizione del Festival Sagor di Valentina Orgio.
5: A Tratalias si balla il palco stavolta nel cuore del borgo medievale. Ieri sera il via alla seconda edizione di Sagorti con Brusco e una line-up tutta targata Sulcis. Giovani artisti, DJ, musica live e un pubblico che ha riempito gli spazi del centro storico.
7: L'abbiamo riproposto vista la bellissima edizione dell'anno scorso. Diamo sempre spazio ai giovani del territorio. Abbiamo artisti di Porto Scuso, Carbonia, Sant'Antioco, Tratalias, molti emergenti insieme a VIP.
5: Un festival che porta nel borgo sonorità e protagonisti della scena contemporanea. Una festa pensata anche per dare spazio ai talenti emergenti senza però dimenticare il territorio, cibo, birre artigianali e produzioni locali.
8: Questo evento chiude l'estate con tutte le sagre hanno avuto un grande successo e siamo contentissimi di essere qua.
5: E dopo Brusco questa sera si replica a Tratalias, arriva Piotta per la seconda serata di Sagotti. In programma ancora tanta musica, DJ set e stand aperti fino a tarda serata.
0: Sport calcio, proseguono gli allenamenti della nazionale italiana in vista degli impegni di Nations League. Due giocatori del Cagliari, Maldini e Romano, Luca Neri.
9: Saranno il 23esimo e il 24esimo giocatore a vestire la maglia della nazionale italiana da giocatori del Cagliari. Daniel Maldini e Alessandro Romano si preparano a unirsi a una lista inaugurata il 27 giugno del 1965 da Gigi Riva e chi se no, che nell'amichevole contro l'Ungheria, subentrando a Pascutti, divenne il primo rosso-blu a indossare quella maglia di cui sarebbe poi diventato recordman di gol. Poi gli altri eroi del 70, i più recenti, Marchetti, Astori e Barella, ma anche freschi di 2026 come Palestra. Per Maldini non sarà una prima volta in senso assoluto, l'attaccante conta già 6 gettoni con l'Italia con l'esordio dell'ottobre del 2024 contro Israele, ma cerca ancora il suo primo gol. Novità totale per Romano, che ha completato la trafila delle giovanili con la Svizzera e ha ricevuto proprio 2 settimane fa l'ok della FIFA per il cambio di nazionale. Mancini ha premiato sì il suo ottimo avvio, ma ha scelto la convocazione a cui seguirà l'immediato esordio in partite ufficiali per sottrarlo ai vicini di casa e blindare in azzurro uno dei migliori giovani del campionato. La maxi sosta con 4 partite spalanca le porte ai due rossoblù. Venerdì si parte con Italia-Belgio, poi Turchia-Italia, Francia-Italia e ancora Italia-Turchia. Romano e Maldini si preparano al loro primo inno da giocatori del Cagliari e nel caso del centrocampista sarà pure un nuovo inno.
0: Il campionato italiano di balestra antica nel servizio di Alessandro Caltabiano.
10: Travessilli, costumi e rullare dei tamburi, Iglesias torna alla sua vocazione medievale ospitando il campionato italiano di tiro con la balestra da banco. Una competizione giunta alla 40ª edizione, ma dal sapore molto più antico, con il rituale senza tempo delle balestre pronte a scoccare, 12 bersagli da centrare e altrettante squadre di tiratori arrivate da tutta Italia.
11: La parte del leone la fanno l'Umbria e la Toscana, però ci vengono da Ventimiglia, dal Piemonte, Prarostino, dal Veneto, Chioggia e dalla Sardegna. Con orgoglio rappresentiamo Iglesias, ma rappresentiamo anche tutta la Sardegna.
12: È stato bellissimo vedere questi due giorni Iglesias, gremiti di compagni, amici delle delegazioni, ospiti che hanno potuto godere le bellezze della nostra città, del nostro territorio.
10: Accanto al piacere della rievocazione storica, per Iglesias è un risultato sportivo che sa di impresa. Secondo posto e medaglia d'argento con 316 punti, a sole 4 lunghezze dalla compagnia balestrieri di Amelia. Per Iglesias si tratta della prima volta sul podio, con i lucchesi delle contrade San Paolino in terza posizione.
13: È stato il top, organizzazione al top, accoglienza manca a dirlo. La Sardegna è un popolo meraviglioso, la location è tutto eccezionale. Quindi non poteva essere data la data del 40° anno a compagnia migliore.
0: È tutto per questa edizione, buona serata.
14: Sono le 21:59.
15: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
14: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
15: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
14: È rapido, ritiri in pochi minuti.
15: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
14: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
15: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
16: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
17: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
19: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
20: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
21: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
20: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
23: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
32: Amiche per la vita!
20: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
33: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
34: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
33: Ogni possibilità inizia con un passo.
34: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
35: Questo cammino dobbiamo completarlo.
33: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
36: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Raus. Allora a tutti su Benito Raus, a suo regionale in Sardu, de Sardegna 1 Bieusu, intendeosu come sempre che arrivano in Snovas, de oi, come incendi con i titoli su de su sommario. Un'altra cruci in Isarrugas de sa Sardigna, in sa zona industriale de Terranoa, è morto un uomini de 61 anni, via Ghiendi, un furgone che si è stato un bagu contro un tir. L'agenzia Segurese, su centro storico de Tatteri, sti partito su servizio di polizia urbana in Sapendizio San Donato, in su noti scontrullo su circa di droga e armas. E crescendo si spesa turistica in Sardegna, su 10% in pruso, de su mese a gennaggio e su mese a usto, e in aeroporto sul numero dei passeggeri e sti cresce de su 9%. Disagio su in Nugoro e singhistro del sanno scolastico nuovo, protesta des famiglias de 100 vipiose prusu, nocceti su chinata dopo scuola, che invece se fiera un servizio previdio. Arrivato d'appa in Castelluro velando su progetto per sostenere persone con disabilità, di patologie sagrasi, sanai scorpioni in sommario de ogni regione italiana. Dunque, sa cronaca, poveri gusto all'edizione di Sutti Ginostro, questa un'altra cruci in Isarruga, sa dessa Sardegna, si incidenti, gusto a bordo sul sedio e si intrara da terra no accanto a questa zona industriale, in questa circonvallazione, poi andai in Figari. Siamo di stumbauso, un furgone e un tir, sautista di sul furgone, un uomini de 61 anni, su Roberto Serra, de terra no, sti morto, su tir a ristreccao, sa cabina de su furgone, somme stava rau incasciao a intro, luego sono arribauso i pompieri, i ambulanze de su 118, manca si intervento, sta arribau finza su un elicottero de sa azienda Areus, ma po sommeni non c'è stetio no de vai. Zesti struppiao finza su camionista per ghiendi su tir. Scarabinieri, sa polizia locale contivendi indagini, si comprendi sa dinamiche di questo incidente, può comprendi finse sa deghini esti sa responsabilità di accanto un testimoni su furgoni tolto in una borta ricambia corsia se esti stumbau contro sutir po curpa di questi incidenti in tutta questa zona ci punti stetti su problema e disagio in su traffico e disagio su mano in Castelduvuru questo mangiano po curpa di un incidente sul sedio in sa statale 131 a essi intrara proprio dessa città in sa via del Fangare si punti stumbare su una macchina una motocicletta su una parte dessa ruga e stetti a serrara po oras e luego su accanto su Camposanto de Santo Miali si punti a montonare sa fila de macchina si proprio schiattato in su viale Monastir e in sa via Puglia in incidente sesti struppiato su motocicletta ciclista che è stato portato in sospirali Brozzo de Castello. Vigilanza e controllo su a Fortiauso, in su centro storico de Tattere. Un'operazione va a ciappare criminali, sequestrare droga, armas. Questo è il risultato di questo servizio che effendi sa polizia locale. In su notti, in Arrugas e Prazas dessa città. S'operazione è stata fatta in Sapendizio San Donato, in cui cittadino sono stati denunciati a bordo San Meras episodi su de criminalità, a capiauso e su traffico di droga. I poliziotti sono stati controllati a Arrugas, Domus, Zilleris e Atros Localis. Una persona è stata a Vrimara, poi a tenere cocaina, un altro invece è stato denunciavo in Bucciacca tenere un corteo proibito. Poi voi come tenare Emanuele Fresi, su responsabili del suo nucleo sicurezza urbana della polizia locale e sul servizio boffio delle amministrazioni comunali, servai tre bortas ad ogni mese su progetto previdere, controllo su dei snoisi del suo notti, noise e mezzo, finse sei tre e mezzo del suo mangiare. Traballai un tiroschettotto volontario. Poi da uso del turismo e crescendo si spesa dei turisti in Sardegna. Durante il status bancario, il status che per toccante si impreo di una carta bancomat o di altro servizio su quanti sa Mastercard, sa crescita si de su 10%, posto precisione si su 9,5%. Se lo sfuedendi si spesa in ismesi, entra gennaio e agosto di occanno, a rispetto sul proprio periodo di stanno passato. A spendimento, appunto, il proschettotto è strano, su 50%.
1% e brusche tutto in su mese a agosto. Intrasi strangioso, e spendi mera punti tedescos, svizzeros, ma e crescendo finzas a si spesa, detto rizzas che arriva de sa Bologna, de sa Olanda, de sa Repubblica Ceca. I stati punti stetti si presentaus in sa sedi de assessorato regionale su turismo, una fotografia de si stato de saluri de su turismo in Sardegna, già ci punti i stati che per tocca ante aeroporto sul numero de si strangi, su crescere de su 19%, i gusto de si italiano su de su 13%, punti 8 milioni e 600 mila passeggeri, dunque una crescita de su 9%. In Nugoroburu è stringhizzato, sanno i scolastico no, ma già ci punti problemi e disagio, in particolare se lo sfondenti de si scola, che sagatta raccante so orto bene, se è difficile che adotto, conoscenti commenti su calamida. In noi, come ti narra Alessandra Marciali, si mamma di uno dei spicciocchi, che tutti cento bruso, e che è studiante in su calamida, vi ha previsto su servizio su commenti sarricida e su chinata dopo scuola. E invece i servizi sono punti partiti, in mano sono a rinascenti a ogni appare i orari dei traballo con i orari de si scuola. Se questioni per toccare cento picciocos e prusu su dopo scuola canto parli noi stivarti voi tanno sagatanta locali sì, ma su locali cesti nara ancora Alessandra Marciali se manno si sciri voita esti serrau sagatara accante si scuola toccara sbarazzai su i cesti a intro. Sa lista delle opposizioni in comune siamo nuoro a ridezziro dunque se deporta queste questioni in su consiglio. Voi sa giunta noi stiamo ancora intervenendo a narrare Pierluigi Saio e questi consiglieri comunali delle opposizioni. In locale siete piantesi sbuidausu andate su comincio del sanno scolastico ma sa giunta non arriva a nulla. A rispondere se assessori comunali della pubblica istruzione Domenico Cavula non si è ancora intervenuto ora non leso certa a livello legale con avvocato e tutto contro sul centro italiano femminile se lo sconfrontando sì poi che all'estero una soluzione di AIC i suoi su degli assessori comunali del Nugoro. Dinanta Velando è un'iniziativa che è girando su mari di tutta Italia grazie a San Marina Militari e a Sozio AIL, Associazione Italiana Leucemia. Su progetto Velando, arrivato d'Appa in Suortu de Casteldoburu, una dia in mare, tutto varisi, malariosu, militarisi, marinerisi, con tutti di esperienze e cattai energia sanosa. Questo è un progetto di veloterapia per diciamo persone con disabilità con malariosu, casuffriti di patologia sagraisi. Sport, inclusione, socialità. È un progetto ambizioso mera, come intinnara Simeone Praolini, suo presidente della sezione velica de Casteddu, e torrasu grazie a Naraisu e San Marina Militare, poita Zaridonao, di questa possibilità di vivere una dita in porto umano. Un'esperienza che è sti fondamentale, non scelte importanti, come ti narra Luigi Trudu, che è sti consulenti legali de s'associo AIL. Poi ta zeo schistionendi de pazienti si cavunti casi sempre, serrauso in sospirali, no bessinti, atturanta casi sempre in una camera isterili. Tutto s'antipassau, una di in sannai scorpione, vivendi su mari, su traballo dei squadra, su senso delle responsabilità. Una camminera dunque se vuoi donare serenità, fiducia e pazienza. Sicuramente in ara sematologo Alessandro Costa, voi ci punti scura se si deppiti vai, ma noso, narai su deppioso pensai, ai sagalità dessa vita, del donna malario uru. Si storia del suo poeta, sablaia dei scastedai, su commenti da conoscenti rotos, ma che non è stetti, sablaia dei scastedai e soscetti, ma finse al logo de assistenza, de cura, poi spippie sopra sfragili, sopra poveri. Si storia del suo poeta, de scolonia san marina, e stesso argomento del Sattovio promovio in sa sede beccia dell'Unione Sarda, con il suo programma seminario sull'arte della manutenzione. Un viaggio in sa memoria de Casteddu, da iniziativa de San Mongia, Giuseppina Niccoli, su 1917, e gusto del suo dottore Roberto Binaghi, finse a si struttura.
canti tramodai cambiau sa plaia in su Novecento. Luca Lecce, se sti professore di storia vedale in su Università di Recasteddu, ha ricontato i commenti sagresi, avuro, vi era cambiendi, vaccini con su periodo. Giuseppina Nicoli ha ritraballato, mera, con spippioso De Casteddu, Anna Rita Columbano, dei sfillas, de sa caridadi, de San Vincenzo, de Paoli. E ha cominciato de sa pendizio marina, ipotesi, ha fatto iniziativa sa povi pioso de tozza sa cittadi e de atra sa bidda saburu. In questo tempo, su, come ti ha annau Gianluca Scrocu, il suo professore de storia in su Università de Recasteddu, sa cittadi vi ha cominciato a vivi sa modernitadi, nara su 10, manca sa tragedia de sa seconda guerra mondiale. Disi passaras in Sarule artistas e cantanti se antibofio partecipai a un evento dedicato a Ebbadore Sini, esti s'autore de Adiosa, ca tozzu conosce dei commenti non poto reposare. In civiera vinzas a Valerio Scanu, che ricantau e pubblicavo un disco cantendi non poto reposare in pari con Maria Luisa Concio. Sa canzone da conosciu bene, Nareso mi da cantare sempre di Dino. Questa è una canzone che ti cantavo finse a Pierangelo Bertoli, Anna Oxa, Gianna Nannini, Giovanotti e una variga di anni sfari, finse a un tenore cinese in Nugoro. Donne a coro in Sardegna da cantare, da ricantare e interpretare a Totus, da cantare con rispetto umano, come tenara Maria Luisa Congio. Questa è una canzone semplice e poi questa regione è proprio bella. A presentare questo evento ci viera Giuliano Marongio, suo età, cari iscritto a Diosa, ridonavo e si storia su sentito nostro e di Doni Asardo, quando fu d'auso de Amori, Nara Marongio. Pregiao, finza sa su sindico de Sarule, Maurizio Sirca, Badore Sini, esti, un orgoglio de sa bidda nostra, Nara su sindico e Doni Asardo a riconoscere i gusta canzoni giai dessa prima nota de esprimo su Fued, su, come ti andrà ancora Maurizio Sirca. Molto sporso palloni de Serie A su campionato per Vrimmu po tre gira di fatti si giocherà a San Nazionali de Roberto Mancini in Coverciano ci punti finza d'uso giocatori de su Castello punti Maldini Daniel Maldini e Alessandro Romano punti giocatori de su Castello numero su 23 24 e bestiri San Maglietta e San Nazionali una lista lunga che si via Roberta con Gigi Riva ma viera su 1965 ipotesi con Terry Bauso gioca a Rose si scudetto in esame su 70 ma finse San Marchetti Astori, Barella e Occano Palestra pur. Maldini ha già fatto parte del San Nazionale, siamo prima a partire sul 2024 contro Israele finse San Moere giocava se spartire questa è un'esperienza tutto no invece sa po' Alessandro Romano che è arrivato parte del Nazionale Giovanilisi in Svizzera a riscioverò però in Italia. Casi di sicuro Mancini Taravonni titolare in Duna dei quattro partire previdasa o sa National League Cenavra si Italia ora sfida su Belgio Isatra sa sfida sa vunti contro sa Turchia contro sa Francia e Torra contro sa Turchia. Mi sono accabbato per questa edizione guru, si loro grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si è di sangue bene, un saluto a tutti.

0: de sa terra nostra.
1: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

0: Con Mariano Melis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Uno dei motivi più popolari di Maria Carta è senz'altro la corsicana. Qui ascoltiamo l'interpretazione da lei resa nel suo programma televisivo Album del 1984.

0: La Corsicana, eseguita da Maria Carta con i suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei sardi Pelliti sconfitti a Cornus dai Romani. Ascoltiamo il brano omonimo.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Am Sicura appena ascoltato.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate.

0: Abbiamo ascoltato A Otieri, dalla voce di Emanuele Garau.
1: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
2: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano le Valentes con ospite Gavino Murgia.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Icnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Una delle voci femminili più apprezzate del canto in re è stata quella di Maria Teresa Pirrigheddu, originaria di Tempio. Qui la ascoltiamo in una ninna nanna campidanese, affiancata da Antonio Marongio alla chitarra.

0: Opera tratta dall'edizione del 1983 di Sardegna Canta, questa Ninna Nanna cantata da Maria Teresa Pirrigheddu con Antonio Marongio alla chitarra.
1: Anche Beppe Dettori è andato a rileggere a suo modo il classico Non poto reposare, scritto da Barò Resini e Giuseppe Rachel. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato anche l'arpa di Raul Moretti in questa versione di Non potto reposare di Beppe Dettori.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radio Lina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina. Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina.

classicamente. Classicamente Radiolina.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Salute a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
5: L'informatore sportivo Giovani di Categoria, con Lele Casini.
6: Eccoci qua, rientrati nella nuova stagione dell'informatore sportivo Giovani di Categoria. Buonasera, ben ritrovati su Radiolina per gli ascoltatori di Radiolina, chiaramente su Videolina per i telespettatori. Questa nuova stagione che sarà una stagione, è troppo dire storica, no dai, non diciamolo storica, ma comunque una edizione importante, perché se negli altri anni eravate abituati a vedere Giovani di Categoria che riguardavano il calcio, quest'anno calcio ci sarà, ma un po' di meno. Perché? Perché parleremo di tutte le altre discipline, chiaramente dal punto di vista dei settori giovanili, quindi dei futuri giocatori delle prime squadre. In questo caso abbiamo una società storica, che è una società di Cagliari, l'anno prossimo compirà 130 anni, è già questo medaglia al valore, oltre alle medaglie anche dal punto di vista storico che hanno ricevuto. Stiamo parlando dell'Amsicora Cagliari SG, Amsicora Cagliari. Spiegheremo anche questo SG, che è una piccola curiosità che molti sanno perché conoscono l'Amsicora. Buonasera.
7: Buonasera.
6: Adesso ve li presento tutti. Innanzitutto, alla mia sinistra, oltre a salutare Emanuele Cozzolino in regia, mancai, come si dicono, si dice da queste parti, Jaime Carta, capitano della prima squadra, ma comunque allenatore giovanili. Ciao. Ben trovato.
7: Ciao Lele, buonasera.
6: E poi Giulia Stagno, la mia destra, capitano della prima squadra chiaramente femminile, collaboratrice del settore giovanile, buonasera. Ciao, buonasera. E poi gli atleti, andiamo così, Teresa De Rosa, ciao. Poi Jacopo Simeone.
8: Ciao a tutti.
6: Francesco Azzori.
9: Buonasera.
6: E Lucrezia Melis.
10: Sera.
6: Ok, ho letto, scandalosamente ho letto perché a memoria. Li ho imparati quest'oggi, poi mi metterò di impegno, sperando di avere davanti dei futuri campioni, già.
7: Speriamo anche noi, assolutamente sì.
6: Beh, alcuni son
7: molto promettenti. Esatto. Molto promettenti.
6: Allora, raccontiamo l'Amsicora. L'obiettivo questa stagione è di raccontare, come abbiamo fatto per le società calcistiche, anche per tutte le altre discipline, innanzitutto parlare della loro disciplina, parlare della loro società. L'Amsicora, diciamo che è conosciuta un pochettino, non solo in Sardegna, stiamo parlando dal punto di vista maschile e attualmente femminile, stiamo parlando della società di Vertice,
7: sì,
6: per quanto riguarda l'Hockey su Prato, però è anche altro l'Amsicora.
7: Assolutamente sì, diciamo che a livello di risultati e di numeri possiamo dire che siamo la società più titolata d'Italia, complessivamente, anche sommando i titoli di maschile e femminile.
6: Qualcuno dice la Juventus, io non la metterei la Juventus, no? È l'Amsicora. Ma, diciamo, sì, è l'Amsicora dell'Hockey,
7: esatto,
6: su Prato.
7: Esatto. Oppure della Juventus storica di un tempo, quello sì. Però noi siamo l'Amsicora,
6: esatto,
7: e siamo felici di com'è la nostra società. Sì, noi, come dicevo, siamo la società più titolata in Italia. Ma visto che siamo qua per parlare soprattutto di settori giovanili, una cosa bella da dire è che ormai da diversi anni riusciamo ad iscrivere sempre tutte le categorie, sia nella maschile che nella femminile, a partire dall'under, diciamo, 12, che è un campionato non agonistico organizzato dalla nostra federazione, e poi abbiamo l'under 14, l'under 16 e l'under 20, maschile e femminile. Qua abbiamo Teresa, che è fresca vincitrice per due volte consecutive del titolo di campionessa d'Italia Under 14, nonché medaglia d'argento alle finali nazionali Under 16, che abbiamo avuto l'onore di disputare a giugno di quest'anno. E poi ovviamente abbiamo Jacopo e Francesco, che due stagioni fa, insieme a me come diciamo assistente allenatore, si sono laureati campioni d'Italia Under 16. Per cui è veramente, guarda, un orgoglio solo poterlo dire questo.
6: Manuel, cosa ci facciamo noi qua? Cioè, loro sono scudettati, già campioni e ce ne andiamo via. Vabbè.
7: E poi ovviamente abbiamo Lucre, la nostra Lucrezia, che è appena stata premiata come top scorer della Supercoppa Italiana a livello senior. Supercoppa Italiana che Giulia ha avuto l'onore di sollevare due settimane fa.
0: Hai perso il braccio
7: perché pesava la coppa.
6: Peccato, volevo chiedervi di portarla.
7: Cavolo, in effetti, non ci avevamo pensato. E poi Lucrezia quest'estate, così come Francesco, insieme anche ad altri due nostri atleti, che sono Francesco Montalbano ed Elena Mucelli, hanno disputato gli europei con la nazionale, gli europei di categoria Under 21.
6: Eh sì, l'Hockey su Prato, Amsicora, che è chiaramente nata come SG per società ginnastica.
7: Sì, esatto. Amsicora,
6: quindi la ginnastica in primis, conosciamo la Amsicora anche dal punto di vista dell'atletica, giusto?
7: Assolutamente sì.
6: E poi l'Hockey su Prato, come abbiamo detto, ai vertici nazionali, ma è giusto dire che la Amsicora non è solo hockey, ma non è solo neanche ginnastica o solo atletica, è una polisportiva, sì. Il punto di riferimento, neanche a dirlo, è quello stadio storico.
7: Storico dove si è vinto qualcosa anche.
6: Adesso me lo faccio raccontare da loro che cosa voglia dire per un giocatore di Hockey su Prato giocare in quello stadio che è stato lo stadio dello scudetto delle Cagliari che abbiamo ricordato varie volte. Giulia, che cos'è l'Amsicora? Per te e in generale, perché tu sei nata.
0: È difficile.
6: No. Tu sei nata all'Amsicora, sì. Sei cresciuta all'Amsicora e stai continuando all'Amsicora.
0: Sì, è vero. Sono nata all'Amsicora, ho iniziato lì a fare hockey, poi ho studiato fuori, quindi per un bel po' di anni sono stata via. Poi, come sono tornata subito.
6: C'era il bisogno di stare.
0: Sì, mi mancava tantissimo l'hockey, mi mancava l'ambiente, è sempre stato un po' famiglia. Casa, posto dove fare le nuove amicizie, posto dove si stava tutto il giorno, perché noi quando eravamo piccoli e ora anche loro passi tutto il giorno all'Amsicora, esci di scuola, fai i compiti e poi c'hai prima l'allenamento della tua categoria, poi quello dei più grandi, poi magari quello della Serie A quando sei
6: quando
0: un po' più grande.
6: Esatto.
0: E quindi alla fine ci passi tutto il giorno ed è bellissimo, alla fine si creano lì le amicizie, poi d'estate si va al mare con gli amici, noi andavamo sempre al mare insieme con gli amici dell'hockey, suppongo anche per atletica e ginnastica perché lo vedo
6: funzioni
0: sono sempre
6: modo,
0: insieme sì. Quindi ci cresci proprio dentro, quindi sicuramente un posto della mia infanzia che ora è diventato un posto molto importante per
6: cosa è cambiato nell'hockey quando hai cominciato tu e quando invece adesso nei tempi attuali con sviluppi social magari diversi oppure semplicemente le generazioni che cambiano. Non
0: sì.
6: Stiamo parlando di una di un'anziana come me, stiamo parlando di una persona giovane, però già negli anni immagino che le cose siano cambiate.
0: Sicuramente è cambiato il fatto che adesso magari avendo Instagram, i social in generale, anche quando sei piccolo puoi già vedere video anche spiegati magari da atleti fortissimi olandesi o insomma che ti spiegano come fare qualcosa, allora cerchi di ricopiarli.
6: Le distanze non ci sono.
0: No, magari quando noi eravamo piccoli semplicemente avevi la persona che giocava nella prima squadra più grande, allora cercavi di copiare lei o lui e invece adesso si è allargato tutto.
6: Okay.
0: Anche per esempio Lucrezia che quest'estate è andata a vedere i mondiali di hockey, cioè quando io ero piccola magari non esisteva che ero così aggiornata e andavo a livello internazionale.
6: Adesso,
0: chiaramente
6: sei un po' più aperti e
0: sì,
6: quindi di riflesso c'è il vantaggio.
0: Sicuramente molto, molto meglio secondo me.
6: Bene, bene, bene, bene. Adesso mi dite, voi ragazzi, siete in quattro, mi dite un termine che è vietato usare parlando di hockey, perché fuori onda mi hanno detto che vengono in modo inopportuno usati dei termini che non devono essere utilizzati. Quindi chi comincia? Ragazzi, dai, voi. Una cosa che chi non gioca a hockey dice che è sbagliata.
8: Ma la cosa più banale che ovviamente ti dicono subito è il disco. A me è capitato subito anche a scuola, i miei compagni di classe che mi dicevano ma questo disco come funziona? Anche perché giustamente in Sardegna quando mai trovi il ghiaccio o la neve?
6: Certo.
8: Quindi sicuramente il disco non va nel prato. E quindi quella è la parola vietata.
6: Quindi,
8: che
6: disco no, pallina.
7: Pallina, esatto.
6: Quanto pesa questa pallina?
7: Pesa poco meno di 200 grammi.
6: Vabbè, ok, quindi è già una. Io sto imparando come chi è a casa.
9: Allora, poi a me chiedono come fai a pattinare nel prato?
6: Pattinare?
9: No, uso le scarpe.
6: Perché calcetto. Ok, su prato, non il pattinaggio su prato. Quindi anche lì scarpe, scarpe ci sono tecniche hockey. Oppure ci sono delle scarpe tecniche per l'hockey o non sì, c'è niente di particolare? Sì, ci sono specifiche. Bene, che particolarità hanno rispetto?
9: Hanno tacchetti piccolini, leggermente più piccoli del calcio.
6: Perché voi siete in sintetico, esatto. Giusto?
0: Se viene bagnato, quindi per non scivolare.
6: Benissimo,
7: sono perfetto. Tacchetti in gomma, non in ferro.
6: Ok.
7: Però diciamo un po' simili alle scarpe da calcio.
6: Futsal, sì. Ok, benissimo.
10: No, invece a me chiedono sempre, diciamo, delle differenze con il calcio. Per esempio mi chiedono, ma c'è il fuorigioco? C'è okay. Il campo è più grande, come funziona? Quindi io lo spiego ogni volta, no, non c'è il fuorigioco, il campo è un pochettino più piccolo.
6: Quanto è difficile staccarsi dal calcio, lo dico difficile. Io, quanto è difficile?
10: È molto, molto. Ormai tutti, diciamo, pensano solo al calcio, ma gli altri sport vengono lasciati da parte, non vengono considerati, ecco. Però vabbè. Sono abbastanza importanti.
6: Poi parliamo della visibilità anche dell'hockey. Certo.
11: Per me la parola vietata è stecca, non posso sentire proprio. Si chiama bastone.
6: Bastone, ok, bastone si dice, non stecca.
11: Poi che non sembra.
6: La stecca la lascia. La stecca la si lascia da qualche parte.
11: Esatto.
6: Sto scherzando. E quindi anche questo termine. C'è qualcun altro random che mi potete dire, volete dire? No? Qualcosa di odioso che vi vengono. Viene la pelle d'oca ogni volta che. No.
7: Ma no, ti direi che questi sono quelli più gli errori più classici che vengono commessi da in una
6: vai.
9: Cosa mi chiedono?
6: Vicino al microfono.
9: Siete molto violenti, cioè vi picchiate. Io dico no.
6: Perché vedono l'occhio su ghiaccio.
9: E quindi io dico quando dico gioco ok su prato, però non ci picchiamo. No. Abbastanza.
6: Perché c'è la visione dell'occhio su ghiaccio americano,
7: è un contatto fisico diverso, nel senso che diciamo che tendenzialmente non è consentito il contatto fisico, anche se poi la verità è che un minimo di contatto fisico c'è ovviamente, perché quando devi contendere la palla, quando c'è un contrasto tra due giocatori, ovviamente un minimo c'è.
6: Ok, cominciamo dalla più piccola. Raccontami un po', hai cominciato l'hockey quando, come, perché, se hai fatto altre,
9: allora, io in
6: altri
9: teoria,
6: sport?
9: Quando ero piccola facevo altri sport.
6: Benissimo.
9: E l'hockey l'ho conosciuto da una mia amica olandese, che un giorno doveva andare a casa sua a dormire.
6: Qua?
9: Sì, qua. Okay. E mi ha detto, vieni all'Ansicora, tanto io devo allenarmi. Io ho detto, va bene, vengo. E ho fatto l'allenamento e la cosa che mi ha spinto a giocare di più, cioè continuare con l'hockey, è stata proprio l'accoglienza anche delle ragazze della squadra. E poi, piano piano, ho lasciato gli altri sport e mi sono dedicata più all'hockey.
6: Cosa svolgevi?
9: Allora, ho svolto prima ginnastica ritmica.
6: Ok, che comunque potevi stare lo stesso.
9: Poi ho fatto baseball.
6: Quello un po' meno. Però.
9: E poi ho fatto per 4 anni equitazione.
6: Oh, però ha detto 3 discipline non banali.
7: No, assolutamente no.
6: Cioè, poteva dire nuoto, base, sì. Pallavolo. Beh, quindi già fa capire che la predisposizione anche ha una disciplina particolare. Sì, bene, bene, bene. E cosa mi racconti di questo hockey su prato, dell'Ansicora in generale?
9: Cosa posso raccontare? Allora, innanzitutto
6: sei campionessa d'Italia, giusto?
9: Sì.
6: Ok, diciamolo così.
9: Come allora, sono arrivata dove l'Ansicora, noi giovanili, femminili, eravamo messe un po' maluccio, perché eravamo pochissime e infatti all'inizio si allenavano con i maschi, quando io non c'ero ancora, e poi piano piano si è formata una squadra. E poi abbiamo incominciato per la prima volta andare alle finali Under 12 e l'anno successivo siamo riandate alle finali Under 12 e l'abbiamo vinte anche molto
7: bene.
9: Cioè bene.
6: Ma a 12 anni viaggiare da soli, perché viaggiate con gli accompagnatori, l'allenatore basta.
9: Sì,
6: giusto.
9: Sono anche bellissime le esperienze, capito, di partire da altre parti nell'Italia.
6: Mamma mia, io ho una marea di domande. Vabbè, non ce l'abbiamo il tempo, però cercheremo di farle il più possibile. Ho un sacco di curiosità. La vita anche dell'atleta dell'hockey, che può essere paragonabile a qualsiasi altro atleta. Quante ore di allenamento fate durante la settimana?
9: Allora, noi ne facciamo.
6: Hai perso il conto.
9: Tre ore, in teoria facciamo 3 ore, poi a volte ci invitano a delle partite con la Serie A.
6: E quindi
7: diciamo che più o meno sono sei.
9: Nel
7: settore giovanile più o meno sei.
6: Però la testa è tutto il giorno lì.
9: Sì, la testa è tutto il giorno.
6: Qual è il tuo colpo che ti esce meglio? Io sono ignorante, abbi pazienza, mi devi aiutare.
9: lo strisciato, il pulce.
7: Lei, devi sapere che
6: spiega lo strisciato.
7: Devi sapere che Teresa è un gioco in difesa principalmente. Okay. Per cui, oltre ad essere brava difesa a centrocampo, oltre ad essere brava con la palla, effettivamente lo strisciato è il
6: una
7: suo
6: sua
7: corpo migliore. Si chiama strisciato perché effettivamente ci si abbassa con il corpo, il bastone viene strisciato a terra, okay, e poi si impatta la palla, okay, con un colpo secco. Però lei è molto brava in difesa, quindi ad esempio io posso dire che ogni volta che la vado a giocare è molto forte nel contrasto,
6: okay,
7: nel recuperare la palla.
6: Quindi, quindi abbiamo dato anche le caratteristiche. Altro da aggiungere? Qual è la tua ambizione più grande dopo essere stata campionessa d'Italia Under 12? Prima squadra?
9: Sì, prima, ovviamente l'obiettivo adesso è cercare
6: di arrivare
9: nella prima squadra.
6: Prima squadra femminile,
9: femminile,
6: campionessa d'Italia.
7: Sì.
6: E non una volta.
7: Non una volta. Tre volte consecutive.
0: Tre volte
6: raccontami.
0: Consecutive. Ah, sì. Tre volte consecutive. Adesso sta iniziando un nuovo anno, abbiamo appena vinto la Supercoppa, anche quella era la terza volta consecutiva, quindi è molto importante questo
6: a Roma
0: momento.
6: Giusto?
0: A Roma,
6: a
0: sì.
6: Roma.
0: È molto importante questo momento, abbiamo cambiato un po' la squadra, però appunto abbiamo appena vinto.
6: Il prossimo weekend inizia?
0: Domenica.
6: Domenica sì, inizia sì. Il campionato.
0: I ragazzi hanno iniziato domenica sì. scorsa, hanno fatto una bellissima vittoria, speriamo
6: nel
0: di
6: derby,
0: seguire
6: con la
0: il
6: Ferrini. Salutiamo anche la Ferrini, noi siamo aperti anche alla Ferrini, chiaramente quando certo, volessero
7: ovviamente
6: venire, altra polisportiva famosissima
0: esatto
6: di calcio.
0: Adesso abbiamo appunto un po' cambiato la squadra, però l'obiettivo è sempre quello alla fine. Insieme a far crescere le giovani, infatti per esempio come ha detto Teresa spesso vengono invitate anche qualcuna delle più piccole a partecipare ai nostri allenamenti, per esempio Lucrezia quest'anno è ben inserita, quindi è il suo momento.
6: Spazio alle ragazze e poi
7: sì,
6: vengo
7: sì,
6: da voi
7: cioè, qui.
6: Lucrezia, racconta perché il Loki e non che ne so danza sportiva, pallavolo,
8: allora.
6: Vai.
8: Partiamo col dire che mia mamma è un'ex amsicorina,
6: quindi
8: già quello è un punto di partenza.
6: Gioca in casa, in casa.
8: Esatto, però comunque non ho subito iniziato perché gioco all'amsicora dal 2022,
6: okay,
8: quindi comunque ho iniziato da grande, perché per tutta la mia vita ho fatto un altro sport, ovvero il tennis, perché
6: questo è meno banale di scegliere.
8: Perché ero un 50.
6: Cioè, quando il tennis italiano è arrivato al video, tu hai detto: no, io vado a fare ok. Che
8: quando è arrivato Sinner, me ne sono andata.
6: Appunto, troppo Sinner.
8: Sì.
6: Cosa ci va a fare?
8: Ero un 50, papà è allenatore di tennis, mamma giocava ok, quindi alla fine.
6: Bisogna accontentare tutti e due.
8: Esatto.
6: La seconda parte della
8: alla
6: attività,
8: fine ha vinto mamma.
6: Ha vinto la mamma. Amsicora, amore a prima vista? Beh, c'eri già, quindi.
8: Sì, anche se ho giocato per un anno anche al Cuscagliari. Prima di
6: vedere. L'ha detto com'è?
7: Esatto.
6: Oddio, cosa sto dicendo? Salutiamo anche Cuscaglieri, che
8: allora,
6: è loro polisportive.
8: Ho fatto un allenamento all'Amsicora prima di andare al CUS.
6: Okay.
8: Solo che, appunto, come anche ha detto Tere, molti anni fa
6: erano
8: allenamenti
6: misti. Cosa
8: ti ha
6: un po' frenato.
8: Sì, infatti, okay, non c'era una vera e propria squadra. E anche per quello che poi sono andata lì. Però poi un anno ho smesso di giocare. E poi alla fine ho conosciuto una ragazza che giocava all'Amsicora
6: e ti ha trascinato
8: e mi ha riportato lì.
6: Giulia, mi dici Lucrezia? Mi racconti Lucrezia dal punto di vista sportivo? No, non voglio.
0: Non c'è problema.
6: Non abbiamo 12 puntate.
0: Sono una sua fan, quindi la posso raccontare okay tranquillamente. Lucrezia, in teoria, è un difensore, nel senso che ha sempre giocato in difesa in tutti questi anni, molto brava. Come Teresa, è brava nel contrasto, non troppo aggressiva, ruba la palla tranquillamente, molto controllo, però si è rivelata in realtà una giocatrice che può giocare in qualunque ruolo, veramente, al centro, in attacco, in difesa, a destra, a sinistra,
8: sì,
0: okay, e lo fa sempre bene, è sempre tranquilla, magari si prende quei suoi secondi per fare quello che deve fare, però poi lo fa bene, tranquilla, senza fare falli, e come ha detto Jaime prima, ha vinto anche il premio di top scorer alla Supercoppa, quindi dalla difesa buttata in avanti subito fa gol
6: e quindi
0: noi qualcosa
6: abbiamo fatto,
0: dire. Cioè, noi 50 anni che magari segniamo una volta ogni tanto, lei entra dal nulla, ha sicuramente un talento. E poi dal tennis si vede perché è molto brava negli stop aerei, cioè quando le arrivano le palle alte lei le stoppa tutte.
6: Smash.
0: Sembra che abbia una racchetta, invece ha il bastone come il nostro, ma lei le prende tutte da qualunque parte.
6: Adesso da ignorante totale che sono io,
0: Si può fare gol e lei l'ha fatto così. No, vabbè. Infatti l'ha fatto alto, quindi un bellissimo gol.
6: C'è sui social questa impresa?
0: Il suo gol?
6: Sì.
0: C'è.
6: Allora cerchiamo.
0: Bisogna cercarlo.
6: Gol Lucrezia Melis al volo.
0: Esatto.
6: Di smash. Però con bastone.
7: Con bastone.
6: Col bastone. Visto che sto imparando male. Tu ridi dall'altra parte. Vabbè. Andiamo, ragazzi, o hai qualcos'altro da raccontare? A scuola tutto bene?
8: Finito,
6: benissimo. È meglio di così. Da chi cominciamo?
10: Parto io?
6: Dai, parto io.
10: No, diciamo che io sono letteralmente nato all'Amsicora, cioè che mia mamma è allenatrice di ginnastica artistica.
6: Ok.
10: Quindi anche quando era incinta io, mamma continuava a lavorare, ero lì io. E infatti ho iniziato come ginnasta fino all'età di circa 5 anni, 6 anni. E poi visto che c'era mia mamma che mi allenava, non l'ascoltavo molto, facevo un po' di testa mia. Quindi creavo un po' di casini e quindi mamma mi sgridava.
6: Alla fine,
10: sono andato fuori, ho guardato un po', ho visto quel campo verde, grande, ho detto perché no. Mi sono affondato, ho provato e mi è piaciuto molto, sì.
6: L'hai sentito tu all'hockey?
10: Sì.
6: Subito oppure ci è voluto un po' di tempo? Immediatamente.
10: Subito. Sono andato lì e ho lasciato tutto il resto e mi sono andato solo all'hockey.
6: E perché non calcio?
10: Dato
6: che tu eri all'Amsicora, nello stadio dello scudetto del Cagliari.
10: Non
6: hai mai sentito?
10: Sentito il bisogno di dire guarda, sono tutti i miei compagni di classe. Gioco
6: perché magari
10: calcio.
6: Qualche ragazzo non fa calcio perché gli sta sulle scatole il calcio, perché parlano
10: no,
6: tutti
10: no,
6: di calcio.
10: A me piace
6: questo
10: moltissimo.
6: È un rifiuto, ecco. Però
10: a me piace moltissimo il calcio, infatti, che ne so, con i nostri amici.
6: Non mi dire la squadra che tifi, perché
10: no, se, non la dico. Non
6: è meglio,
10: Cagliari,
6: capito, avevo già
10: Cagliari.
6: Capito. Sì. No, c'è la faccia da qualcos'altro. Dai, a parte gli scherzi.
10: Che dico che comunque con i nostri amici organizziamo sempre calcetti, o comunque lo seguo molto spesso il calcio quando sono a casa, magari lo guardo ovviamente. Però non ho mai avuto quel bisogno di dire vedo tutti che giocano a calcio, vado anch'io a giocare a calcio. No, ho visto, diciamo, mi è piaciuto subito quello che ho provato e sono rimasto lì.
6: Beh, è l'emozione di giocare lì, in quello stadio?
10: Ah, bellissimo.
6: C'è oppure una...
10: Credo che sia lo stadio più bello che c'è nell'hockey qui in Italia. Giocarci è sempre bello, vedere tutti i tifosi sopra, alle gradinate, è sempre un'emozione, quindi...
6: Quanta gente viene a vedervi? Oltre ai genitori, se qualcuno dei genitori...
7: Vado io. Ma allora, diciamo che chiaramente il pubblico è principalmente familiare, quindi gli appassionati sono parenti, genitori, amici. Però, sai, quando gioca la prima squadra maschile e la prima squadra femminile, comunque un certo numero di persone c'è, diciamo. Bah, dipende dalla partita.
6: Sì, no, vabbè, comunque c'erano gli appassionati che comunque seguono.
7: Sì, adesso non ti saprei dire esattamente un numero, però ad esempio l'altro giorno eravamo alla Ferrini per fare la prima giornata di campionato, noi della maschile, era un derby, quindi due società sarde, diciamo che più o meno, non lo so, un'ottantina, un centinaio di persone ci sarà stato, più o meno. Quindi più o meno ci aggiriamo su quei numeri il sabato e la domenica.
6: E quindi questa è la situazione. A tua.
11: A me.
6: Vai vicino al microfono.
11: Allora,
6: così. Benissimo.
11: Parto col dire come ho conosciuto l'hockey, va bene?
6: Certo, va bene. Tema libero, vai tranquillo.
11: Un po' per caso, circa 10-12 anni fa, perché alla fiera c'era stato un evento sportivo dove facevano tutti i vari sport, dei piccoli stand, e io ero andato là per caso con mamma e ho provato l'hockey con il bastone di plastica, mi ricordo, e poi nelle settimane a venire continuavo a dire, mamma voglio fare hockey, quindi alla fine per caso mi ha portato all'Amsicora e mi sono innamorato.
6: E c'è rimasta anche lei, mamma Francesca, giusto? Sì, c'è rimasta anche lei all'Amsicora.
11: Con appunto allenatori che adesso sono diventati i miei compagni di squadra, quindi fa molto ridere questa cosa perché sono diventato appunto allievo al loro compagno di squadra.
6: Cosa ti piace dell'hockey?
11: L'ambiente, diciamo, mi piace molto stare con i miei amici, adesso ho un bel rapporto, sono entrato anche in prima squadra, quindi ho conosciuto anche gente più grande ed è bello avere questo rapporto con tutti, sia più piccoli che più grandi, e soprattutto vai là per pensare ad altro, per divertirti anche dopo che studi tutta la sera, vai là e scarichi, e ti svaghi e scarichi.
6: Esatto. Bene, bene. Qual è la nazione più, più importante nel, nel mondo?
7: Vabbè, è facile questa risposta, la possono, la può dire qualunque appassionato di hockey, è ovviamente l'Olanda.
6: Ok.
7: Olanda è proprio, diciamo, la nazione, la nazionale più forte, sia nella maschile che nella femminile. Okay. Poi nella femminile è un dominio praticamente incontrastato, anche se diciamo abbastanza.
6: Ma dipende dalla tradizione e dalla storia che hanno avuto, ci sono dei tecnici che.
7: Un po' tutto, è uno sport.
6: Diciamo, in Olanda sembrano una miriade di persone, fanno tutte le discipline, sono, bisogna dire la verità, sono molto ben rappresentati. Quindi
7: assolutamente sì, diciamo che.
6: Cultura dello sport diversa.
7: Sì,
6: penso. Okay.
7: Penso che sì, cultura dello sport diversa. Dopo il calcio, penso che sia lo sport nazionale.
6: Ok.
7: Hanno veramente tantissimi praticanti, hanno dei club molto grandi,
6: e
7: molto belli.
6: E quindi quell'aiuta inevitabilmente a far crescere il movimento.
7: Più partecipanti.
6: Mi descrivi loro due, perché abbiamo fatto le ragazze, però i ragazzi li abbiamo un po' abbandonati a loro stessi.
7: Ma volentieri, diciamo che Jacopo e Francesco, così come Lucrezia e Teresa, sono tra i nostri migliori atleti del settore giovanile e sono veramente un orgoglio per la nostra società. Jacopo è principalmente un difensore, ma una cosa che accomuna entrambi è

0: da marcare in allenamento
1: È dura.
0: è tosta. Infatti ogni volta dico, meno male che abbiamo la Samaglia quando giochiamo il sabato.
1: Bei complimenti, dai ragazzi. È stato così. Lo sai per te che abbiamo finito il tempo a disposizione? Volevo chiedere un sacco di cose. Vabbè, dovremmo fare una seconda puntata.
0: Un'altra puntata.
1: Magari. I travestiti da ginnasta. No, vabbè, faccio un grandissimo in bocca al lupo. Dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo, punto di riferimento all'Amsicora, dell'Amsicora e all'Amsicora. Quindi chi volesse avvicinarvi, vedere partite,
0: Sì.
1: andate anche sul sito della federazione, ci sono tutti gli appuntamenti o
0: Sui social.
1: anche nel nostro gruppo diamo spazio nelle cronache, quindi state lì per magari andare a vedere qualche partita delle ragazze o dei ragazzi.
2: Sono appena riniziati anche tutti i corsi, sia di ginnastica che di atletica che di hockey, quindi anche bambini o ragazzi che vogliono provare uno di questi
1: Avvicinarsi.
2: sport, sì.
1: Poi
2: Ci sono tutte le informazioni sui social, i
1: il
2: giorni,
1: primo
2: gli
1: non si
2: orari.
1: paga neanche, quindi.
2: No, non penso.
1: Quindi
0: il primo alla prova,
1: è la
0: stanotte è
1: prova.
0: gratuito.
1: Quindi andate, divertitevi un pomeriggio. Conoscete l'ambiente Amsicora, magari qualcuno di voi fa come questi ragazzi, mi sa che ci rimango, che mi trovo bene. Per tutte le altre società, visto che non si parla solo di calcio, in giovane categoria, redazione @radiolina.it, magari per venire ospiti una di queste prossime settimane, noi siamo a disposizione qua ad accogliervi come l'Amsicora, ad accogliere tutti i ragazzi che volessero avvicinarsi all'Hockey e non solo. Grazie ragazze, grazie ragazzi,
0: Grazie a
1: in
0: voi.
1: bocca al lupo per la stagione. E poi noi invece ci sentiamo e vediamo martedì prossimo 18:30 Radio Rina e Videolina con Giovani di Categoria. Grazie Manuel.
3: L'informatore sportivo Giovani di Categoria. Con Lele Casini. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. È mezzanotte e 31 minuti.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Alessandra Ragas. Su Radiolina. Subito.

0: Buonasera, bentrovati per questa edizione notturna del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Ancora una croce sulle strade sarde, l'ultima vittima un 61enne di Olbia. Era la guida di un furgone che si è scontrato con un tir. L'incidente nella zona industriale della città gallurese. Detenuti a massa ma in una sezione inagibile dopo i disordini di un mese fa. La denuncia del Consipe, il sindacato chiede il ripristino delle condizioni di sicurezza nel carcere di Oristano. Cresce la spesa turistica nell'isola, più 10% da gennaio ad agosto. I tedeschi protagonisti, dati relativi alle transazioni con carte negli aeroporti, passeggeri in aumento del 9%. Attesa per l'Italia con due giocatori del Cagliari, quattro impegni ravvicinati aprono spazio a Maldini e Romano, centrocampista verso l'esordio in azzurro. E c'è dunque la cronaca in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina, perché si registra il nuovo ennesimo incidente mortale in Sardegna, stavolta alle porte di Olbia, la vittima un 61enne. Il servizio è firmato dalla nostra Silvia Orru.
1: Aveva appena concluso il ritiro della biancheria e stava raggiungendo la lavanderia industriale per la quale lavorava tutte le estati, ormai da anni.

0: Sulla circonvallazione che congiunge Olbia a Golfaranci, il suo furgone è sbandato improvvisamente, invadendo la corsia opposta e andando a schiantarsi contro un tir. È morto così Roberto Serra, 61 anni, di Olbia. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Per lui non c'è stato niente da fare. Sull'asfalto nessun segno di frenata, per questo si apre l'ipotesi di un malore, ma sarà la polizia locale a fare luce sull'accaduto e ricostruire la dinamica.
1: In un primo momento ha fatto una modesta deviazione, no? Che mi ha fatto pensare che stesse scartando un qualche cosa sulla strada.
0: L'uomo alla guida del tir, che ha evitato in tutti i modi l'impatto, è stato accompagnato sotto shock al pronto soccorso. Ha riportato ferite al volto. Lo scontro tra i due mezzi è stato violentissimo e ha provocato la fuoriuscita di carburante dal tir. Per questo sono intervenuti gli operai del CIPNES, che hanno utilizzato sepiolite per assorbire il liquido e mettere in sicurezza la strada. Appena appresa la notizia, sul luogo dell'incidente sono arrivati diversi colleghi di Roberto Serra che lo aspettavano in azienda. Sul posto, oltre alla polizia locale e i soccorritori, i vigili del fuoco, i carabinieri e la guardia di finanza.
2: Ancora problemi messi in luce dai sindacati nel carcere istanese di Massama. Sentiamo Marco Lai.
3: Situazioni di caos e tensione nel 2026 si sono verificate più volte a Massama, episodi al limite della rivolta. L'ultimo, meno di un mese fa, degenerato fino alla devastazione di celle e arredi. Un'intera sezione del carcere resa nei fatti inagibile, ma che da allora continua a essere utilizzata, con conseguenti gravi problemi legati alla sicurezza dei detenuti e degli stessi agenti di polizia penitenziaria.
4: È totalmente al buio, mancano i vetri ad alcune finestre, non c'è impianto di videosorveglianza, anche il box agenti è stato devastato e non c'è il vetro neanche che ripara appunto il box del personale dove fa servizio il personale. Beh, non si può lavorare in un reparto dove tu la sera sei totalmente al buio.
3: La situazione nel carcere istanese è stata oggetto di un sopralluogo da parte di una delegazione del CONSIPER ricevuta dalla direttrice della struttura penitenziaria. Il sindacato ha chiesto rassicurazioni sul ripristino delle condizioni di sicurezza nella sezione devastata.
4: Chiediamo al provveditorato, all'amministrazione, che si faccia carico di questa situazione e che questi detenuti vengano momentaneamente spostati per fare in modo che le ditte possano entrare nel giro di poco tempo, mettere in sicurezza e sistemare il reparto che è stato devastato.
3: Resta la realtà di un organico di polizia carente. Buone notizie sono però in arrivo per il personale femminile.
4: C'è una grave carenza di personale, quasi del 30% qua a Oristano. Una notizia che ci ha dato la direzione è quella proprio che riguarda il personale femminile, che anche qui ad Oristano finalmente verrà impiegato in quei servizi dove comunque sia le donne possono fare il loro lavoro non a contatto diretto con la popolazione detenuta di sesso opposto.
2: Andiamo a Sassari, dove sono partiti i controlli notturni nel quartiere di San Donato, nel centro storico della città metropolitana. Sentiamo Franco Ferrando.
5: Poca gente per strada, qualcuno si dilegua dopo aver notato il movimento, alcuni passanti invece si fermano incuriositi e sollevati. È l'effetto del nuovo servizio notturno della polizia locale di Sassari a San Donato, parte di città dove si concentra lo spaccio di droga. Gli agenti, alcuni in borghese, entrano nei veicoli, identificano persone, perquisiscono borse, controllano abitazioni, in contatto tra loro, intervengono nei locali dove sono stati segnalati movimenti o spaccio.
6: È una zona che ultimamente è molto attenzionata dalle forze dell'ordine, noi ci siamo. È un progetto che ci sta consentendo di entrare all'interno del centro storico in un orario diciamo inusuale, 21.30, 3.30.
5: Cos'è, cocaina? Una persona è stata fermata con della cocaina, un giovane denunciato per possesso di coltello.
6: Sulla parte diciamo sana della città, quindi il cittadino che ci vive, quindi che vuole vivere in modo positivo, i feedback sono assolutamente positivi. Ci salutano, troviamo comunque anche persone che non amano farsi controllare e quindi lì è necessario magari approfondire per comprendere quali tipo di criticità stanno eventualmente a nascondere o che cosa si cela dietro un comportamento di questo tipo.
5: Per ora il servizio voluto dall'amministrazione comunale sarà per 3 volte al mese, ma verrà esteso. Il personale reclutato su base

0: l'intersezione tra Viale San Vincenzo e Viale Merello. È già compresa la nuova segnaletica orizzontale e si ripetono in diversi momenti della giornata gli stress test, ore contate dunque per i semafori. La novità è attesa nei prossimi giorni. Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Spesa turistica dell'isola in aumento, i dati delle transazioni registrano una crescita di circa il 10%. Il servizio è di Mariangela Lampis.
2: La misura della crescita, le volte in cui le carte si sono avvicinate al POS per i pagamenti, e l'aumento è stato del 9,5%. La spesa turistica locale nel raffronto fra gennaio e agosto del 2026 e gli stessi primi 8 mesi di quest'anno. Agosto, mese di punta, con la quota di clientela estera che rappresenta il 50%. Sono i tedeschi a rendere più pesante questa voce. Seguono gli svizzeri, in espansione il canale con la Polonia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. A guidare la spesa, ristorazione e alimentari. Si tratta dei dati delle transazioni Mastercard, una fotografia della spesa media nei territori dell'isola che sono stati presentati nella sede dell'assessorato regionale del turismo a Cagliari. Anticipati anche i dati sui passeggeri negli scali sardi, l'aumento è quasi del 9%, 8,93%, mentre il totale è passato da 7.893.000 passeggeri appunto negli aeroporti sardi a 8.598.000 stranieri, più 19%. Italiani più 3%.
0: La protesta a Nuoro dei genitori di un centinaio di bambini, manca infatti il servizio dopo scuola, non è stato sostanzialmente ancora attivato. Gianfranco Locci.
3: Mamme sul piede di guerra, mamme lavoratrici che da tempo invocano un servizio per i loro bimbi, un centinaio, e che purtroppo continua a latitare. Succede a Nuoro nell'edificio scolastico Calamida. Così Alessandra Marcialis si fa portavoce di un malcontento diffuso e chiede che il cosiddetto dopo scuola venga finalmente attivato.
4: Diciamo che il problema è molto concreto perché le scuole sono già iniziate e mancano i servizi fondamentali come l'accoglienza prima dell'inizio delle lezioni e il servizio dopo scuola. Quindi per i genitori che lavorano è praticamente impossibile, o comunque molto difficile, è conciliare gli orari lavorativi con quelli della scuola.
3: La pazienza delle mamme inizia a scarseggiare, la richiesta è chiara.
4: Perché nei locali accanto al Calamida c'è una struttura che si chiama CIF, dove è tutto dedicato proprio a misura di bambino e lì basta soltanto avere le chiavi per poter aprire quella porta.
3: Ecco la struttura indicata dai genitori di quei bimbi a caccia di risposte, praticamente pronta all'uso ma sbarrata da tempo, come la catena arrugginita testimonia. Il gruppo Siamo Nuoro ha presentato un'interrogazione.
5: È assurdo che il comune di Nuoro non sia rientrato nella disponibilità di locali per i quali esiste un'ordinanza di sgombero dal 2025 e le famiglie, i bambini, per questa ragione non possono contare sul servizio di accoglienza e dopo scuola.
6: Perché questo sgombero non viene effettuato?
7: Credo che non sia stato fatto perché il rischio di arrivare a un contenzioso tra l'amministrazione e il centro italiano femminile rischia di bloccare il tutto.
3: Il comune corre i ripari.
7: Mi sono attivati con un confronto con gli appartenenti a questa associazione e credo che troveremo la soluzione e i locali saranno rimessi a disposizione dell'amministrazione per tutta l'attività del dopo scuola.
0: Ha fatto tappa a Cagliari il progetto della Marina Militare velando. Sentiamo Veronica Fadda.
8: Una giornata in mare per stare insieme e ritrovare nuove energie. Fa tappa a Cagliari velando il progetto con la Marina Militare che porta la velaterapia in diverse città italiane, coinvolgendo persone con disabilità e gravi patologie. Un'esperienza di sport, inclusione e socialità realizzata con la collaborazione dell'Associazione Italiana Leucemie.
9: È un progetto ambizioso che ha una forte connotazione nel sociale, dove la Marina Militare è da sempre impegnata, che dà l'opportunità di vivere una giornata all'insegna del contatto con l'ambiente, della disciplina, dell'organizzazione di un gruppo.
10: I pazienti spesso sono chiusi per 6 o più mesi in una camera sterile, non possono uscire, non può entrare quasi nessuno se non il personale sanitario, quindi iniziative come questa che li portano letteralmente a bordo e li fanno veleggiare insieme agli uomini e alle donne della Marina Militare che sono sempre stati

0: A noi ci hanno sempre sostenuto, non sono importanti, sono fondamentali.
1: A bordo della barca Scorpione il contatto col mare, il lavoro di squadra e il senso di responsabilità diventano parte di un percorso capace di restituire serenità e fiducia ai pazienti.
2: Spesso ci dimentichiamo anche che i pazienti vanno incontro a dei percorsi terapeutici molto lunghi, che in qualità di medici non possiamo più puntare solamente a quella che è la gestione della patologia in senso stretto, ma dobbiamo estendere il campo alla gestione di quella che è la qualità della vita, migliorare la qualità della vita del paziente, garantirne un recupero di autonomia funzionale e, perché no, fargli vivere anche delle esperienze che vanno appunto oltre quelle purtroppo tristi della patologia.
3: Ora le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
4: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano i trasporti con l'allarme continuità. Aeroitalia annuncia che a causa del caro carburante ridurrà i collegamenti. C'è il rischio di un autunno senza turisti proprio nel giorno in cui la regione fa sapere che la spesa degli stranieri in Sardegna è aumentata quasi del 10%. Poi raccolta della plastica ancora nel caos, vertice tra regione e enti locali per trovare una soluzione. E a Villa Cidro nel frattempo si riapre una discarica. A Cagliari invece facciamo i conti di quanti parcheggi mancano all'appello dopo la rivoluzione delle piste ciclabili, sono migliaia. Negli spettacoli Serena Brancale sarà ospite alla festa di Santa Greca e infine nello sport il Cagliari focus su Caprile, dicono i numeri che è uno dei migliori portieri italiani, eppure è rimasto fuori dal giro della nazionale. Insomma, tante notizie, noi vi aspettiamo in edicola oppure sull'app L'Unione Digital.
3: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
5: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Il poeta non è stato solo il mare dei Cagliaritani, ma anche il luogo di cura e assistenza per i bambini più fragili. Sentiamo Luca Pinna.
6: La storia del poeta e delle sue colonie marine è stata al centro di un incontro nell'ambito dei seminari sull'arte della manutenzione. Un viaggio nella memoria di Cagliari, dalle prime esperienze di assistenza ai bambini malati, avviate nel 1917 da Suor Giuseppina Nicoli e dal medico Roberto Binaghi, fino alle grandi strutture che hanno segnato il volto del litorale nel Novecento.
7: L'obiettivo è quello di evidenziare come l'atteggiamento sia della Chiesa che dunque della gerarchia cattolica che poi del clero e dei fedeli muti in maniera accentuata nel corso di questi 30 anni in cui si affaccia alla modernità.
8: Suor Nicoli ha lavorato molto per questa colonia, perché la colonia è partita solo per il quartiere, poi si è allargata alla città grazie al professor Binaghi e poi dalla città si è allargata ai paesi vicini.
9: È il periodo in cui la città prova a vivere la modernità, come stava dal resto facendo il resto d'Italia, ma anche il resto d'Europa e il resto del mondo. Sono decenni di cambiamento, anche tragici, perché in mezzo c'è una guerra come la prima guerra mondiale, ma che c'è ha tanto da insegnarci.
6: Riscoprire queste vicende significa leggere il poeta non soltanto come luogo di svago, ma come uno spazio che ha accompagnato profondamente la storia e la trasformazione della città.
3: Presentata a Cagliari al Parco di Molentargius, la quinta edizione di CEAS Aperti, i centri di educazione all'ambiente e alla sostenibilità. Sentiamo.
10: Reggere quello che sono oltre 90 gli eventi che si svolgeranno, i cittadini e le scuole possono scegliere uno o più di questi eventi per conoscere, riconoscere e riscoprire i propri territori.
11: Il Parco di Molentargius ospita CEAS Aperti che in quest'anno ha una importante innovazione, quello di fare dei laboratori e portare alla formazione degli operatori.
1: Siamo alla quinta edizione di un evento regionale molto atteso da parte nostra come operatori dei CEAS, ma anche della comunità che viene coinvolta sui territori, i nostri territori tutti diversi, molto belli, con attività differenti, escursioni, laboratori, piccole manifestazioni.
12: La rete dei CEAS è nata oltre 20 anni fa ed è stata alimentata costantemente con risorse, lavoro e relazioni.
3: Domani in edicola con l'Unione Sarda, l'inserto Salute ci presenta i contenuti il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
13: Domani sull'Unione Sarda c'è in omaggio col giornale l'inserto Unione Salute, il tema più importante della settimana è la rickettsiosi e più in generale tutte le malattie che possono essere trasmesse dai parassiti degli animali all'uomo, alcune anche molto gravi. Parliamo poi di papillomavirus e l'importanza della vaccinazione e di fibromialgia, un nuovo studio che riguarda così tante persone, tra l'altro una malattia sulla quale c'è ancora molta poca informazione. E poi le notizie della settimana trovate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Domani in omaggio con l'Unione Sarda.
3: Tra poco lo sport, prima però un po' di pubblicità.
14: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
3: Eccoci allo sport, proseguono gli allenamenti degli azzurri a Coverciano in vista delle prime partite di Nations League. Ricordiamo ci sono due giocatori del Cagliari, Maldini e Romano. Luca Neri.
15: Saranno il 23esimo e il 24esimo giocatore a vestire la maglia della nazionale italiana da giocatori del Cagliari. Daniel Maldini e Alessandro Romano si preparano a unirsi a una lista inaugurata il 27 giugno del 1965 da Gigi Riva e chi se no, che nell'amichevole contro l'Ungheria, subentrando a Pascutti, divenne il primo rosso-blu a indossare quella maglia di cui sarebbe poi diventato recordman di gol. Poi gli altri eroi del 70, i più recenti, Marchetti, Astori e Barella, ma anche freschi di 2026 come Palestra. Per Maldini non sarà una prima volta in senso assoluto, l'attaccante conta già 6 gettoni con l'Italia, con l'esordio dell'ottobre del 2024 contro Israele, ma cerca ancora il suo primo gol. Novità totale per Romano, che ha completato la trafila delle giovanili con la Svizzera e ha ricevuto proprio 2 settimane fa l'ok della FIFA per il cambio di nazionale. Mancini ha premiato sì il suo ottimo avvio, ma ha scelto la convocazione, a cui seguirà l'immediato esordio in partite ufficiali, per sottrarlo ai vicini di casa e blindare in azzurro uno dei migliori giovani del campionato. La maxi sosta con 4 partite spalanca le porte ai due rossoblù. Venerdì si parte con Italia-Belgio, poi Turchia-Italia, Francia-Italia e ancora Italia-Turchia. Romano e Maldini si preparano al loro primo inno da giocatori del Cagliari e nel caso del centrocampista sarà pure un nuovo inno.
3: Iglesias, il campionato italiano di balestra antica. Alessandro Caltabiano.
16: Tra vessilli, costumi e rullare di tamburi, Iglesias torna alla sua vocazione medievale ospitando il campionato italiano di tiro con la balestra da banco. Una competizione giunta alla 40ª edizione, ma dal sapore molto più antico, con il rituale senza tempo delle balestre pronte a scoccare, 12 bersagli da centrare e altrettante squadre di tiratori arrivate da tutta Italia.
17: E la parte delle ore la fanno l'Umbria e la Toscana, però ci vengono da Ventimiglia, dal Piemonte, Prarostino, dal Veneto, Chioggia e dalla Sardegna. Con orgoglio rappresentiamo Iglesias, ma rappresentiamo anche tutta la Sardegna.
18: È stato bellissimo vedere questi 2 giorni Iglesias, gremiti di compagni, amici delle delegazioni, ospiti che hanno potuto godere le bellezze della nostra città, del nostro territorio.
16: Accanto al piacere della rivocazione storica, per Iglesias è un risultato sportivo che sa di impresa. Secondo posto e medaglia d'argento con 316 punti, a sole 4 lunghezze dalla compagnia balestrieri di Amelia. Per Iglesias si tratta della prima volta sul podio, con i lucchesi delle contrade San Paolino in terza posizione.
19: È stato il top, organizzazione al top, accoglienza manca ziplo, la Sardegna è un popolo meraviglioso, la location è tutto eccezionale. Quindi non poteva essere data la data del 40º anno a compagnia migliore.
3: Bene, tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del TG di Videolina. Un saluto da parte mia, ma anche da parte di Gianfranco Trudu e Cristian Manca in regia.

0: de sa terra nostra.
1: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni, si intitola Sole e Lughe.

0: Sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: È mezzanotte e 58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
6: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Saluto a tutti, su Beni Torraus, a su regionale in Sardu de Sardegna 1 Bieusu. Intendeso come sempre che arrivano in Snovas de oi, come incendi con i titoli su Dessu Sommario. Un'altra cruci in Isarrugas de sa Sardegna, in sa zona industriale de Terranoa, è morto un uomini de 61 anni. Via Ghiendi, un furgone che si è stato un bagu contro un tir. L'agenzia Segurese, su centro storico de Tatteri, sti partito su servizio di polizia urbana in Sapendizio San Donato, in su noti scontrullo su circa di droga e armas. E crescendo si spesa turistica in Sardegna, su 10% in pruso, de su mese a gennaggio e su mese a agosto, e in aeroporto sul numero dei passeggeri, e sti cresce de su 9%. Disagio su in Nugoro e singhistro del sanno scolastico nostro, protesta des famiglias de 100 vipiose prusu, nocceti su chinata dopo scuola, che invece se fiera un servizio previdio. Arrivato d'appa in Castelluro velando su progetto per sostenere persone con disabilità, di patologia sagrasi, sanai scorpioni in sommario de ogni regione italiana. Dunque, sa cronaca, poveri gusto all'edizione di Sutti Ginostro, questa un'altra cruci in Isarrugas, adesso a Sardegna, si incidenti, gusto a bordo sul sedio e si entrare da terra no, accanto a questa zona industriale, in questa circonvallazione, poi andai in Figari. Siamo di stumbauso, un furgone e un tir, sautista del furgone, un uomini de 61 anni, su Roberto Serra, de terra no, sti morto, su tir a ristreccao, sa cabina de su furgone, somme stava arrau incasciao a intro, luego sono arribauso i pompieri, i ambulanze de su 118, mancai si intervento, sta arribau finza su un elicottero de sa azienda Areus, ma po sommeni non c'è stetio no de vai. Zesti struppiao finza su camionista per ghiendi su tir. Scarabinieri, sa polizia locale contivendi indagini, si comprendi sa dinamiche di questo incidente, può comprendi finse sa deghini esti sa responsabilità di accanto un testimonio su furgone totto in una borta ricambia corsia se esti stumbau contro sutir po curpa di questi incidenti in tutta questa zona ci punti stetti su problema e disagio in su traffico e disagio su mano in Castelduvuru questo mangiano con colpa di un incidente sul sedio in sa statale 131 a Sintrara proprio de sa città in sa via del Fangare si vuole stombare su una macchina una motocicletta su una parte de sa ruga e stette a Serrara po oras e luego su accanto su Camposanto de Santo Miali si vuole montonare sa fila de macchina si vuole schiattato in su viale Monastir e in sa via Puglia in sa incidente si struppiamo su motocicletta ciclista che è stato portato in sospirali Brozzo de Castetto. Vigilanza e controllo su a Fortiauso, in su centro storico de Tatter. Un'operazione va a ciappare criminali, sequestrare droga, armas. Questo è il risultato di questo servizio che effendi la polizia locale. In su notti, in Arrugas e Prazas dessa città. S'operazione è stata fatta in Sapendizio San Donato, in cui cittadini sono stati denunciati a bordo San Meras episodi su de criminalità, a capiaso e su traffico de droga. I poliziotti sono stati controllati a Arrugas, Domus, Zilleris e Atros Localis. Una persona è stata a Vrimara, poi a tenere cocaina, un altro invece è stato denunciavo in Bucciacca tenere un corteo proibito. Poi voi come tenare Emanuele Fresi, su responsabili del suo nucleo sicurezza urbana della polizia locale e sul servizio boffio delle amministrazioni comunali, servai tre bortas ad ogni mese sul progetto previdere controllo su dei snoisi del suo notti, noise e mezzo, finse sei tre e mezzo del suo mangiare. Traballai un tiroschettotto volontario. Poi da uso del turismo e crescendo si spesa dei turisti in Sardegna. Durante il status bancario, il status che per toccante si impreo di una carta bancomat o di altro servizio su quanti sa Mastercard, sa crescita si de su 10%, posto precisione si su 9,5%. Se os fu si spesa in ismesi, entra gennaio e agosto di occanno, a rispetto sul proprio periodo di stanno passato. A spendimento avuto il proschettotto istrangio su 50%. Trento e bruschettotto in su mese a Usto. Intras istrangios, a spendi mera punti tedescos, svizzeros, mai crescendi finzas a si spesa de turistas che arrivano de sa Bologna, de Solanda, de sa Repubblica Ceca. I stati punti stetis presentaus in sa sedi de assessorato regionale su turismo, una fotografia de si stato e saluri de su turismo in Sardegna, già ci punti i stati che pertoccano de aeroporto, sul numero de si estrangios, crescere de su 19%, i gusto de si italianos de su 13%, punti 8 milioni e 600 mila passeggeri, dunque una crescita de su 9%. In Nugoroburu è stringhizzato, sanno scolastico no, ma già ci punti problemi e disagio, in particolare se lo sfondenti de si scola, che sagatta raccante sorto bene, se è difficile che adotto, conosci in commenti su calamida. In noi, come ti narra Alessandra Marciali, si mamma di uno dei spicciocchi, di tutti i centri bruso, e che studiano in su calamida, vi ha previsto su servizio su commenti sarricida e su chinata dopo scuola. E invece i servizi sono punti partiti, in mano sono a renescenti a ogni appare i orari dei traballo con i orari de si scola se questioni per toccare cento picciocos e prusu su dopo scuola canto parli noi stivarti voi tanno sagatanta locali sì, ma su locali cesti nara ancora Alessandra Marciali se manno si sciri voita esti serrau sagatara accante si scola toccara sbarazzai su i cesti a intro. Sa lista de sopposizioni in comune siamo nuoro a ridezzero dunque se deporta a questioni in su consiglio. Voi tassa giunta noi stiamo ancora intervenendo a narrare Pierluigi Saio e questi consiglieri comunali de sopposizioni. In locale siete piantesi sbuidausu anati su comincio de san scolastico ma sa giunta non arriva a nulla. A rispondere se assessori comunali della pubblica istruzione, Domenico Cavula, non so se ancora intervenio, oita non leso certa a livello legale, con avvocato e tutto, contra su centro italiano femminile. Se os confrontendi sì, poca te all'estero, una soluzione di AICI, i suoi su des assessori comunali del Nugoro. Dinanta Velando è un'iniziativa che è girando su mari di tutta Italia grazie a San Marina Militari e a Sozio AIL, Associazione Italiana Leucemia. Su progetto Velando, arrivato d'Appa in Suortu de Casteddoburu, una dia in mare, tottuvarisi, malarius, militarisi, marineris, condividi esperienze e cattai energia sanosa. Questo è un progetto di veloterapia per ciò persone con disabilità, con malarius, che soffriti di patologie sagraisi. Sport, inclusione, socialità. È un progetto ambizioso mera, come intinnara Simeone Praolini, suo presidente della sezione velica de Casteddo, e Torrasu grazie a San Araisso e San Marina Militare, poeta Zaridonao, che questa possibilità di vivere una dita in porto umano. Un'esperienza che è sti fondamentale, non scelte importanti, come ti narra Luigi Trudu, che è sti consulenti legali de Sassozio Aile. Poeta Zeus Chistionendi, de pazienti si cavunti casi sempre, serrauso in sospirali, no bessinti, atturanta casi sempre in una camera isterili. Tutto Santivassau, una di insannai scorpione, vivendi su mari, su traballo dei squadra, su senso delle responsabilità. Una camminera dunque se lo donai serenità, fiducia e spazienza. Siccome ti narra sematologo Alessandro Costa, voi ci punti scura se si deppiti vai, ma noso, narra isso, deppioso pensai, ai sagalità dessa vita, de donne malaria vuru. Si storia del suo poeta, Savlaia de Scasteddaio, su commenti da conoscenti rotos, ma che non è stetti Savlaia de Scasteddaio su scetti, ma finza sa logo de assistenza, de cura, poi spippia sopra os fragili, pros poveros. Si storia del suo poeta, de Scolonia San Marina, è stetto argomento del Sattovio promovio in sa sede di Beccia dell'Unione Sarda, con suo programma seminari sull'arte della manutenzione. Un viaggio in sa memoria de Casteddu, da sa iniziativa de sa mongia Giuseppina Niccoli su 1917, e gusto de su dottori Roberto Binaghi, finza sa struttura canti tramodai cambiau s'ablai in su 900. Luca Lecce, sesti professore di storia vedale in s'Università di Re Casteddu, ha ricontato i commenti sagresi, avuro, vi era cambiendi, vaccini con su periodo. Giuseppina Nicoli ha ritraballato, mera, vuoi spippioso De Casteddu, Anna Orrita Columbano, dei sfillas, de sa caridadi, de San Vincenzo De Paoli. E ha cominciato de sa pendizio marina. E ipotesi, ha fatto iniziativa sa povi pioso de tozza sa cittadi e de atra sa bidda saburu. In questo tempo, su, come ti ha annau Gianluca Scrocu, i suo professori de storia in su Università de Casteddu, sa cittadi vi ha cominciato a vivi sa modernidade, naraso 10, manca è stata tragedia de sa seconda guerra mondiale. Desi Passaras, in Sarule, artistas e cantanti, se antibofio partecipai a un evento dedicato a Ebbadore Sini, este s'autore de Adiosa, che tutti conoscete i commenti non poto reposare. In Civiera Vinzas a Valerio Scanu, che ricantau e pubblicavo un disco cantendi non poto reposare in pari con Maria Luisa Concio. Sa canzone da conosciu bene, naraiso mi da cantare sempre di Dino. Questa è una canzone che ti cantavo finse a Pierangelo Bertoli, Anna Oxa, Gianna Nannini, Giovanotti e una variga di anni sfari, finse a un tenore cinese in Nugoro. Donne a coro in Sardegna da cantare, da ricantare e interpretare a Totus, da cantare con rispetto umano, come tenara Maria Luisa Congio. Questa è una canzone semplice e poi questa regione è proprio bella. A presentare questo evento ci viera Giuliano Marongio, suo età, cari iscritto a Diosa, ridonavo e si storia su sentito nostro e di Doni Asardo, quando fu d'auso de Amori, Nara Marongio. Pregiao, finza sa su sindico de Sarule, Maurizio Sirca, Badore Sini, esti, un orgoglio de sa bidda nostra, nara su sindico, e Doni Asardo a riconoscere i gusta canzoni giai dessa prima nota dei primos fuedos, come ti andrà ancora Maurizio Sirca. Molto sporso palloni del Serie A su campionato per Vrimmu, po tre giras, di fatto si giocherà a San Nazionale di Roberto Mancini, in Coverciano ci punti finza sa duso giocatori del Sucastedo, punti Maldini, Daniel Maldini e Alessandro Romano, punti giocatori del Sucastedo, numero su 23, 24 e bestiri San Maglietta e San Nazionale, una lista lunga che si viera aperta con Gigi Riva, ma viera su 1965. Ipotesi con Terry Bauso gioca a Rose Scudetto in esame su 70, ma finse San Marchetti, Astori, Barella e Occano Palestravur. Maldini ha già fatto parte del San Nazionale, siamo prima a partire sul 2024 contro Israele, finse San Moere giocava se spartire. Questa è un'esperienza tutt'uno, invece sa po' Alessandro Romano, che è arrivato parte del Nazionale Giovanilisi in Svizzera, ha riscioverato però in Italia. Casi di sicuro Mancini Taravonni titolare in Duna dei quattro partire, previdasa, o sa National League, Cenavra, si Italia. Ora sfida su Belgio, Isatra sa sfida sa Vunti contro sa Turchia, contro sa Francia e Torra contro sa Turchia. Us accabbau per questa edizione guru, si do grazie a vostra attenzione. Si intendeuso, si bieuso e si edizio anche bene. Un saluto a tutti.
1: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Antiquario, mecenate, collezionista, Vincenzo Daneo è stato una figura chiave del mercato internazionale dell'artigianato artistico e popolare. Fra il 1921 e il 25 viaggiò in Sardegna, dove acquisì manufatti d'uso quotidiano. La sua collezione oggi torna nell'isola a Samogheo, entrando a far parte del patrimonio del Museo Unico Regionale dell'Arte Tessile.
1: Una storia che è iniziata oltre 100 anni fa. Infatti, grazie alla straordinaria generosità degli eredi di Vincenzo Daneo, il museo si arricchisce di circa 40 nuovi manufatti tessili realizzati a cavallo tra il 1800 e il 1900 e che quindi tornano adesso nella natia terra sarda.
2: Cosa raccontano?
1: Raccontano la Sardegna del 1800,

0: dell'artigianato sardo nel mondo che venne qui in Sardegna e intraprese tutta una serie di rapporti non solo con le comunità locali ma anche con grandi figure culturali dell'epoca.
1: Il percorso espositivo porta il visitatore fra opere tessili, documenti e foto d'epoca, un corpus che ripercorre il legame con la Sardegna, ricostruito a partire da una ricerca sui Tapinos de Mortu, da Anna Rita Punzo, direttrice del museo, e dalla ricercatrice Elisa Basso.
2: Il progetto di ricerca riguarda in particolare i Tapinos de Mortu, quelli appunto che erano presenti in collezione Daneo. Inizia appunto questo lungo viaggio verso la ricerca di questi manufatti a Palermo ed è proprio lì che appunto grazie agli eredi siamo riuscite a poter visionare, oltre ai documenti che ci sono serviti poi per allestire la mostra, anche dei documenti inediti riguardanti proprio la Sardegna degli anni 20. In questi documenti vi sono notizie importanti, alcune riguardano proprio il progetto di ricerca Tapinos, altre invece sono state poi riportate qui in mostra per descrivere i singoli manufatti.
0: E la cosa interessante è che questi manufatti recano ancora i tagliandini che furono apposti da Vincenzo Daneu e dai suoi figli, e quindi grazie agli inventari che sono giunti sino ai giorni nostri abbiamo avuto la possibilità di sapere esattamente quando e dove sono stati acquistati.
1: Triestino di nascita ma con base in Sicilia, Daneu in Sardegna visitò tutti i paesi alla ricerca di manufatti da rivendere nei suoi negozi di Palermo.
0: In una lettera arriva a sottolineare il desiderio di trasferirsi nella nostra terra, una terra che aveva veramente esplorato in lungo e in largo.

0: e sa terra nostra.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sascomares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Finanzi il tuo progetto con più libertà. Fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì 22 settembre, grazie di essere tornati qui con noi su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in regia qui con me il nostro Fabio Leoni, e continuiamo questa settimana assieme, appena iniziata, insomma il lunedì perlomeno l'abbiamo messo da parte, l'abbiamo portato a casa e ora guardiamo avanti a questa settimana, come sempre parlando di informazione, di attualità e di oggi parleremo anche di musica, cultura, ma non solo, tanti gli ospiti anche di questa puntata. Ma iniziamo subito come sempre a sfogliare i giornali, come sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola o se preferite in formato digitale sull'app Unione Digital. Sono tante le notizie in apertura, anche oggi il tema della scuola, quei vuoti tra i banchi, insomma dopo il caso innescato dalle parole della Premier Meloni, che hanno inevitabilmente acceso il dibattito. Ora si inizia a ragionare e a fare i conti. Purtroppo l'isola in 10 anni ha perso 35.000 studenti, il caso stranieri insomma si accende, le parole di Mattarella e Zuppi si discute anche in Sardegna, dove pesa soprattutto il calo degli studenti. Lo abbiamo detto, 35.000 sono quelli in meno negli ultimi 10 anni, ma lo vedremo anche più tardi. E poi tante altre notizie, l'energia, il caro bollette, ieri si è tornato a parlare di nucleare, o meglio domani il voto finale per la legge delega sul nucleare. Ieri il ministro Pichetto Fratin a Chia, in un incontro con Confartigianato, è tornato a rilanciare il tema dell'energia nucleare. Poi anche il tema sicurezza a Cagliari, dove domani si discuterà un'eventuale proroga della zona rossa nel centro storico tra Piazza del Carmine, Piazza Matteotti e le vie che la circondano. Ma anche tanti titoli dai giornali nazionali. Chiaramente anche sui titoli nazionali si continua a parlare di scuola, la scuola di Mattarella, perché ieri sul tema è proprio intervenuto anche il presidente in classe ad Amatrice. Sia aperta a tutti, dice, non si creino ghetti e barriere, efficace per l'integrazione. Quindi sicuramente questo il tema della giornata, il colle scuola no ai ghetti, così titola il Corriere della Sera. E poi ci sono anche le evoluzioni del caso di Cronaca Nera, di cui abbiamo parlato ieri, dove a Cuneo un 35enne è indagato per delitto nella cascina di casa sua, in cui avrebbe sparato 13 colpi a dei ladri entrati nel giardino di casa. Ma noi torniamo tra poco a parlare dei titoli dei giornali.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
2: Eccoci qui, sono le 8.20, bentornati su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragas, ancora in diretta dai microfoni di Radiolina. Lo dicevamo, stavamo sfogliando le prime pagine dei giornali, ma torniamo a dare uno sguardo all'Unione Sarda. Come anticipato, insomma, oggi il giornale apre parlando di scuola, quei vuoti tra i banchi, titola così l'Unione Sarda, il caso stranieri a Cagliari, mio figlio bullizzato per il papà africano, l'annuncio della Premier. Lo ricordiamo, un tetto per studenti stranieri in classe accende il dibattito. Ieri sono intervenuti anche Mattarella e Zuppi. Si discute anche in Sardegna, dove pesa soprattutto il calo degli studenti. Sono 35.000 in meno in 10 anni. La denuncia di una madre nel cagliaritano: mio figlio bullizzato per il padre africano, costretti a cambiare scuola. Insomma, sono tante le storie che vengono raccontate e sviscerate nelle pagine 2 e 3 del giornale, appunto, dell'Unione Sarda, con un grafico che riporta anche alcuni numeri, le evoluzioni degli studenti negli ultimi anni. Lo sappiamo bene, il calo demografico ha inciso non poco anche su questa situazione. Sono sempre meno, ahimè, gli studenti tra i banchi. Molti di voi magari saranno già a scuola, molti dei vostri figli saranno già a scuola. Sono le 8.22, le prime campanelle sono già suonate, le altre sono prossime a suonare. Insomma, scriveteci, come sempre, sono sempre curiosa di sapere da dove ci state ascoltando. Come sempre, fatecelo sapere al 340 87 15 015. Ma continuiamo, c'è ancora una volta il caro energia nucleare. Fratin rilancia il caro bollette, mette in ginocchio famiglie e imprese. Lo si legge nel taglio centrale della prima pagina dell'Unione Sarda, il grido di dolore in un incontro nazionale di Confartigianato. È intervenuto anche il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che ha rilanciato sul nucleare di nuova generazione. E poi il caso sicurezza a Cagliari, l'appello dei commercianti: non chiamatela più zona rossa perché fa paura. Un anno dopo l'istituzione, domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si riunirà a Cagliari, dove dovrà decidere se prorogare o meno la zona rossa. Piazza del Carmine e le vie del centro, lo ricordiamo, tra le altre anche Piazza Matteotti, archiviano un'estate difficile. Lo abbiamo raccontato spesso, tra risse, accoltellamenti, droga e spaccio. Ora i commercianti e i residenti chiedono di più, chiedono che vengano intensificate le misure di sicurezza, chiedono un sistema strutturato che garantisca appunto la sicurezza tra i residenti e i commercianti, e soprattutto chiedono di non chiamarla più zona rossa. C'è un problema di comunicazione, dicono: chiamarla così allontana i clienti e in questo modo la piazza sta morendo. E poi anche un bel progetto, perché la civiltà antiche, l'Italia sceglie la Sardegna, l'Italia punta sulla storia più antica della Sardegna. Arriva a Parigi, infatti, nella sede dell'UNESCO, con il via libera del Ministero della Cultura, il piano per far diventare pozzi sacri e tombe dei giganti patrimonio dell'umanità. La concorrenza era agguerrita, in lizza altre 29 istanze per il riconoscimento dell'organizzazione che ha sede nella capitale francese. L'istanza è stata avanzata da Sardegna Terra di Nuraghi, una scommessa, dicono, per dare alla nostra isola nuove prospettive di sviluppo economico. Più approfondimenti a pagina 6 nel pezzo del collega Massimiliano Reis. Noi torniamo tra poco.

0: Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina. Caffè corretto.
1: Sono le 34 e qualche secondo, siete ancora connessi con noi qui su Caffè Corretto, i microfoni Alessandra Ragas, in regia Fabio Leoni, come sempre dai microfoni di Piazza Unione Sarda. Noi torniamo tra poco col primo ospite della puntata, ma prima sentiamo assieme 70 Dreamers di Sarazza con Tormento.

0: sempre, no? Da Blanco ai The Colors, tra le novità da tenere sotto controllo potrebbe essere Venerus, ma insomma per il cast c'è ancora tanto tempo. Quello che sappiamo è che i cantanti in gara saranno 24, quindi 23 più uno che arriva dal cosiddetto Sanremo Giovani, da quest'area giovani. Grande spazio al televoto dalla prima serata, le serate, lo ripeto, saranno 5, quindi un festival come sempre lunghissimo, ma Stefano De Martino ha messo le mani avanti e a luna, tranquilli tutti a casa, insomma speriamo, perché per chi come noi segue poi il festival di Sanremo e ha il privilegio di poterlo raccontare al pubblico, sono veramente serate lunghissime. Anche Carlo Conti ci aveva detto no tranquilli, tornerete tutti a casa, e invece siamo andati oltre le tre. Insomma staremo a vedere, certo che l'attesa è tanta. Ti dico Alessandra, anche da parte mia, perché mi incuriosisce molto questo ragazzo.
1: Esatto, proprio questo che ti avrei chiesto, insomma, come lo vedi? Ieri ha rilasciato una bella, insomma, una bella prima presentazione, ci ha dato tanti dettagli, per la prima volta, insomma, si è messo in mostra parlando di Festival di Sanremo. Cosa ti aspetti? Insomma, ti piace questa nuova conduzione?
0: A me piace lui, mi piace come sta portando avanti anche un programma così classico e così canonico come quello dei pacchi di Rai 1. È un programma per un pubblico generalista, di una TV generalista, ma lui è riuscito a mettere il suo, a caratterizzarlo. Quindi è un artista che mi piace, un ragazzo giovane, è la sua prima vera prova, diamogli assolutamente fiducia. Qualcuno dice che gli ospiti, i cosiddetti super ospiti sul palcoscenico saranno solo stranieri, questo ha scatenato ovviamente le prime polemiche, ma insomma non è quello che ci interessa, ha detto De Martino. Stessa cosa per le cosiddette quote rosa, ha detto mi danno sempre un po' di fastidio, e io non posso che essere d'accordo con lui. Viva il merito, viva chi ha una bella canzone, non certo perché è uomo o donna.
1: È vero, assolutamente così. Siamo tanto curiosi, il Festival di Sanremo lo ricordiamo dal 16 al 20 febbraio, nel frattempo aspettiamo i primi nomi. Grazie Fifi, noi torniamo tra
0: buona
1: poco.
0: Buona giornata a tutti, buon caffè corretto.

0: Sono le 2:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina. Radio Lina. Caffè corretto.
5: Eccoci qui, bentornati su Caffè Corretto, sono le 8:49 in punto, io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Fabio Leone.